0: poi ci sono quei dischi che rappresentano proprio la pausa.
1: Definiamoli morbidi, eh? Vellutati.
0: Hai presente quando vai nei locali, no?
1: Certo.
0: Che c'è l'attesa, no?
1: C'è il tipo al piano?
0: Sì.
1: Nell'angolo?
0: Esatto, è la musica di sottofondo che non deve essere quella che poi dovranno mettere dopo.
1: No? È quella per scaldare.
0: E questo pezzo qui, del John Battista si chiama.
1: Era per scaldare.
0: Era perfetto, siamo scaldati.
1: Vai!
0: Il segnale orario è pronto perché sono le...
1: Siamo su un pezzo.
0: Anche in televisione, purtroppo. Sono le 6. Buongiorno.
1: Punto, buongiorno.
0: No, chiedo scusa alla TV perché chi guarda la TV in questo momento mi ha visto proprio dire: ma avevamo preparato tutto, l'uscita del pezzo,
1: la coreografia.
0: Eravamo qua perfetti.
2: La giornata di Radio 3 inizia con doppio misto. Doppio misto.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, un applauso che sveglio a quest'ora.
0: Buongiorno, ciao. buongiorno.
1: Un minimo di presentation per chi si fosse appena collegato. Ciao, io sono la
0: Un
1: Mare.
0: Po' in ritardo, ma arriva, eh.
1: Vabbè. Beh, ma è normale, siamo rallentati a quest'ora.
0: Tutto rallentato.
1: Guarda come sono sul pezzo, già lo 079 449 9537. Io sono la Marghe Zanatta, solitamente in onda da lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, e lui l'ho preso, rubato ai tre tenori.
0: Esatto.
1: Ho detto: tanto siete già due, me lo prendo io.
0: Esatto, in questo momento siamo due e mezzo,
1: sì.
0: Perché Tifaretti sta rientrando, però c'è, cioè, ieri si è visto.
1: Ah, come sta?
0: Arriva, sta facendo le sue cose,
1: lo so.
0: Però è in pistissima, manda basi, perché dobbiamo anche la sigla nuova, siccome la prima volta era la mattina, quindi Guten Morgen.
1: Ci saranno cambiamenti che non possiamo
0: delle
1: troppo
0: cose
1: spoilerare.
0: Stiamo lavorando.
1: Quindi Riccardo Pellegrini con voi fino alle ore 9, siamo rigorosamente live. In caso voleste testarlo, appunto abbiamo il numero 079 449 9537, e se volete essere quelli che sono sul pezzo stamattina coi colleghi, con gli amici, coi figli o coi genitori, è proprio oggi, è mercoledì 12, il giorno dell'eclissi solare.
0: Esatto, questa è un po' l'attesa che c'è per molti, perché comunque è una cosa bella se puoi, però l'importante è mandare questo messaggio di vederla nel modo corretto, perché sennò ti fai danni. Questa cosa qua vedo che la sottolineano in molti.
1: E io ho notato sottovalutano in tanti. Tante amiche che mi hanno detto: ci becchiamo tanto gli occhiali che uso per andare a sciare.
0: No.
1: Amici, none, perché vi brucia la retina.
0: Devi avere quegli occhiali lì che sono studiati apposta e,
1: sì,
0: non fai danni. Poi durerà un attimo, penso.
1: Allora, sai che Ricky mi hanno detto che comunque prende quasi un'oretta, eh?
0: Ecco, ora
1: il passaggio
0: praticamente
1: della sovrapposizione.
0: L'una, esatto, che si vanno via, e questa cosa qua cosa fa? Favorisce il buio totale nella notte per vedere le stelle cadenti del San Lorenzo. Che romantico. Hai visto?
1: Sì, perché pare che qua da noi in Svizzera si coprono fino al 90%,
0: sì.
1: In Spagna, forse in Groenlandia, in altri due o tre paesi sì, ci sarà la copertura totale, però come
0: dipende,
1: dice Borrecchi, la sera tra oggi e domani pare sia il momento clou per vedere,
0: sì,
1: le stelle cadenti.
0: Arriva quel momento in cui sono completamente coperti, il buio è totale, non,
1: sì,
0: c'è la luna, no?
1: Sì. Sì.
0: E non essendoci la luna di notte, vedi di più le stelle che cadono, e
1: che
0: siamo
1: meraviglia.
0: Nei giorni di maggior frequentazione delle stelle che cadono.
1: Dove bazzicano
0: desideri
1: parecchio.
0: A balla, poi c'è quella roba lì di non dirlo.
1: Sai che io mi ricordo, vabbè, adesso fra poco ve lo racconto. Ai tempi, quando eravamo più piccoli, avevo le mie amiche con la lista dei desideri li spuntavano a ogni stella. Non so se funzioni, però posso dirvi che tentar non nuoce.
0: Ma ci sarà qualcuno che negli anni... Io non ho mai sentito uno che è venuto a dirmi: sai, avevo espresso quel desiderio, si è avverato.
1: Magari non te lo vengono a dire, ma è successo. Magari sono diventati milionari.
0: C'è qualche desiderio tuo nella vita che si è avverato?
1: Sì. Sì.
0: Stelle o non stelle?
1: No, ti giuro, sì. Ho detto: non troverò mai l'uomo giusto. Tanto mai avevo rinunciato, ho trovato ste.
0: Hai visto?
1: Sì, ma quindi... non mi ricordo se l'avevo espresso alle stelle. Comunque nel
0: è arrivato il desiderio.
1: Sì, sì.

0: Siamo partiti rock, cara Marghe, questa mattina.
1: Potremmo aprire anche col sondaggio Team Rolling Stones o Beatles?
0: Tu?
1: Ragazzi, l'annosa questione.
0: Tu?
1: Allora, ne ho parlato con un ragazzo tempo fa, vi avrei detto Rolling Stones, ma in realtà se mi chiedi quali pezzi, io so quasi tutte a memoria quelle dei Beatles.
0: Dei Beatles.
1: Quindi crescendo sono diventata un po' più rough, un po' più ruvida con l'ascolto della musica rock, quindi sono più da Rolling Stones, ma sono cresciuta a pane Beatles, quindi Beatles.
0: Sono d'accordo con quello che dici, perché è però questa è un'analisi che fai negli anni, no?
1: Verissimo.
0: Perché all'inizio io ad esempio ero più schierato, proprio perché allora i Beatles avevano l'aria appunto dei baronetti in ordine, no?
1: Però
0: in realtà,
1: stile, eh?
0: Sì, in realtà poi non lo erano,
1: non
0: perché
1: lo erano.
0: Erano uno più trasandato dell'altro.
1: Poi si nascondono un sacco di misteri dietro anche ai loro dischi, cioè le cover.
0: I Rolling Stones erano più animali.
1: Erano più ruvidi, sì.
0: Cioè, e quindi io mi sono avvicinato spontaneamente a loro. Poi sai, I Gang Gang, no? Cioè qui c'erano quei due o tre,
1: certo,
0: I Miss You.
1: Certo.
0: Cioè sono usciti quei due o tre singoli, io parlo di quando ero adolescente, che... Pom, no?
1: Ricky, scusami, volevo dire sia a te che a tutti. Avete visto quel film meraviglioso? Fa anche molto, molto ridere. Io vi suggerisco di recuperarlo. Di quel ragazzo che subisce un blackout in casa. Si risveglia, o un incidente, adesso non ricordo. Si risveglia e in realtà è stato trasportato agli anni dei Beatles.
0: Okay.
1: Ma nessuno conosce i Beatles.
0: È perché devono ancora farsi conoscere, ma lui già sapeva perché arrivava
1: però
0: da dopo.
1: Però lui che conosceva tutti i pezzi dei Beatles, a quel punto, siccome era, sai quelli che si improvvisano in compagnia con la chitarra, un giorno con gli amici che prima che succedesse il blackout lo prendevano in giro, ammazza ancora con sti Beatles, sempre a canticchiare, si mette a cantare un pezzo e gli amici, a differenza delle altre volte, fanno... Wow, che pezzo! Ma di chi è? Fa dei Beatles. E chi sono i Beatles? E da lì lui... si improvvisa Beatles. Adesso aspettate che vi cerco il titolo.
0: Molto carino, non l'ho visto, ma deve essere divertente.
1: No, Ricky, devi recuperarlo.
0: Molto divertente.
1: Aspettate che glielo dico anche a Chatti.
0: Nel frattempo, mentre lo cerchi, la cosa che volevo dire dei Beatles è che appunto da quest'area qui c'era l'influenza, no? E allora ecco i Rolling Stones e i Beatles. Poi negli anni ti rendi conto di come invece quelle canzoni lì dei Beatles hanno condizionato tutta la musica mondiale. Il
1: movimenti.
0: Pop arriva da lì, no?
1: Certo.
0: E i Rolling Stones invece incarnano molto bene, lo abbiamo appena sentito, questo era l'ultimo singolo e sono ancora perfetti, lì sono loro, riconoscibilissimi, basta un tron della chitarra,
1: sì,
0: e hai capito che sono loro.
1: Due,
0: no?
1: Note, due note. Va bene, allora.
0: Il film nel frattempo l'hai trovato?
1: No, glielo devo chiedere, aspetta che glielo chiedo, aspetta Chatti, ciao, sono in onda con Ricky. Ti ricordi quel film legato ai Beatles, di quel ragazzo che subisce un incidente, viene trasportato negli anni dei Beatles, ne approfitta e finge di essere uno di loro?
0: Tu chiami Chatti?
1: Sì, Chatti, amore, dipende dalle giornate.
0: Io Marta.
1: Ciao a te, ciao. Si intitola Yesterday.
0: Yesterday, andrò
1: ragazzi,
0: a vederlo.
1: Film del 2019 diretto da Danny Boyle. Io fossi in voi lo recupererei, segnatevelo. Yesterday.
0: Yesterday, il film ad andare a vedere per il sunto di quello che vi abbiamo raccontato ora qui su Radio 3i.

0: Hai capito che combo? Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Qui su Tre I con me, la Marghe e Super Ricky, rigorosamente live.
1: Te ne ricordi i tempi della Hit Parade? Quando c'era...
0: No, ma tu sei scherzi, più giovane. Ma certo che me lo ricordo. L'hai fatta tempo.
1: Lelio Lutazzi presenta Hit Parade.
0: Poi lo step successivo... Lo step successivo è arrivato con Festival Bar.
1: Eh sì, poi sono arrivate quelle robe lì. Perché all'epoca la Hit Parade era l'unico appuntamento giovane della settimana. Allora non c'erano neanche le radio libere, no?
0: No,
1: esistevano solo i canali ufficiali. E l'appuntamento con la musica giovane era quello di fine settimana, dove ti dicevano i dischi più venduti, che era
0: che
1: appunto la Hit Parade. E lo aspettavi, anzi,
0: con ansia.
1: Io mi ricordo ad esempio che ero un ultra di Umberto Tozzi, no? E quando sentivo che, non so, tu, parlo dei tempi giurassici, passava dalla 7 alla 5, no?
0: Sì. Ti sentivi orgoglioso, sì. Dice grazie a me.
1: No, mi sentivo, no. Quando certo. Invece iniziava a calare la mia canzone preferita, iniziavi ad andare un po' in crisi. Era bellissimo, c'era un affetto diverso. Dall'altro giorno ci chiedevamo perché ricordiamo quelle canzoni lì, no?
0: Beh, ragazzi, c'era una fruizione totalmente diversa. Io mi ricordo che passavamo le ore legate ai programmi radiofonici più importanti con la cassetta pronta
1: per registrare le canzoni.
0: Sì, con il rec e il play. E ovviamente ti arrabbiavi con lo speaker quando parlava sull'intro, perché dici: mi hai rovinato il pezzo.
1: O quando entrava sul ritornello a parlare.
0: Chiaro, perché non avevamo la musica fluida, noi non potevamo andare a recuperare il pezzo che volevamo. In quel caso dovevamo andare a comprarlo, ma eravamo giovani, anche avere tutti quei soldi lì. Comunque, cioè.
1: È un altro mondo, sembra ieri e non sono passati tantissimi anni comunque.
0: Ma un altro mondo.
1: È un altro mondo completamente. Allora, tra poco dove andiamo?
0: Ah, io vi porterei zona est, se vi va.
1: Zona est?
0: Sì, aprite l'ombrello, poi ve ne parlo.
1: Bene, nel frattempo ci sono i REM su Radio 3i.

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
4: L'infotraffico.
5: Sono le 6:22, situazione tranquilla sulle strade e autostrade della Svizzera italiana. Unica segnalazione da Via Suisse riguarda la A2 in direzione sud tra Lugano Nord e la galleria Collina d'Oro. Viene segnalato un veicolo in avaria, quindi fate attenzione. Altre segnalazioni non ne abbiamo, nel caso ci fosse qualcosa da segnalare 079 449 9537.
6: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: nostra.
1: Guarda, ti stavo aspettando al varco perché lei, se non erro, rientra nella tua compilation.
0: L'amo, ma io l'amo
1: delle
0: tantissimo.
1: Canzoni preferite dell'estate,
0: sì,
1: vero?
0: Ma mi piace proprio lei.
1: Ah.
0: Perché è carne.
1: È carne.
0: Ti va come, come
1: allora,
0: nel senso
1: è
0: buono, attenzione, voi non fate
1: sì.
0: maligni. È carne, mi piace molto.
1: Anche
0: è viva,
1: perché,
0: è vera.
1: Ricordati. Mm. Che la malizia è negli occhi di chi
0: guarda. Di tutti
1: guarda.
0: Anche però.
1: No.
0: Ogni roba che diciamo.
1: Va bene, ciao.
0: La trovo molto carne, la trovo molto
1: no,
0: vera.
1: No, giusta, giustissima.
0: Poi ha questo saudage, questa cosa che
1: da
0: non, sempre. È, non è un'imitazione. Lei arriva, ce l'ha proprio nel sangue.
1: Ce l'ha
0: perché
1: nel sangue.
0: Non so se la mamma o il papà. Lei è metà italiana e metà brasiliana.
1: È brasiliana?
0: Sì.
1: Ah, ecco.
0: Non lo sapevi?
1: Pensavo che fosse del Portogallo.
0: No, no, lei è proprio, adesso mi hai messo però brasiliana. Ah. Tra l'altro nel suo album precedente a questo
1: sì.
0: che uscirà c'è un duetto con Toquinho. È presente Toquinho, quello di Acquarello?
1: Sì.
0: È una roba proprio
1: giustissima.
0: Sì, perché ce l'ha dentro, non è che lo fa. Quando dice Saud, vabbè, bello.
1: Vabbè, non lo finge, ce l'ha.
0: Ce l'ha.
1: Ecco, vi ho promesso che vi avrei portato all'est.
0: Sì.
1: Ok? E vi ho anche suggerito di aprire l'ombrello.
0: Esatto.
1: Perché, amici, è un dato di fatto, sta prendendo sempre più piede la moda di girare con l'ombrello aperto. Fermi, quante volte, anche se non avete viaggiato fisicamente andando in Cina, in Giappone, in Corea, ma quante volte abbiamo visto nei film la classica scena della donna con l'ombrellino bianco in pizzo piuttosto che per ripararsi dal sole? E viene da dire, sarebbe così bizzarro vederlo qua. No,
0: ti fa specie, però
1: non siamo abituati.
0: Ultimamente, come quando me l'hai detto prima, mi è venuto proprio spontaneo dirti: sai che ne ho viste nell'ultimo anno, quest'estate in particolare, la persona anziana piuttosto che comunque è in giro, attenzione, non ombrello, perché poi lì entriamo in un modo dove c'è anche la moda, no? L'ombrellino deve essere di un certo tipo, laddove c'è cura. La Shura lì aveva un ombrello della pioggia, ma lo usava per coprirsi dal sole.
1: Sì.
0: Fa ombra e ti protegge dal sole.
1: Dicevo a Ricky fuori onda che hanno fatto degli studi ed è constatato che usare l'ombrellino nei momenti delle giornate di sole a picco, beh ragazzi, abbassa la temperatura corporea di 10 gradi.
0: Vedi?
1: Quindi da 39 di sofferenza totale si arriva a 29. Non è niente, eh?
0: Questa è una causa estrema che va in scena adesso con le
1: sì.
0: temperature che abbiamo, no?
1: Sì.
0: Però se pensiamo, come dicevamo prima, alla storia, una volta le signore usavano l'ombrello, le signore altolocate, quelle di un certo, per proteggersi e non diventare assolutamente scure, la pelle doveva rimanere bianca e doveva essere protetta, quindi se uscivi al sole dovevi proteggere.
1: Bravo Ricky, una volta la pelle nobile
0: sì.
1: era una pelle eterea,
0: illibata,
1: bianca,
0: proprio
1: illibata. Poi come sono cambiati i tempi, perché se ci pensate, fino a un tot di anni fa si ostentava una bronzatura che rasentava la follia
0: quando sono arrivati i vitelloni,
1: hai capito? Da suola della scarpa. Ma perché? Perché era un'ostentazione di uno status. Se sono abbronzata è perché posso permettermi di essere sempre in vacanza.
0: Esattamente.
1: Okay? Adesso secondo me si sta tornando alle origini, anche perché da una parte siamo molto attenti a quella che è la cura della pelle
0: e poi anche i messaggi che ci arrivano, perché
1: ma
0: comunque sai, il sole procura dei danni irreparabili.
1: Senti Ricky, noi abbiamo vissuto ai tempi del pane e lampade, cioè
0: come
1: i miei
0: no?
1: genitori avevano comprato la lampada, quella portatile solo da mezzo busto, e io mi ricordo queste scene dove c'era mia madre sdraiata con sta luce blu, cioè ai tempi si faceva. Anzi, eri quasi sfigato se andavi in giro bianchiccio perché c'era poretta, non sta bene.
0: E poi quando uscivi, andavi a fare una lampada d'inverno, no? Uscivi col caldo addosso che eri bruciato e fuori faceva freddo.
1: Però orgoglioso di essere paonazzo.
0: Sì, sì.
1: Senti, Luisa scrive, ragazzi, al mare tantissimi giovani, esterno grigio e interno nero di ombrello, eh? E ho pensato che dovrei farlo anch'io.
0: Vedi?
1: Che è quello che protegge dal sole, esterno grigio e interno nero.
0: Stiamo lanciando la moda dell'estate 2027.

0: Beh, questo è uno dei nomi che negli ultimi anni hanno saputo veramente prendere l'interesse internazionale tra i gruppi, no?
1: Posso dirvi che gli Imagine Dragons rientrano in quei gruppi che non ne sbagliano mezza. Può piacerti un po' di più, può piacerti un po' di meno, ma non c'è un pezzo da dire non mi piace.
0: È vero, ecco, è vero.
1: Accontentano un po' tutti, belli e brutti.
0: Allora,
1: sì.
0: Stavamo
1: parlando di ombrelli, esatto, ostentati con orgoglio e sfoggiati per ripararsi dal sole, va bene? La questione è, ci sentiamo sempre un po' in imbarazzo, un po' a disagio, perché diciamo, sì, in Cina, in Giappone si usa, ma qua no.
0: Magari vuoi farlo, ma...
1: Bravo, mi sento uno sfigato, mi sento una sfigata. Quante cose, amici, arriviamo a non fare per l'ansia del giudizio degli altri? Esempio, vorrei tantissimo riempirmi di tatuaggi. Vi parlo della sottoscritta, ok? Io più che l'ansia del giudizio degli altri è di mio padre, perché fosse per me io mi ricoprirei di tatuaggi. La faccia
0: non l'hai
1: no.
0: mai fatto per lui?
1: Ne ho uno solo legato alla mia migliore amica che non c'è più.
0: Okay.
1: Non l'ho fatto perché mio padre mi ha detto, e credetemi che mio padre non scherza queste cose, che non mi avrebbe più fatto entrare in casa.
0: Okay.
1: Quindi mi sono detta, perché so che ci soffrirebbe, e dico, perché arrecare un dolore? Ma fosse per me lo farei. Ho un'amica che si ricoprirebbe i tatuaggi e non lo fa perché perderebbe il lavoro. Perché ragazzi, non tutti i lavori vi concedono di...
0: Faccio una domanda, sì. Ma lui?
1: Mio padre?
0: Sì. Questo discorso qui, quanti anni avevi quando te l'ha fatto?
1: No, me lo ribadisce ogni anno.
0: Ah, ok, no, volevo arrivare lì, volevo dire adesso che, che sei comunque adulta, perché? Sei una persona che ha la sua vita.
1: No,
0: sarebbe
1: no,
0: la stessa, la prenderebbe male.
1: Guarda. No, lo dico perché tu sei papà,
0: come
1: e quindi
0: no?
1: Certo.
0: Io non ho, mia figlia gli manca pochi centimetri, oramai è piena.
1: Ah, è piena di tatuaggi?
0: Pienissima.
1: Ma al primo ti sei arrabbiato?
0: No, cioè... Allora, è inutile.
1: No, però voglio sapere la tua reazione.
0: La mia reazione, io non ne ho. C'è stato un periodo che avevo voglia di farlo,
1: non l'ho fatto.
0: Per paura, perché mi fa paura proprio l'ago. Anche se adesso è cambiato tutto, quello che vuoi. Non l'ho fatto, va bene così. Però, quando lei è arrivata lì, mi sono detto, cosa fai? La blocchi una volta? Cioè,
1: ma
0: riesci a rimandare la cosa se uno è intenzionato,
1: okay, però tu da papà, lei è venuta a dirtelo prima di farlo?
0: No, mi ha detto lo
1: mostrato...
0: faccio.
1: Ah, non è arrivato,
0: no,
1: con
0: mi ha detto
1: già fatto.
0: Vado a farlo, non mi ha detto posso andare a farlo.
1: Beh, ma ti sei arrabbiato o no?
0: No.
1: Ah, ok. Ok. Sì.
0: Lo so, è sbagliato.
1: No, ma che è sbagliato?
0: Me lo sono chiesto tante volte, perché no. Poi l'essere troppo permissivi.
1: Allora, io sono
0: non va bene. No. Però io ho detto: cosa, mi metto in una lotta senza fine, no?
1: Allora,
0: perché comunque.
1: Ci stanno mandando foto di prossimi progetti di tatuaggi. Che meraviglia! No, allora, Ricky, posso dirti: secondo me sei un ottimo padre. Perché poi fuori onda parliamo, quindi posso dirti, sei un ottimo papà.
0: Se mai l'accompagni.
1: Allora, ecco, se non sei d'accordo, accompagnare mi sembra esagerato.
0: Su certe cose,
1: convinta.
0: Però, perché poi lei comunque aveva già la sua maggiore età, non è che è iniziato, no? Quindi
1: esatto.
0: Lì devi lasciarla scegliere.
1: Nel mio caso, a me rimarrà sempre quella roba lì, quel magone del... Cavolo, io l'avrei trattato diversamente questo corpicino. 2-3 scritte. Vero è, e capisco, di non farlo in tenera età. Cioè, quando sai quante amiche ho disperate, ma cosa
0: penti.
1: Mi è venuto in mente di farmi le ali di angelo sopra le natiche? Ma sai quante?
0: Vero.
1: O le scritte Beyond the Future, che ne so, e ti viene da dire, ma quelle erano le scritte degli anni 90 e indietro non si torna. Puoi fare il laser, uno dice faccio il laser, ragazzi, fa male, oltre a costare tanto, fa male.
0: Bisogna pensarci, c'è un po' di leggerezza, anche perché adesso non voglio fare il menarello di 80 anni che ti viene a ricordare che il tatuaggio una volta aveva anche un significato molto particolare.
1: È quello,
0: no?
1: Che dice mio padre, trasmetti un
0: certo.
1: Messaggio di tribù che non siamo noi.
0: È verissimo, è verissimo. Poi è diventato moda, è diventato tutto, sì. Però una volta non era così evidente avere un tatuaggio.
1: Quindi importante, ne parlavamo fuori onda, vogliamo condividere con voi quella cosa che vorreste tantissimo fare o che vorreste tantissimo sfoggiare, ma che non fate per ansia del giudizio altrui. 079 449 9537.

0: Ho il disegno, vorrei tanto farlo, ma non l'ho ancora fatto, un po' per paura e un po' perché non ho ancora deciso esattamente il punto, cioè non riesco a immaginarmelo, non so, vorrei farlo in un punto dove lo vedo io e lo posso sfoggiare se voglio, ma possa anche essere coperto all'occorrenza. Però non ho ancora deciso qual è questo punto.
1: Ecco, lì è importante essere sicuri.
2: Io amo il mondo di noi donne. Allora voglio vederlo io. Gli altri, ma solo quando scelgo io. Posso coprirlo e posso scoprirlo.
1: Qual è il punto?
2: Allora, ad esempio, un buon suggerimento potrebbe essere, mi permetto di dire, dietro il collo, sotto la nuca.
1: Che lo copri anche coi capelli.
2: Che volendo, anche solo con un caschetto o con un collo alto della camicia, lo copri facilmente. Non lo vedi tu, lo so che lo vorresti vedere tu, però se ti metti lo specchio da dietro tu lo vedi. E poi soprattutto ci sono delle foto, secondo me, meravigliose, delicatissime, con, sai, il capello
1: raccolto.
2: Poi dipende,
1: scusa, anche la grandezza però del tatuaggio, no?
2: Ma ovvio, dipende se vuoi farti un dragone o se vuoi fare un punto luce,
1: perché
2: chiaro.
1: Lì più grande è, più difficoltà hai trovare il punto che lo vedi te, ma gli altri...
2: Bravo, sono d'accordo, però credimi che quello potrebbe essere un buon compromesso con un capello tirato su morbido, una cipolla, no? A seconda di quello che vuoi mostrare o meno, un collo alto, un collo basso, una bella canotta, pensaci.
1: Ci sono tantissimi messaggi e tra poco li andiamo a leggere e ad ascoltare tutti.
2: Ma poi vi amo perché in realtà non volevamo parlare solo di tatuaggi, era quella cosa che vorreste tantissimo fare, indossare, ostentare, ma vi trattenete perché avete l'ansia del giudizio degli altri. Quindi 079 449 9537, tra poco vi ascoltiamo tutti, belli e brutti.
3: Astrotris.
1: Uno sguardo alle stelle.
2: Vai.
1: Stelle cadenti, ne avete viste? Tu ieri sera hai guardato per caso San Lorenzo,
2: ma
1: così ti è capitato?
2: Con la sveglia alle 4 e un quarto.
1: No, c'era ancora la luce quando sono andato a letto io.
2: Ma tu sei quello team aria condizionata. Ho fatto una fatica ieri sera.
1: Anche ieri
2: quindi
1: sera.
2: Niente stelle.
1: Niente
2: vabbè.
1: Stelle. E adesso andiamo a vedere velocemente cosa dicono con l'Astro Parade, che riconferma in fondo alla classifica il Toro, sempre peggio, oggi 12°.
2: Oh no!
1: Leone undicesimo.
2: Beh, scusami,
1: Ariete decimo. Leone era primo.
2: Era il primo, ammazza che,
1: hai visto che botta,
2: che caduta.
1: In nona posizione Capricorno, all'ottava il Cancro, alla 7 l'Acquario in salita.
2: Beh dai, bene.
1: Il Sagittario alla 6, alla 5 Bilancia, alla 4 i Pesci. Le prime tre, allora, Scorpione, terza posizione, maestro della profondità e del mistero, la tua scrittura è magnetica, tagliente, perfetta per i romanzi, quindi se hai del tempo scrivi, questo è il consiglio che ti dicono le stelle.
2: Okay.
1: Tu scrivi, hai un diario?
2: Io ho
1: dove annoti le cose che
2: io
1: non
2: beh negli anni quando ero piccola ho via tanti, ma tanti di quei diari, ma sai quelli un po' sofferti, noi donne in queste robe siamo incredibili. Nella fase adolescenziale mi tagliavo la ciocca di capelli, allora l'attaccavo sul diario.
1: Okay,
2: avevo
1: scotch,
2: pezzi di lattina e non ne avevo la smemoranda, attenzione.
1: Te lo sei fatto tu?
2: Sì, sì, sì, ma ne ho via.
1: E lì, lì.
2: Li ho nascosti talmente bene che non mi ricordo dove li ho messi, però li ho, sì, sì.
1: Il diario. Mi è venuta in mente una roba, magari dopo te la racconto.
2: Beh,
1: è una roba forte.
2: La tengo lì.
1: Tienila lì.
2: Poi ti ricordi
1: il
2: però.
1: Il diario, bisogna
2: okay.
1: Me lo segno.
2: Me lo segno il io, il diario.
1: Seconda posizione, Vergine.
2: Ah,
1: anche
2: Maxi,
1: voi guidate.
2: Maxi è
1: Vergine.
2: Sì, sì.
1: È in vacanza, quindi rilassato. Oggi chi è della Vergine eccelle nella saggistica, nella correzione di bozze. Siamo ancora sullo scrivere. E a dominare la classifica invece Gemelli, attenzione perché non nonostante l'agosto, il periodo è propizio per chi cerca lavoro.
2: Ah, beh, ragazzi, siamo a metà agosto.
1: Sai che tante volte le cose nascono proprio nel momento in cui c'è la calma, negli uffici non c'è nessuno e uno si rende conto, mi servirebbe quell'immagine lì.
2: Come si dice sempre, quando meno te lo aspetti, come una bomba.
1: Esattamente. Queste erano le stelle e come diciamo spesso, insomma, se non siete nei tre segni, fuori, usciamo, viviamo la vita.
3: Questa è Radio 3i, telesuona. In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
4: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
3: montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.

0: Radio 3, sono le 6:52 minuti. Abbiamo ascoltato un super classico di Elton John, Rocketman, e abbiamo raccolto anche tanti messaggi, cara Marghe.
1: Cose che vorreste fare, che vorreste ostentare, ma che che in realtà poi non arrivate a fare. Perché? Perché l'ansia del giudizio degli altri prende il sopravvento. 079-449-9537. Ci tengo anche a dire a chi ha scritto: peccato che non vi firmiate. Ah, Stefano. Stefano dice: scusatemi, ma non è più bello un corpo pulito? Non ho niente contro i tatuaggi, ma mi sono sempre detto che non è una maglietta e che un domani, se non ti va, non la indossi. Ma Ste, posso dirti che il bello è che siamo tutti diversi e che ognuno ha un modo diverso di pensare? E benvenga chi è amante dei tatuaggi, si ricopre anche la faccia. Benvenga chi è della tua opinione, tipo mio padre, che per lui il tatuaggio, guai, sporca il corpo. Insomma, benvenga, vari ed eventuali sono i gusti.
0: Allora,
1: no?
0: La cosa bella in mezzo a tutto questo, secondo me, è proprio che finalmente, forse non è ancora totale, ma ci stiamo rendendo conto che non è il tatuaggio che fa la persona, no? Perché una volta questa cosa qua ti
1: l'abito
0: schedava.
1: L'abito non fa il monaco.
0: Ma ti schedava proprio, no? Se avevi il tatuaggio era un disastro. Adesso, dai, che siamo in tanti, che è diventata una moda, e lo dico da uno che non ce li ha, però non c'è più
1: quel pregiudizio.
0: No? Ecco, e questo è forse positivo, almeno forse mi risulta che non dovrebbe esserci, qualcuno ce l'avrà ancora.
1: Quando facevo l'assistente di volo, se non coprivi il tatuaggio con il fondotinta waterproof, non ti mandavano, non ti facevano partire. Se non li coprivi, non ti facevano partire. Ecco,
0: quindi oggi questa cosa è allentata un po'.
1: Si è allentata un attimo.
0: Il discorso lì del una volta che ce l'hai ci riporta a quello che dicevamo prima sull'importanza. Noi, il discorso è che bisogna pensarci bene, no? La ragazza che prima diceva ho voglia di farlo ma non so dove, aspetta a farlo finché non sei
1: patata,
0: convinta.
1: Certo, no? È un segnale. Fai sentire, c'è la nostra Fiki, la nostra Federica Volontario che trovate...
0: No,
1: ci tenevo a dirvi che la trovate sabato mattina, vi aspetta perché sono belle 4 ore importanti con lei. E sentiamo un attimo del tatuaggio.
2: Io mi sono tatuata l'iniziale del nome del mio ex.
1: Ecco.
2: Passo e chiudo.
1: E su questa stendiamo un velo pietoso. Però Alt, Fichi è una delle mie più care amiche. Federica, continuo
0: perché
1: a chiamarla
0: Fichi.
1: È una roba, perché guarda, è una delle persone più carine, più dal cuore più grande che io conosca, e mi fa talmente tenerezza che dall'inizio l'ho chiamata Fichi, mi è venuta, sai, come
0: solo tu la chiami Fichi?
1: Allora, ogni tanto la gente mi copia, però io voglio i diritti d'autore, l'ho chiamata io Fichi. Ha provato a coprirlo con una farfalla, poi lei è super autocritica, esagera sempre, ha detto che è venuto fuori un tatuaggio orrendo. Non è così, però mi rendo conto che a volte siamo, uno dice, ma una come Federica Volontari si tatuerebbe mai l'iniziale del suo fidanzato? Eppure, ragazzi, passiamo tutti quelle fasi dove dici, ah, questo amore sarà per sempre, e poi per sempre non
0: magari
1: c'è
0: non
1: niente.
0: È per sempre, però non lo cancelli come un tatuaggio. Puoi rimuoverlo, puoi cambiare rotta, però
1: puoi aggiungere delle lettere e scrivere qualcosa.
0: Sai che io ho il vizio su quelle robe lì, no? Che dopo un po' di tempo riesco a rimuovere quasi tutto il brutto che c'è stato e tengo solo il bello, anche laddove c'è stato più brutto.
1: Ah, beato te, io no.
0: Cerco, magari non con tutte le persone, ma viene spontaneo. Tante volte mi dicono anche, ma come dopo quello che succede? Però ricordo la roba quando stavamo bene, ma anche con gli amici.
1: Bravo,
0: non è
1: tu.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. E grazie della compagnia. E riguardo ai tatuaggi, io ho 62 anni ed è una vita, siccome sono tifoso degli All Black, la squadra di rugby neozelandese,
1: certo.
3: Una gran voglia di fare la felce sul petto, sulla spalla,
1: sì.
3: In un porto comunque un po' riservato, perché io penso che il tatuaggio debba essere una cosa molto personale, una cosa tua, che non è che devi mettere in mostra.
1: Ci sta.
3: Però la paura del lago in sé, o comunque adesso anche un po' l'età, mi lascia sempre molto indeciso. Ci sono momenti in cui vorrei e quei momenti che dico ma no, lascia stare, ormai è troppo tardi e non so

0: neanche se c'è un'età.
1: No, non no, c'è. Allora, no, posso dirti, vado proprio terra terra, posso dirvi che quasi è meglio farlo quando hai superato una certa età, perché la pelle ormai si è ammorbidita, quindi non è più quella pelle tonica dei vent'anni che...
2: Mia mamma l'ha fatto a 70 anni.
1: Marmo, vedi, sai già le zone, ma sai perché te lo dico? Non so come si chiama il nostro ascoltatore. Intanto grazie per la condivisione. In realtà sai già le zone che sono rimaste un po' più toniche, che ti abbandoneranno di meno. E quelle che invece si sono già lasciate andare, quindi sai dove andare a parare. Se lo fai il tatuaggio, ci avvisi?
2: Mai dire mai, esatto, aspettiamo la foto. Tra poco riprendiamo perché ci sono tantissimi messaggi, ma la domanda è ancora quella. Visto che qua adesso tutto sta andando sui tatuaggi, la domanda che ha fatto Marghi era più ampia.
1: Sì, allora, quella cosa che vorreste tantissimo fare, indossare, ostentare, ma
2: non
1: vi
2: osate,
1: trattenete per l'ansia del giudizio degli altri.
3: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo. Vieni a vivere il fan.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
2: Le 6:58.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
3: Ticino News.
7: Ben ritrovati da Barbara Venneri. C'è preoccupazione tra gli operatori della logistica per il basso livello del Reno ai minimi storici. L'acqua manca e le navi che portano in Svizzera più del 10% delle importazioni non possono passare. Peter Dietrich, vicepresidente regionale dell'associazione che riunisce le aziende di spedizione e di trasporti.
8: La situazione è molto grave, mai visto una situazione negli ultimi 40 anni. Mi ha dato un collega della ditta Contarco, per esempio, il porto di Basilea al momento è vuoto, non ci sono barche. Il livello del Reno così basso è storico, mai visto così. Al momento le aziende provano a fare qualche trasporto tramite ferrovia o con LKW, però così veloce organizzarlo, questa massa è impossibile. Si deve sapere che 10-12% della merce che entra in Svizzera arriva tramite Reno a Basilea, nei porti.
7: Una lettera aperta per sostenere Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, pizzicato a viaggiare a 100 all'ora sul 50. Un centinaio di simpatizzanti hanno scritto alla direzione, secondo il Corriere del Ticino, seppur considerando grave l'accaduto. Una parte della base socialista evidenzia come la scelta di Sirica di rendere pubblica la vicenda rappresenti un esempio. E ora andiamo in Colombia, riaprono 6 dei 7 aeroporti del paese dopo il sisma di magnitudo 7.4, una forte scossa che ha colpito direttamente oltre 68.500 persone, secondo la prima stima dell'Organizzazione Nazionale Indigena. L'emergenza ha interessato comunità in 5 dipartimenti, mentre sono stati rilevati danni a migliaia di abitazioni. Intanto la Colombia ha ricevuto proposte di aiuti da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo di 1,3 miliardi di dollari. E anche in Ticino non si resta a guardare dopo il violento sisma di lunedì. La comunità colombiana del nostro cantone si sta mobilitando per aiutare dall'estero, come ci conferma la presidente Maria Cabargas Garabel.
9: Stiamo aspettando raccolta fondi tutti, però aspettiamo meglio farlo una cosa tranne l'ambasciata, tranne il consulato, sarebbe ideale. O questi aiuti umanitari che ci sono con le nazioni, la ONU, così. Questo stiamo attendendo effettivamente. Se decidiamo adesso di partire con qualcosa, chiediamo l'aiuto, dovremo anche noi capire come si può fare certamente questo aiuto per fare arrivare le cose d'emergenza. Stiamo aspettando informazioni. concreta per poter mobilizzarci qui.
7: Chiudiamo con lo sport e iniziamo con l'atletica. Simon Ehammer ha conquistato la prima medaglia per la Svizzera agli europei, ottenendo l'argento nel salto in lungo. Di Taji Kambunji invece ha sfiorato il podio nei 100 metri ostacoli. Passando al nuoto, Noè Ponti ha chiuso all'ultimo posto la finale dei 50 metri delfino, avendo perso gli occhialini in partenza e non riuscendo a tenere il ritmo degli avversari.
3: L'infotraffico.
7: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e Via Suisse non ci segnala particolari disagi.

0: detto Yetumma.
1: Detto come?
0: In Calabria Tommaso è Yetumma.
1: Ma va?
0: Sì, perché io ho un ho un compagno di classe delle scuole elementari che ancora conosco, che sì, appunto si chiama Tommaso, Tommasino.
1: Tommasino?
0: E suo padre mi ricordo che lo chiama Yetumma.
1: Ma non era tipo Yetumma, come per dire vieni qua Tommaso?
0: No, Yetumma, no. Proprio una volta siamo entrati a casa sua, no?
1: Mm-hmm.
0: E c'era buio, mi ricordo. Lui, il papà dormiva perché faceva i turni e lui ci aveva detto: non facciamo casino perché c'è mio padre.
1: Chiaro,
0: che sta dormendo.
1: Ovvio.
0: No? E suo padre, per dirgli che siccome stavamo entrando, doveva togliere le scarpe. Guarda lì, vedi, ne parlavamo
1: e
0: ieri.
1: Sempre lì si torna.
0: Sai che cosa gli ha detto?
1: Cosa?
0: Yetumma, yette via le casciotte delle pedori.
1: Però lo parli bene, scusami.
0: Questa è storica, perché ancora oggi, 50 anni dopo, ogni volta che vedo, lo vedo, gli dico le casciotti.
1: Sentite, ciao, questa è la seconda ora, non è l'ultima insieme, come la Marghe Super Ricchi, rigorosamente live fino alle ore 9. Abbiamo toccato un po' di argomenti e adesso ci stiamo concentrando sulla questione di cose che vorremmo tanto fare, ma per l'ansia del giudizio di terzi, evitiamo o lasciamo in stand-by.
0: Mm? Esatto. La cosa che subito ha preso i nostri ascoltatori è il tatuaggio, quindi nella classifica che magari andiamo a stilare,
1: cavolo,
0: in
1: sì,
0: questo momento domina, no?
1: Sì, è vero.
0: Tante esperienze di chi ne ha tanti, di chi non ne ha mai fatti, di chi ha paura, di chi prima sì, diceva lo vorrei fare ma non so dove.
1: Esempio, ho un'amica particolarmente, si può dire in carne? Ma orgogliosamente, no? Orgogliosamente, particolarmente in carne. E lei, poveretta, si mi fa: sai Marghi, io me lo metterei anche un bel vestitino corto. No, a me non me ne frega niente. Lei è proprio contenta delle sue forme. Guarda, chapeau. Mi dice: l'ansia è che ogni volta che esco mi sento gli occhi puntati addosso, sono gli altri che mi fanno sentire sbagliata, perché per me chi se ne frega. E mi dispiace, perché io ho vissuto un anno negli States, a Los Angeles.
0: No, non è così.
1: Ho vissuto l'ultimo anno della high school da loro, il quarto anno, ragazzi, ma lì proprio è un orgoglio avere i chili in più, no?
0: Ma soprattutto non c'è quella roba di guardare le altre persone in quel modo.
1: Ne parlavamo
0: lì
1: fuori onda, anzi mi ricordo proprio che c'erano queste belle ragazzotte messicane, belle, felici, dei chili in più, e più ne avevano, più corti erano i vestiti e più attillate erano le gonne. Cavolo, ragazzi, proprio l'autostima a mille. Ho sempre detto: purtroppo ci lasciamo condizionare dal giudizio degli altri.
0: A proposito di vestitini,
1: sì.
2: Margheriti, buongiorno.
1: Ciao.
2: Io di istinto ho comprato un abito rosso, attillato, estivo.
1: Adoro.
2: Con le spalline fini. Ecco, non lo metterò mai. E l'ho messo in casa davanti allo specchio. Ogni tanto dico: ma sì, dai, oggi lo metto, esco con questo, poi dico no. Lo tolgo e non lo metterò mai. Mai, mai.
1: Ragazzi,
2: buona giornata.
1: Ciao tesoro, ciao. Ricky, non so se funzioni uguale per gli uomini, ma noi donne siamo portate a fare degli acquisti d'impulso. Quindi lo vedi lì sul manichino, sta perfetto, te lo indossi nel camerino, dici: ma va, che bel figurino. Poi l'ansia, poi hai sentito cosa ha detto? Un po' attillato, l'ansia, ma magari poi mi guardano da dietro. Quando poi ti senti impacciata e non sei nella tua comfort zone, a quel punto non lo indossi. Ed è un peccato, sai quante volte facciamo shopping nell'armadio noi donne? Che riapici: ah cavolo, c'ho quel vestito che ha ancora l'etichetta addosso.
0: Perché sono cose che piacciono, ma ognuno di noi poi ha la decenza di decidere se metterle o no. Io ho una maglietta, no? Che avevo ordinato, sai, è arrivata ma era stretta, strettissima,
1: un po' attillatina,
0: molto. E quindi non l'ho mai messa per anni, bellissima.
1: Senti, ce la metti domani mattina?
0: No, ho perso i miei 30 kg e sono riuscito a rientrarci, no? Però ancora adesso sì, mi mette un po' in difficoltà perché la calzi, che insomma si vedono,
1: ho capito,
0: no?
1: Segna un po',
0: ecco. Quindi capisco quello che tu stai dicendo. Io opto sempre per robe più larghe, no? Visto il tipo di fisico che ho, non ha il tartaruga, che, cioè, anche perché oggi tu, l'abito bello, io noto,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Tu che segui alla moda puoi confermarmi questa roba qua, ma tutte le cose bellissime che vediamo, no? Se tu poi vai in negozio a vederle, sono concepite fino a una certa taglia. La maggior parte, no?
1: Guarda, Ricky, per me il bello è molto relativo. Io ho uno stile tutto mio e odio le cose che vanno di moda. Esempio, i pantaloni e Pinocchietto forse stanno bene a Giselle Bündchen, punto. O hai una caviglietta da cerbiatto e un piedino tutto asciutto, ma se no, ragazzi, veramente uno si vuole male a prendere
0: per quello
1: Pinocchietto.
0: Prima dicevo la decenza di sapere fino dove puoi arrivare.
1: Però,
0: perché ognuno di noi nel suo fisico non è un voler non permettersi certe cose, però il nostro fisico lo conosciamo e sappiamo fino dove può rientrare.
1: Bravo, io sono convinta che dobbiamo imparare a valorizzare i pregi e a sminuire i difetti.
0: Certo,
1: li abbiamo tutti, okay?
0: Perché ognuno di noi poi ha i pregi e i difetti.
1: Quindi non è tanto questione di come ci giudicano gli altri, che chi se ne frega, però questa è una conquista negli anni, fino a tot anni fa, figurati, paranoia totali. È più indossare cose dove tu ti senti a tuo agio. Ti senti a tuo agio nella minigonna con 30 kg in più, fregatene, esci e vai, testa alta e sorriso, via.
0: Ho ammirato una ragazza al mare, parecchio in carne, con il costume con perizoma, e io ero lì che la guardavo e l'ho ammirata molto.

0: Ma su questo argomento diciamo che siamo noi che ci facciamo un sacco di problemi, perché l'essere umano è un essere giudicante a prescindere.
1: Vero.
0: Dunque, qualsiasi cosa indossi, qualsiasi cosa fai, qualsiasi cosa
1: non andrà mai
0: ti passa
1: bene
0: per la testa, ci sarà sempre qualcuno che è pronto a puntarti il dito a giudicare. Io la mia vita la vivo facendo ciò che mi pare, piace. Se voglio mettermi i pantaloni rosa, esco con i pantaloni rosa, cioè faccio qualsiasi cosa, proprio non me ne è mai interessato niente. E mia figlia sto crescendo questo concetto di fare ciò che piace a lei, non ciò che piace agli altri.
1: Che chapeau. Bello!
0: Un abbraccio.
2: Chapeau, sono
1: tra l'altro Diego
2: d'accordo.
1: Lo conosco bene, lo saluto, è un caro amico ed è vero, Diego se ne frega altamente e quindi adesso, perché con gli anni questa concezione è cambiata, viene ammirato come che giusto, sai, è un po' l'outsider, chi osa uscire dal selciato, chi osa uscire dalla comfort zone viene visto come wow, è un coraggioso, no? È un tipo, è un personaggio.
2: Ah, io penso che al di là della nostra esperienza di vita, no?
1: Sì.
2: ci insegna più in là degli anni che andiamo, se a 20 anni pensi di essere eterno, quando arrivi a 50, 40, quello che...
1: Poi tu ne hai passato giusto due cosine.
2: Man mano che vai ti rendi conto che siamo di passaggio, no?
1: Certo.
2: E allora, se tu hai un figlio, in questo caso, per ricollegarmi a questo ascoltatore che condivido al 100%, no? Tu lo puoi consigliare, lo devi proteggere.
1: Chiaro.
2: Ma quando lui arriva, o lei, al momento della sua vita... La cosa che ti devi chiedere non è mi piace o no, ma è felice o non è felice, perché la cosa noi genitori è la felicità dei figli, non come sono fatti. Uno deve essere fatto per stare bene e oggi finalmente le varianti possono essere tante. Una volta eravamo tutti immagazzinati come i soldatini, mi viene in mente The Wall, hai in mente l'immagine degli scolari nel video di The Wall che vanno,
1: certo,
2: tutti come eravamo così. Adesso invece puoi andare un po' più ordine sparso, ma se siamo felici siamo di passaggio, non dimentichiamocelo mai,
1: siamo di passaggio. Vabbè.
2: È brutta, no, lo so che in mezzo a tanta felicità, no?
1: No,
2: arriva
1: no,
2: il Pellegrini che dice ste robe.
1: Vabbè, ma la
2: riflessione... Però siamo di passaggio.
1: E invece sai che puoi aiutare, ti dico anche perché arriva il momento nella vita in cui tu procrastini sempre. Quella roba la farò, quella persona la chiamerò,
2: no,
1: manderò
2: fallo,
1: quel messaggio.
2: Bravo.
1: Ragazzi, adesso è il momento.
2: Sì.
1: Perché, però davvero non voglio avere una lettura triste. Quando ho perso la mia migliore amica, questa roba mi ha insegnato a capire che dici ragazzi non siamo eterni, aveva 43 anni, capisci? Quindi tutto quello che avete voglia di fare, volete usare, quel progetto che tenevate nel cassetto dicendo e se non piace, e se poi non spacca, e io la domanda
2: fregatemene.
1: È e se poi invece va, e se spacca, ma che ne sai, lanciati,
2: vai. A me non interessa, leggo un messaggio, cosa pensano gli altri, il mio giudizio è già severo abbastanza, mi metto quello che voglio e come voglio, chiaro che non voglio mettermi i toppini stretti o le minigonne, quindi non le metto, ma non ha nulla a che vedere con gli altri, cioè decido io quello,
1: chiaro,
2: che mi fa stare bene.
1: Ci
2: poi
1: sta.
2: Se ti piace o no e chi se ne frega.
1: Allora scusatemi, vado con Peter poi andiamo in musica.
2: Sì?
1: Peter ha ragione perché parla del Ticino e purtroppo è una cosa che ho constatato sulla mia pelle. Qui c'è quella voglia di giudizio incondizionato, di pregiudizio incondizionato in un modo o in un altro, c'è proprio la voglia di sembra che tutti sappiano tutto di tutti, in realtà nessuno sa niente di nessuno. Ho notato anche una sorta di invidia, spesso e volentieri un po' più, mi aspettavo che fossimo un po' più cosmopoliti come mentalità. Spesso e volentieri noto questa roba di sento, sai, poi vedi amici che parlano mai di persone che arrivano dopo, quindi dici appena me ne vado via io la cosa sarà uguale,
2: cosa.
1: Non è che sono diversa e speciale, ed è un peccato perché se sfruttassimo quell'energia e quel tempo, no, a guardare nel prato del vicino e a criticare per noi stessi, per costruire qualcosa di figo, per fare un progetto, ragazzi credetemi faremmo faville.
2: È verissimo quello che hai detto. Il problema, sai qual è? Che quando uno se ne rende conto che è così, no? Tu hai citato questa roba qui del bim bum bum sulle persone e dici: quando vado via io sarà, lo accetti una volta, due volte, tre volte. Poi arriva il momento in cui sei talmente consapevole di questa cosa che cerchi la solitudine,
1: certo,
2: no? Perché stai meglio così.
1: Poi tirami secchi, a un certo punto ti ritrovi.
2: Capisci? E non è quello che vogliamo arrivare, vorremmo il contrario, ma non si può,
1: certo,
2: per queste menate qua.
1: Certo.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Stare con te è perdere.
1: Stelle, guardare le stelle stasera.
2: Stelle,
1: eclissi.
2: Eclissi, occhialini, dopo dobbiamo ricordare, importanti.
3: È perdere

0: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

0: Lagnozzi.
1: Don't worry, be happy. La canzone del buon umore, siccome prima ho tirato fuori quelle robe lì che sapevano un po' di triste, ho detto Pellegrini,
2: no!
1: Metto su una canzoncina.
2: Sono riflessioni
1: un po' più,
2: sulla vita.
1: Eh sì, sono riflessioni.
2: Allora, sentite amici, cose importanti, perché prima parlavamo di cosa fai stasera, sì, lanciando il pezzo, e l'abbiamo buttata sul ridere, ma è vero, stasera cosa fai? Si guarda l'eclissi solare, anche perché la prossima sarà fra 14 anni.
1: Sì.
2: Abbiamo detto che la prossima sarà che noi saremo già a polvere. Ti ricordi?
1: Purtroppo vedi che torniamo. È
2: adesso
1: la realtà.
2: Vi dico.
1: Siamo di passaggio e arrivare là. Ci sarà. Beh, se uno nasce adesso.
2: Ma cos'era fra 120 anni?
1: I nostri. No, mia figlia, anche lei è già a rischio. 30.
2: Adesso controlliamo. Però, insomma, da lì parte la questione del è un peccato, visto che la Svizzera è uno dei pochi paesi che potrà assistere a questa eclissi solare al 90% e non totale, come in Spagna o come in Groenlandia. Però, ragazzi, voglio dire, comunque è già una bella fortuna. Mi raccomando, la cosa importante, dicevamo con Ricky, non guardate l'eclissi con gli occhiali che usate in montagna per andare a sciare.
1: Fondamentale, sì.
2: No, ragazzi, vi spaccate la retina. Anche perché, come commentavamo con Ricky l'altro giorno, la retina tende a non avvertire il dolore. Quindi, cosa succede? Voi mica vi rendete conto che sta bruciando. Il dolore arriva dopo e soprattutto i danni arrivano dopo. Quindi, per favore, ci servono i vostri occhietti sani.
1: Ecco, adesso il problema sta al fatto che si dice occhiali sold out.
2: Bravo!
1: Quindi, avremmo bisogno di indicazioni, non per fare pubblicità,
2: no,
1: ma per dare dei consigli pratici, visto che stiamo dicendo sono importanti gli occhiali, sarebbe carino anche poter dire guarda che li puoi trovare ancora da qualche parte, non so se avete notizie.
2: Ci servono gli occhialini raggiovipro, quelli indicati, sì, certificati,
1: omologati
2: per poter assistere a questa eclissi solare. 079 449 9537 magari facciamo.
1: Attenzione,
2: anche uno scambio.
1: Uno può pensare anche ma quelli lì fanno terrorismo. No, un momento,
2: no.
1: Basta che non lo guardi, non è che poi devi chiuderti in casa quando c'è l'evento.
2: Sì,
1: l'importante è
2: perché qualcuno ce l'aveva scritto ma se sono in giro cosa faccio? Ma
1: non,
2: ragazzi,
1: guardare fisso lì,
2: cioè,
1: no?
2: Ecco, non dovete mettervi a fissare.
1: Torniamo all'immagine del saldatore.
2: Bravo.
1: Ne parlavamo l'altro giorno,
2: bravo,
1: no? Quando c'è uno che col saldatore fa quella scintilla lì che non devi guardare, è la stessa roba, guarda da un'altra parte e hai già risolto il problema.
2: È quella roba lì. Quindi se sapete dove li vendono, se ce ne sono ancora a disposizione, fateci sapere e ricordatevi, approfittatene, che tra questa notte e domani notte sarà il momento clou della caduta delle stelle.
1: Esattamente,
2: okay?
1: La notte di San Lorenzo, che arriva sempre 12-13. Esattamente.

0: sai che ho visto? L'hai visto il film sulla storia di Gianna Nannini?
1: Guarda, ma è film o è una miniserie? Mi sembra una miniserie.
0: No, è un... da quello che l'ho visto io, l'ho visto pedalando, sì. No, no, un film.
1: L'hai visto pedalando?
0: Ho pianto, sì, quando faccio spin bike, che sto lì un'ora e mezza, guardo i film su Netflix.
1: Ma dai!
0: Esatto. Sai che ho pianto?
1: Mi hanno detto che ha fatto molto bene.
0: Ma lei è bravissima.
1: Che l'interprete... sì, me l'hanno detto.
0: Non conoscevo certi dettagli della storia e andate a vedere. Bello, bellissimo.
1: E so che Andrea De Logu, che conosco, che saluto, interpreta Mara Maionchi.
0: Sì, bravissima.
1: Sì, è brava.
0: Bravissima.
1: Sì.
0: Sì.
1: Allora amici, stavamo dando un'occhiata con Ricky per capire bene come organizzarci questa sera tutti, sì, belli e brutti, perché l'eclissi dovrebbe partire, vi dico però zona Lugano,
0: sì,
1: quindi parlo delle nostre zone, l'inizio dovrebbe essere circa intorno alle 19.27, quindi questa sera, il picco alle 20.20 e il sole risulterà coperto di circa il 91.9%.
0: Questa, ok, che la luna lo copre.
1: Esatto.
0: Della, sì.
1: Calcolate che il tramonto sarà intorno alle 20.37 e l'eclissi sarà ancora in corso, ok? Quindi il tutto parte intorno alle 19.27, avete un'oretta per organizzarvi. Per quel che concerne gli occhialini, un sacco di domande arrivate in diretta. Per se si possono usare gli occhiali da saldatura. Attenzione amici, ascolta qua Ricky, qua dicono l'occhiale da saldatura no, non generico, dipende dal modello. La NASA dice che ci vuole il numero 14 come filtro adatto all'osservazione solare diretta dell'eclissi. Quindi vetro da saldatore sì, ma non uno qualsiasi, gradazione numero 14. Shade 14, ok?
0: C'è Roberto dal Gambarogno che non dice una cosa stupida, anzi è molto sensata, perché dici ok, tutto c'è, sarà tra le 19.30 e le 20.20 secondo lui, no? Gli orari sono quelli che abbiamo detto anche noi. Però avete tenuto conto che potrebbero esserci le nuvole?
1: Ragazzi, sapete che ci ho pensato ieri, poi ho detto bah.
0: In teoria no. Allora, io ho guardato un po', dopo glielo chiediamo, perché tra poco andiamo a Locarno Monti.
1: A Locarno Monti, è vero.
0: Esatto. Però guardando le previsioni del telefonino, in effetti dice che nel tardo pomeriggio arrivano un po' di nuvole che andranno via nella notte. Però attenzione, perché questa sarà anche una notte dove, come dicevamo prima, proprio per il fatto che c'è l'eclissi, ci sarà più buio, perché non ci sarà la presenza della luna e quindi le stelle cadenti saranno visibili. E Roberto da Gambarogno dice: ma avete tenuto presente che potrebbero esserci le nuvole?
1: Scusatemi, poi non vi stresso più su sta cosa, ma qui dicono, se parliamo di un'altra eclissi solare visibile, perché ho detto fra quanto sarà la prossima, sarà il 2 agosto del 2027, quindi ragazzi in realtà fra meno di un anno, da Lugano però sarà parziale, quindi non una magnitudine di circa 0.67, quindi niente rispetto a quello che potremmo vedere oggi.
0: Sì, oggi è mondiale, diciamo, questa cosa, perché poi dipende, come dicevi prima, da dove sei, no? Qui la vediamo in questo modo, ma in Spagna è già diverso.
1: Infatti dicono la prossima eclissi totale visibile da voi in Svizzera il 3 settembre 2081, fra circa 55 anni.
0: Vuol dire che
1: no, vuol dire che niente, vai in musica forza, esatto, non ci pensare.
0: Esattamente.
1: Va bene così.
0: Guardiamocela stanotte, eh?

0: Buongiorno Marghe, buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno.
0: Pensiamo positivo, la prossima eclissi totale ce la vedremo da una posizione privilegiata e non ci serviranno gli occhialini. Buona giornata, un abbraccio, ciao.
2: Avremo l'occhio,
1: genio.
2: Avremo l'occhio chiuso già di nostro,
1: non tutti. L'occhio chiuso, saremo in una posizione privilegiata e non avremo bisogno degli occhialini.
2: Esatto.
1: Saremo su somewhere.
2: Ah, ok. Lo guardi dall'alto, è vero.
1: Non avevi capito.
2: È più bella così.
1: Certo.
2: Vedi che il bicchiere è sempre mezzo pieno e mezzo vuoto.
1: Da sopra e non avrei bisogno degli occhialini,
2: certo.
1: Perché ecco, va bene.
2: E comunque non tutti, perché adesso vabbè, insomma, ognuno fa i suoi conti, no? Però non è una data irraggiungibile. Mi viene in mente quando eravamo piccoli, ora io ho molti più anni di te, quindi torno indietro ancora un po' di più, no? Ma il 2000.
1: Sì.
2: Ricordi o 2001 Odissea nello spazio,
1: certo.
2: No? Dove lo vedevamo come un miraggio irraggiungibile, invece adesso siamo già indietro di 26 anni.
1: Vedevamo già le auto volanti, figurati te.
2: Hai capito, quindi c'è tempo per tutto.
1: Allora
2: sì.
1: Amici, Lucio dice, considerate il fatto che avete avuto fortuna di vederne due di eclissi, il terzo sarebbe veramente troppo. Un saluto da un 65enne, hai ragione. A qualcuno che scrive, peccato quando non vi firmate, mi dispiace un sacco. Quando eravamo piccoli, l'eclissi si guardava attraverso il disco magnetico dei floppy disk. Beata innocenza, è vero.
2: È verissimo.
1: Sì, ce ne fregavamo altamente, mica c'era tutta questa accortezza.
2: Tantissime cose che oggi creano menate, discussioni, e che abbiamo sempre fatto lì. Potremmo entrare in discorsi veramente interminabili. Fra 55 anni,
1: c'è?
2: Conferma quello che diceva prima l'altro messaggio, non dovremo più pensare ai danni alla retina.
1: Beh, è vero. Oh, che poi qua si ride e si scherza, ma magari fra 55 anni abbiamo ancora un programma qua, perché hanno inventato la pillola per
2: dicono che si va sempre più in là
1: immortali,
2: certo.
1: E il cambio della retina quotidiano, al posto delle lenti contatto ti metti la retina nuova. Ma noi, ma che ne sappiamo? No?
2: Tornando al nostro ascoltatore di Gambarogno, tra poco saremo a Locarno, noi a Locarno Monti. E ci diranno se questa sera ci saranno,
1: bravo,
2: le nuvole oppure no.
1: Dai, andiamo.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Riusciremo a vedere l'eclissi solare, avremo dei problemi a livello di meteo, ci saranno le nuvole che ostacoleranno il tutto, c'è una sola persona che può levarci ogni dubbio ed è lui, meraviglioso Nicola Gobbi from Locarno Monti, buongiorno!
2: Oggi sei tutti noi, Nicola!
3: Che onore, buongiorno
1: sei,
3: a tutti!
1: Sei supereroe oggi, eh? Attenzione a quel che si dice!
3: Supereroe! Sì, per le eclisse sì, parlando, mettiamo prima le cose positive.
1: Sì.
3: Allora, prima di tutto abbiamo dei cieli con della caligine, quindi questo grigiore nel cielo che potrebbe portare a un tramonto bello rosso colorito, quindi la falce si vedrà bene. Queste sono le cose positive.
1: Sì,
3: le cose
1: basta.
3: Più negative è che allora, beh, prima di tutto in Ticino bisogna cercare il posto giusto, perché visto che il massimo lo raggiungerà alle 8:20, alle 20:20, bisogna essere in una posizione dove il tramonto è ancora visibile, perché se restiamo sul piano di Magadino, per esempio, il sole sarà già tramontato. Quindi bisogna alzarsi verso le creste con una bella vista verso nord-nord-ovest per poter vedere ancora il tramonto alle 8:20, 8:25, che è un po' il massimo che si riesce a avere sulle creste ticinesi. E per questo io consiglio l'applicazione, faccio un po' di pubblicità, ma non è nostra, l'applicazione Peak Finder, che si può scaricare sul vostro cellulare e vi dà la possibilità su ogni punto di vista di capire se è il posto giusto o no.
1: Ma dai!
3: Così evitate di salire in
2: quindi Peak Finder,
3: in cima
2: Peak Finder, come è scritto?
3: Peak Finder, Peak come picco, P-A-K, Peak Finder, e vi dà la possibilità appunto di mettere il punto di vista, vedere l'orizzonte, vedere anche il tramonto del sole, è abbastanza preciso e devo dire è un grande aiuto per non sbagliare collina o montagna dove andare a vedere il tramonto.
1: P-E-A-K quindi?
3: Sì, Peak Finder.
1: Peak Finder, ma che figo!
3: No, è interessante come applicazione. E una cosa un po' meno positiva è la formazione di cumuli che avremo nel pomeriggio, che rischiano un po' di fare l'effetto, se avete guardato i cieli ieri sera verso il tramonto, dove si sono sviluppati i cumuli e poi si sono un po' spianati su un'inversione in alta quota e hanno compromesso il tramonto. Quindi il problema è che tipicamente i cumuli si formano sulle Alpi, noi guardiamo verso le Alpi per vedere il tramonto, quindi ci vorrà un po' di fortuna per far sì che il tramonto non venga offuscato dalla nuvolosità che si forma nella serata. Vedremo come va. Come detto,
2: senti,
3: c'è chi sarà fortunato.
2: Raccomandavamo sì. L'utilizzo di occhiali idonei.
1: Che non si trovano più, però.
3: Sì, ci chiamano anche a noi.
1: Ecco, vedi.
2: Infatti, chiediamo perché almeno dici la tua anche tu.
3: Sì, beh, gli occhiali, se si guarda, non guardate a occhio nudo il sole, chiaramente. Non fa
1: ma
3: bene.
1: Neanche con gli occhiali da sole, eh.
2: Ma questo per capire da che ora, proprio mentre c'è questa cosa o già da prima?
3: Beh, da prima è ancora più forte il sole, quindi evitate.
2: Perché da prima, se ti dicono di non guardare quando si uniscono, no? Quando il sole è pulito è ancora più forte.
1: Certo.
2: Oggi non dobbiamo proprio guardare il sole.
3: Guardiamo il sole.
1: Occhio a terra.
3: Nel caso di un'eclisse totale si può anche guardarlo senza protezione nel momento che è totale. Qui, visto che l'eclisse non è totale, chiaramente evitate di guardarlo ad occhio nudo. Ci sono gli occhialini apposta.
1: Certo.
3: Ci sono altri accorgiamenti.
2: Cara Marghe, qui è meglio andare a fare l'aperitivo e guardi l'aperitivo, ti isoli per quell'oretta lì.
1: Esatto. Scusami.
3: Comunque. Sì.
1: No, dicevi comunque?
3: No, in 6 comincia alle 19:25 l'entrata della luna sul sole ed esce alle 8:45, il massimo alle 20:20, però come dicevo noi lo vedremo al massimo alle 20:25, 20:30 perché dopo tramonta.
1: Ecco. Ok.
3: Quindi, o siete più alti delle montagne o se

0: dove il sabato sì, partiamo ancora con un prevalenza soleggiato, ma nel pomeriggio avremo già una formazione di nuvolosità un po' più presente e dei rovescio temporali serali, soprattutto sulle Alpi, ma non escludo che scappi via qualcosa anche sul centro-sud del Ticino. Rispettivamente domenica diventa il tutto un po' più instabile, c'è anche un calo delle temperature sui 30. Questa instabilità potrà portare dei rovesci temporali. Non vediamo ancora chiaramente i dettagli, è ancora molto incerto il tutto, però sembra veramente che c'è un po' più di instabilità che dopo ci porterà settimana prossima a rientrare progressivamente in temperature più consone alle nostre realtà e non queste,
1: che meraviglia, queste
0: fantasie,
1: ma non, guarda,
0: tropicali che abbiamo adesso.
1: Lo aspettiamo, sì, come il Natale. Ma prima dei saluti, Nicola, tu hai un commentino che tieni lì in tasca sui tatuaggi che non posso non sapere prima dei saluti.
0: Esatto, no, è una chicca, no, nel senso che io i tatuaggi non è il mio mondo, perché francamente non saprei cosa scrivermi sul corpo. Però una volta, e mi scuserà la persona se mi ascolta, ma una volta in piscina lì di Locarno ho visto una persona che aveva tatuato a grandi lettere sulla schiena Caterpillar. Adesso io capisco che tu hai un orgoglio, un'autostima importante sulle macchine idili, però se vado su Google e traduco Caterpillar, vuol dire bruco. Che mi sono detto,
1: ma in che lingua, scusa?
0: In inglese, caterpillar vuol dire bruco in italiano.
1: Davvero?
0: E mi sono detto, ma
1: lui non lo sa.
0: Con tutti i bei tatuaggi che puoi farti, ma non mi era stata impressa.
1: Bravo, Nicola.
0: Parlo di 10 anni fa, però mi era stata impressa questa cosa.
1: Te credo che ti è rimasto impresso.
0: Potrei mettere meteo svizzera io dietro la schiena.
1: Stavo per dirti che magari è brand ambassador caterpillar, non lo sappiamo. Nicola, ti vogliamo bene, grazie di tutto. Un bacio anche al team di Locarno Monti. Ciao.
2: Buona eclissi. Ciao Nicola. Ciao
0: a tutti.
2: Ciao.
1: Beh, scusami, ma lanciamo l'una e non dici niente.
2: L'ho messa lì apposta.
1: Bravo!
2: Ci stava?
1: Sull'eclissi solare, il picco raggiunto intorno alle 20:20 stasera, l'una è il pezzo perfetto.
2: E noi, naturalmente, siamo sul pezzo.

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Le 7:59.
3: Ticino News mattina.
4: Agosto, mercoledì, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate oggi insieme a Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
4: La siccità riapre in Ticino il dibattito sulla gestione dell'acqua. La deputata UDC Lara Filippini ha chiesto al governo di andare oltre divieti e restrizioni, intervenendo su perdite delle reti, capacità di accumulo e recupero dell'acqua piovana, soprattutto per usi non potabili come irrigazione e scarichi. L'obiettivo è una strategia di lungo periodo che riduca così la necessità di limitazioni durante i periodi di scarsità.
5: Intanto, per sostenere le coltivazioni del nord Italia, il Ticino aumenterà per 10 giorni il deflusso dal lago Ceresio verso Ponte Tresa da 3 a 8 metri cubi al secondo. La misura farà scendere di circa 10 centimetri il livello del lago di Lugano, ma il cantone avverte che non sono possibili ulteriori rilasci, anche le riserve idriche ticinesi sono ai livelli più bassi degli ultimi 10 anni.
4: E a causa di caldo e siccità, i principali fiumi del Mendrisiotto sono in forte sofferenza. Rispetto a luglio 2025 le acque sono più calde, le portate molto più basse. Nel Falopio a Chiasso la temperatura è salita di oltre 2 gradi e la portata è scesa. Nella Bregia il deflusso è crollato. La situazione viene sottolineato, mette a rischio la fauna ittica, tanto che l'ufficio caccia e pesca ha già effettuato diverse pesche elettriche alla Bregia e al Gaggiolo per trasferire i pesci in zone più sicure.
5: Ed è sempre più difficile anche la situazione per quanto riguarda l'importazione delle merci in Svizzera tramite il Reno. Il fiume è infatti ai minimi storici e gli operatori del settore osservano gli sviluppi con preoccupazione. È una situazione disastrosa, ci conferma Peter Dietrich, vicepresidente di Spedlog Suisse Ticino, la sezione regionale dell'Associazione Svizzera delle Imprese di Spedizione e di Logistica. Il messaggio è chiaro, il passaggio delle merci è compromesso, sentiamolo.
6: Mai visto una situazione negli ultimi 40 anni. Il porto di Basilea al momento è vuoto, non ci sono barche. Il livello del Reno così basso è storico, mai visto così. Cioè, gli ultimi anni sono stati problemi, però così basso mai visto. Una nave prende più o meno 300 container. Adesso con un camion può prendere uno, massimo due. Adesso potete pensare la problematica. Chiaramente i trasporti a dopo tramite strada o tramite ferrovia costano molto di più e al fine sicuramente c'è sicuramente un piccolo impatto sui prezzi.
4: Caldo prolungato e siccità che stanno mettendo in difficoltà anche le capanne del Luganese, con un calo significativo di visitatori e pernottamenti. Alla capanna Montebarra si sono persi circa il 50-60% dei clienti giornalieri, il 30% dei pernottamenti, mentre sono state chiuse le fontane e limitato il tempo per le docce. In Valcolla, all'Alpe Pietrarossa, l'acqua viene addirittura trasportata in elicottero per abbeverare le 180 capre presenti. Per far fronte anche alle sfide legate al clima, lo scorso giugno, ricorda il Corriere del Ticino, il club alpino svizzero ha deciso di introdurre un contributo di solidarietà per ogni pernottamento in una capanna e una tassa di prenotazione.
5: L'autunno, scrive Alan Del Don nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, si preannuncia politicamente delicato per Bellinzona, con diversi dossier capaci di creare tensioni. Il primo banco di prova, sottolinea, sarà il referendum del 27 settembre sui 19 milioni per la valorizzazione della fortezza, contestato da migliaia di cittadini. Oltre 3.000 firme riguardano invece l'iniziativa per più asili nido, mentre resta aperto il dibattito sulle finanze comunali fiscali e sul possibile aumento del moltiplicatore d'imposta. Infine conclude, dopo l'estate tornerà in Consiglio Comunale il progetto della nuova caserma dei pompieri all'ex Lati di Sant'Antonino da 34 milioni complessivi, che ha già suscitato diverse perplessità.
4: Spesa sanitaria in continuo aumento in Svizzera. Nel secondo trimestre 2026 i costi dell'assicurazione malattia obbligatoria sono aumentati dello 0,4%, raggiungendo una media annua di 4.834 franchi per assicurato. L'Ufficio federale della sanità pubblica avverte però che i dati sono parziali a causa dei ritardi nella fatturazione ospedaliera legati al nuovo sistema tariffale. A crescere maggiormente sono state le spese per Spitex, psicoterapia e fisioterapia. Il Ticino è il cantone più costoso, con 5.886 franchi per assicurato, 1.052 in più della media nazionale, anche se il dato è stabile rispetto all'anno prima.
5: Un centinaio tra membri e simpatizzanti del Partito Socialista hanno firmato una lettera aperta a sostegno del copresidente Fabrizio Sirica dopo le critiche ricevute per la grave infrazione al codice della strada. I firmatari riconoscono l'errore, ma ritengono che la vicenda sia stata cavalcata oltremodo sul piano umano e difendono il lavoro svolto da Sirica in questi anni. La lettera, si legge sul Corriere del Ticino, sottolinea inoltre la sua trasparenza e i risultati politici ottenuti, chiedendo alla direzione di chiudere la vicenda e mantenere unito il partito.
4: È apparentemente sotto controllo invece l'incendio che, segnalato domenica in Val Verzasca, poco prima delle 19.30 ha interessato una superficie di poco inferiore ai 3 ettari. Le operazioni di spegnimento sono continuate anche ieri. Per raggiungere le zone rocciose si è reso però necessario nuovamente l'utilizzo di un elicottero. Positivo a fine giornata il bilancio, le fiamme non si sono estese ad altre zone. Oggi potrebbe essere impiegato un drone per individuare eventuali focolai nascosti e guidare con maggior precisione i lanci d'acqua.
5: La Liventina è sempre più condizionata dal traffico causato dagli automobilisti che, per evitare le code sulla 2 verso nord, abbandonano prematuramente l'autostrada e si riversano sulla cantonale. Un'interrogazione della Lega in Gran Consiglio chiede di rendere la corsia Cupra di Airolo operativa in modo continuativo nei periodi di congestione, di migliorare il presidio degli svincoli e informare meglio gli automobilisti anche attraverso navigatori e compagne multilingue. L'obiettivo è liberare le strade locali garantendo sicurezza e un passaggio rapido ai mezzi di soccorso.
4: E in chiusura parliamo di un'occasione da non perdere. Questa sera in Ticino si potrà assistere infatti ad un'eclissi solare parziale, con la luna che arriverà a coprire oltre il 90% del sole. In Ticino il fenomeno inizierà all'incirca alle 19.26, raggiungerà il massimo alle 20.19 e terminerà attorno alle 21. L'osservazione sarà difficile perché il sole sarà molto basso sull'orizzonte, consigliati infatti punti panoramici con visuale libera verso ovest, nord-ovest. Un evento da non perdere, insomma. La prossima eclissi totale visibile in Svizzera infatti è prevista il 3 settembre 2081. Intanto sono andati letteralmente a ruba gli occhialini per osservare le eclissi solari, fondamentali indossarli per guardare il sole oscurato, ci spiega Claudia Michel, titolare dell'Ottico Michel.
7: Allora, è importante avere gli occhialini perché un semplice occhiale da sole, pur scuro che sia, non è sufficiente a proteggersi dai raggi solari, che sono comunque molto forti. Anche durante la fase parziale dell'eclissi è importante indossarli, proprio perché si rischia un danneggiamento della retina. Non si diventa ciechi, ma noi ci teniamo a dire che una volta che la retina è rovinata non si può più fare nulla. Quindi proteggiamoci in tutta la fase dell'eclissi.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
4: Alumino a causa di una frana via Castione, tuttora chiusa la circolazione. Sul resto delle strade della Svizzera italiana la circolazione invece è fluida, non vi sono disagi da segnalare.

0: scusami Ricky, ma non l'hai citata prima stamattina? Another Brick
1: sì,
0: in the Wall.
1: Sì, è vero.
0: Abbiamo citato il video musicale.
1: Vedi, l'inconscio, sai, e sono andato a prenderla io adesso. Ma non pensavo al fatto che l'avevo. Vedi che come ritornano tutte le cose.
0: Come tutto torna. Ciao, siete nella terza e ultima ora con me, la Marghe e Super Ricky. Siamo live e siamo qui per regalarvi anche non solo emozioni, ma Ricky premi Cotillon. Perché non è che oggi, che è la Hump Day. Sai cos'è la Hump Day?
1: La Hump Day?
0: Oggi è mercoledì.
1: Metà settimana siamo.
0: Soprattutto negli States viene definito il Hump Day, quindi lunedì e martedì vengono visti come in salita. Hump, quindi proprio la cima della collina è il mercoledì e teoricamente giovedì e venerdì sono in discesa.
1: Ovvio dal mezzogiorno del mercoledì.
0: Dal mezzogiorno del mercoledì.
1: Sì, perché lì sei proprio sulla punta. È vero.
0: Certo è che per chi lavora nei weekend il discorso non regge. Però detto ciò, siamo qui per regalarvi ancora degli accessi a quella meraviglia finché possiamo goderne del Film Festival a Locarno e abbiamo l'accesso per due persone, ovviamente un più uno, quindi una sola persona si può portare a casa la vittoria. Vi suggerisco intanto di scaldare il numero 091 6462 462, se siete amanti dei numeri dispari 091 6463 463 e si gioca tra pochissimo.

0: Questo appuntamento è offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.
1: Il Gioca e Vinci.
2: Beh, ma per giocare, per cercare di vincere, c'è un solo numero che dovete comporre: 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463, per portarvi a casa due accessi, due ingressi al Locarno Film Festival. Sì, pronto?
3: Pronto.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Tesoro, come ti chiami?
3: Valentina.
2: Vale, ti sento emozionata, non hai mai chiamato, vero, tu?
3: No, sì, ho già chiamato.
2: Ah, hai già chiamato? Vabbè, l'emozione c'è sempre.
4: All'aria di una in vacanza.
2: Sei in vacanza?
3: No. Sto andando dal dentista.
2: Ecco perché la sentivo te. Allora vedi che c'era della tensione, ma non era per noi, per il dentista. Cosa devi fare?
3: Devo fare la radiografia.
4: Poi si decide.
2: Che ti mettono, dopo. Capito? Quel, sai, hai in mente che ti mettono quella roba che mastichi? E
3: sì.
2: Poi, ho capito, la tesserina. Vabbè, dai, pensiamo alle cose belle. Ti meriteresti veramente di portarti a casa due accessi per il Locarno Film Festival. Ma tu sai che qui nessuno regala nulla, Vale?
3: Sì.
2: Quindi, stai guidando? Sei ferma? Dove sei?
3: No, io non guido, sono minorenne.
2: Ah, sei minorenne. Va bene, ma possono giocare i minorenni, sì?
4: Allora, possono giocare e, detta così, tra le righe, in un certo senso il film del quale andiamo a parlare li riguarda.
2: Sì, allora, secondo me, Vale, purtroppo metto le mani avanti, sarà molto dura per te. Però senti, posso dirti che tentare non nuoce. Ti facciamo sentire la colonna sonora di un film cult, ti do anche una mano, degli anni 80. Vai, Ricky.
5: Una donna lo sa già cosa ogni uomo sa come si fa. Una donna non ama più rispetto di te.
4: Allora, sono gli Stadio, canzone scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.
2: Bravo, Ricky.
4: Colonna sonora di...
2: Questo è tostissimo, Vale, ti dico, io sono dell'82 e non la sapevo, ti dico solo questo.
3: Oddio. Cioè, mamma, aiutami.
2: Allora. Film iconico degli anni 80. E...
4: l'aiutino che possiamo dare è proprio Verdone. Dai, meno tre.
2: Però mi rendo conto che
4: dura,
2: non è il mood di Vale, poveretta, giustamente.
4: L'abbiamo messo in
2: Vale,
4: crisi.
2: Senti, in bocca al lupo per il dentista, piuttosto. Ecco.
3: Grazie.
2: Tieni duro,
3: Ma non è... No, aspetta, ce l'ho forse.
4: Dai.
3: Acqua e sapone.
2: Hai cercato,
4: è abile,
2: bene.
4: È abile. Lei ci ha tenuto lì mentre cercavano Verdone, di Stadio. Gli indizi c'erano tutti.
2: Beh, però tu l'hai detto che è degli Stadio. Ah, sì.
4: Però l'indizio principale era proprio che, essendo lei minorenne, è acqua e sapone.
2: Bravo.
4: È vero?
2: Va bene, senti, Vale, devo dire che comunque sei stata molto brava nel cercare, è un'abilità anche quella. Quindi, brava, ti sei guadagnata un bel premiotto, anche perché, voglio dire, almeno compensi con il dolore del dentista. E rimani in onda, non mettere giù, non è una minaccia, ma dobbiamo prendere i tuoi dati. Ciao, Vale!
3: Ciao.
4: Grazie, Vale.
2: Ciao,
4: rimani in linea, d'accordo? Ciao, tra poco torniamo.
2: Ovvio.
0: Questo appuntamento è stato offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.
6: L'estate di Radio 3i.
7: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.

0: Bene, Pink con Just Give Me a Reason. Dammi una ragione, ascoltando 3i, per farmi capire una volta per tutte com'è possibile che determinate situazioni prendano piede, ok, e diventino delle vere e proprie mode. Esempio, ascoltate bene, amici, stanno spopolando i dopamine sites.
1: Dopamine sites.
0: E quindi sono i siti che ti danno dopamina, ti danno quella sensazione di soddisfazione, di appagamento, no? E voi direte, cavolo, quindi che cosa comporta, cosa devi fare? Siete pronti? È follia. Una volta ne stavo parlando fuori onda anche con Maxi. Voi simulate l'acquisto di cibo, di abbigliamento, accessori, e mettete tutto nel carrello. Ma attenzione, c'è un sito, ad esempio, perché sono varie ed eventuali a seconda delle situazioni, c'è un sito che si chiama Food Never Comes. Tu vai, scegli cosa vorresti a cena, fai tutta, che ne so, vuoi fare un poké? Scegli la base, scegli le proteine, scegli gli elementi aggiuntivi, scegli cosa farti portare da bere e anche il dolce.
1: E chi paga?
0: Aspetta, vedi anche la persona nell'app che si avvicina verso casa tua.
1: Ok.
0: Ok? Si avvicina. Tu saldi il conto con dei soldi finti, come se fossero dei gettoni per un videogame.
1: Ma hai un budget o è illimitato?
0: Si ricarica, se non erro. Si ricarica giorno dopo giorno.
1: Ok, cioè già d'ufficio, se hai l'app il giorno, esatto, dopo ritrovi lì la...
0: Ma non sono comunque soldi veri, questo è importante. Okay. Nel momento stesso in cui l'omino delivery arriva alla tua porta dall'app, apri la porta e fuori dalla porta non c'è nessuno. E voi direte, ma qual è il senso di impiegare, che ne so, un'ora, mezz'ora per scegliere
1: tra ordine, spesa, aspetta che arriva, dov'è,
0: sapendo benissimo che tanto non lo mangerei mai, perché non è vero. Ragazzi, ha spopolato in Corea, sta prendendo piede a livello mondiale e pare che dia un senso di pagamento. Cioè, la persona che l'ha creato ha detto, sapete, io mi rendevo conto che mettevo su chili perché continuavo a ordinare roba da mangiare, ma non era tanto il fatto poi del cibo che arrivava, a me piaceva il pre. Evidentemente tanto scema non è, perché vi dico che un'applicazione che sta spopolando, idem con patate, c'è anche legata all'abbigliamento e c'è legata alle pause virtuali delle sigarette. C'è un'app che tu clicchi e a un certo punto parte la sigaretta accesa e vedi il tempo che passa e la sigaretta che si consuma.
1: Ok,
0: questa può già essere più utile.
1: Mi hai dato spunto per due cose. Allora, una mi è venuta in mente quando io ho la prenotazione compulsiva, nel senso che ogni tanto io mi devo mettere lì e prenotare.
0: Viaggi?
1: Sì.
0: Ok.
1: Ed è più bello la ricerca.
0: Che il viaggio stesso.
1: Vorrei la camera così, cioè la costruzione di
0: è
1: tutto.
0: È bellissimo.
1: Che il viaggio stesso. Sì. Quindi mi fai venire in mente quella roba lì.
0: Poi per me è anche sempre una gara a trovare le offerte, cioè troppo facile, chi spende tanti soldi, vabbè, sai che roba.
1: Poi ti fai l'esperienza, no? Ad esempio quei siti lì adesso, Booking e via, no? Che ti danno delle indicazioni, ma poi tu chiami direttamente il posto e gli dici, senti, ma là mi fa questo prezzo.
0: Certo.
1: La trattativa, no? Quindi questo è la voglia di, anche se non hai ancora consumato, poi magari quando arrivi lì non hai più lo stesso
0: entusiasmo, no? Così tanto.
1: Dall'altra parte invece, visto la virtualità di tutto questo,
0: sì,
1: mi hai fatto venire in mente, se te li ricordi, mi pare si chiamassero Tamagotchi.
0: Ma certo, l'ovettino.
1: Ci sono state più situazioni dove dovevi dare da mangiare, dove era tutto virtuale. A me era morto subito perché poi mi dimenticavo.
0: Ricchi, io ho le piante di plastica.
1: Ma era il Tamagotchi. Cos'è che era?
0: Era il Tamagotchi e la funzione era quella. Che è tornato in voga anche il Tamagotchi.
1: C'è qualcosa di simile in quello che abbiamo appena
0: un
1: detto.
0: Un piccolo pulcino che aveva bisogno di attenzioni, di cure, di cibo, di acqua, altrimenti moriva. E aveva tot vite, e la cosa era che se una volta che moriva, se non erro, dietro c'era il reset, tu andavi con lo stuzzicadenti, ma potevi resettarlo solo un tot di volte. Quando finiva?
1: Era andato. Ecco, cioè, anche lì era una cosa del tutto virtuale, però diventava un impegno Perché totale. Poi tu quando andavi da lui capivi se stava bene, se aveva bisogno di bere, se aveva bisogno, no?
0: Allora, secondo me, almeno ai tempi quando ero giovane, io andavo a compensare la voglia di un cucciolo di un cane in casa ai genitori che giustamente dicevano non ce lo possiamo permettere, bisogna starci dietro, e compensavano prendendosi cura di un pulcino virtuale, ecco.
1: C'è un ascoltatore che dice: ok, faccio tutto quello che avete detto, apro la porta, vedo che non è arrivato quel delivery, e cosa mi mangio, la porta, ho fame.
0: E beh, ragazzi, ma
1: perché
0: infatti
1: nell'ordinare, no, ti viene proprio la fame quando vedi meno quelle robe lì.
0: Faccio, scusami, ma non ti viene fame in qualsiasi momento della giornata, figurati pausa cena, no?
1: Appunto,
0: ti metti lì, vedi tutti quei bei piattoni,
1: tutto il bello di dire gli metto lì questo più quest'altro ancora.
0: Per me è una questione di masochisti. Poi fate vobis, ditemi la vostra.

0: Annalisa, la bellissima. Beh, insomma,
1: beh,
0: lei,
1: di nome di fatto.
0: Sai che io ho un ricordo di Annalisa,
1: sì.
0: No? E in un certo senso mi piace ricordarla ancora così. I primi anni che Annalisa arrivava a Sanremo, era una ragazza molto timida. E io me la ricordo lì, in un anno in particolare, annoiatissima, che nessuno ancora andava a intervistarla perché era pressoché sconosciuta, era proprio agli inizi. E me la ricordo lì al bar dell'Ariston con questo cappottino beige, annoiatissima, che aspettava i suoi discografici, quelli che l'accompagnavano, che erano lì nel frattempo a fare i ganga, a bere l'aperitivo.
1: Ah, yeah, sì,
0: io. E lei in disparte, me la ricordo lì.
1: Tu pensa come cambiano le cose,
0: come cambiano
1: come
0: le cose,
1: come si è voluto il percorso.
0: E adesso invece la vedi,
1: vabbè, poi lui è giustissima,
0: no?
1: Laureata in sai quelle robe dove dici, ma davvero? Adesso te lo cerco e te lo dico, ma
0: è una bimba prodigio, no,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: Ma la vedevi proprio. E quando poi l'ho vista nelle ultime apparizioni, da Bellissima in poi, no? Dove ha tirato fuori il suo fisico, la provocazione, tutte quelle cose lì per le quali è stata anche molto criticata. Però
1: è laureata in fisica.
0: Vedi? Ecco,
1: cioè, capito?
0: No, una ragazza preparatissima.
1: Poi è esplosa con Amici. Si è laureata nel 2009, prima dell'esplosione della sua carriera musicale con Amici.
0: Ecco.
1: Vabbè, e poi il resto è storia.
0: Il resto è storia. Comunque,
1: senti,
0: vabbè, abbiamo commentato una.
1: Salutiamo John Lemon si firma.
0: Sì.
1: E dice che, visto che parlavamo dei dopamine sites, quindi questi
0: sì.
1: siti che ti portano ad avere l'illusione di effettuare un acquisto, che sia verso un capo d'abbigliamento, un accessorio o anche un piatto vero e proprio, quindi per pranzo, per cena, ma poi in realtà nulla si concretizza perché sono soldi finti, è solo finalizzato alla soddisfazione di effettuare l'acquisto. Dice: ragazzi, esistono dagli anni 70 questi appagatori biochimici, si chiamano videogiochi e negli anni hanno creato davvero tutti i tipi di gioco che si desidera, compreso V-Shopping, sarà il virtual shopping. Quindi, con tutto il rispetto per i coreani, tra l'altro ci vado fra due settimane a girarmi la Corea del Sud, ma hanno solamente copiato.
0: È perché loro prendono e poi ripropongono con i dovuti cambiamenti.
1: Allora,
0: no?
1: Non lo so, perché per quel che concerne la beauty routine, posso garantirvi che in Corea del Sud sono avanti.
0: Sono molto avanti.
1: Hanno dettato legge loro.
0: L'ultimo acquisto che hai fatto online?
1: Ah, che bella domanda, aspetta.
0: Tu non fai molti acquisti online?
1: No,
0: preferisci andare sul posto?
1: No, ma che? No, preferisco farlo online, ma essendo così alta, perché sono 1,83. Quando non provo, mi arrivano sempre.
0: Ah, qua parlando di abbigliamento, sì.
1: È corto, piccolo, è un casino vestire me, anche quando vado fisicamente in negozio, quindi figurati. Ma cado nell'acquisto, non posso entrare in quei siti tipo TEMU, ok? Perché mentre cerchi una cosa, capisci i tuoi gusti e ti propina alla qualunque, della quale ovviamente non hai assolutamente bisogno. Perché non ne hai bisogno,
0: sì.
1: Ma ti ritrovi col carrello con 60 articoli, dici: ma questo costa solo un franco, lo butti dentro, ma questo
0: ma il fine è 50 quello lì,
1: centesimi,
0: certo.
1: E bezza, poi ti ritrovi il carrello con 300 franchi, dici: no, aspetta, fermi, torniamo, facciamo un passo indietro. Quindi l'ultimo mio acquisto online, stavo cercando degli accappatoi, perché ragazzi, io abito in un buchetto, cioè è un adorabile buchetto, ma è un buchetto, ecco. Non ho più spazio, ho un accappatoio abbondante, grosso, che asciuga anche male. Ho detto: devo prenderne uno di quelli, sai, fini tipo nido d'ape?
0: Sì, attenzione.
1: Perché?
0: Perché io ce l'ho.
1: Come attenzione?
0: Perché l'accappatoio comunque. Se prendi quelli lì fini, mi viene in mente, sarà il tipo di tessuto che ti si attacca e rimetti fino anche te. Invece quello lì che ti porta via tanto spazio è bello ciccioloso.
1: Lo so, ho capito, ma mi serve
0: però
1: casa
0: ti abbraccia, ti avvolge.
1: Ti avvolge, sì. No, veramente ho il bagno che è un buchetto, quindi stavo cercando quello, ma non l'ho ancora acquistato.
0: No,
1: perché poi ne vedo di belli, ma quelli belli sono quelli ciccioni. Quindi leopardato.
0: Vedi che torniamo alla sostanza.
1: Esatto.

0: giornata e Radio 3 te le suona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.

0: Everybody get up and dance.
1: Dillo con orgoglio, Madonna. Che è la nuova di Madonna.
0: Sì, mi piace molto, mi ripeto, però mi piace molto. Allora, Marghe scrive un ascoltatore: il miglior accappatoio per me è in microfibra. Ecco, sai che è proprio quello lì che ti dicevo, ti si attacca tutto.
1: Beh, ragazzi, però asciuga in fretta.
0: Sì, quello
1: sì. Se dobbiamo guardare le
0: porta
1: cose,
0: porta via spazio zero.
1: Anche perché, adesso siamo onesti e sinceri, ma a voi non dà fastidio sentire quelle persone che hanno quell'odorino addosso di non asciugato bene? Avete in mente cose? Ma sono tanti,
0: Ma in che senso? Scusa, no, perché allora, se io mi asciugo, mi asciugo.
1: No,
0: se no è sudore, no?
1: No, pensavo ai capi che non, essendo impegnativi e non fini, ci mettono di più a asciugare e troppe persone se ne fregano. Vi dico meglio.
0: E li mettono su prima?
1: Ho notato che troppa gente stende troppa roba tutta vicina. I capi non asciugano bene, ma purtroppo poi si sente a livello di naso. Avete mai fatto caso a quelli che senti proprio quell'odorino? È di asciugato male. Fatemi entrare nei dettagli.
0: Allora, tu adesso hai toccato l'asciugato male, mi viene in mente anche quell'odorino che i capi prendono se stanno tanto tempo in armadio e non hai qualcosa. Mia moglie nell'armadio ci mette dentro anche quei robettini,
1: tipo
0: lì,
1: la lavanda,
0: robe così,
1: i sacchettini.
0: Però ogni tanto devi arieggiare, perché se tu lasci, tipo, non so, penso ai capi stagionali, no? Che stanno lì tutta, adesso li mettono via a fine estate, li tirano fuori, magari i capi estivi meno perché roba più leggera, quelli invernali che sono più pesanti di
1: sì,
0: più stanno chiusi dentro tanto, no?
1: Al massimo è un odore un po' di chiuso. Quelli che asciugano male è proprio un odore, lo senti,
0: è
1: li
0: freschino?
1: Senti, ma che freschino. Guarda, il freschino, ho visto un video l'altro giorno che mi ha fatto tanto sorridere, di quando hai l'ansia di andare, quando sei a casa di sconosciuti o di amici. Vuoi un bicchiere d'acqua? Perché il bicchiere d'acqua, mentre sorseggi, ti fa sentire tutti gli odori del lavato male. E quanti bicchieri nelle case degli altri che sanno di freschino?
0: È verissimo.
1: Mamma mia.
0: È una roba tremenda.
1: È brutto,
0: Capita anche quando vai a volte nei ristoranti, nelle trattorie.
1: Sì.
0: E quello lì da che cosa è dovuto? Dall'asciugato male anche quello, però, secondo
1: allora,
0: me.
1: Allora, amici, nel mio caso, quando succede è perché nella lavastoviglie ho messo qualcosa dove ho cucinato l'uovo. Sempre solo quando c'è la presenza dell'uovo. Vai pure.
0: Non solo i bicchieri,
1: Conosco, manda pure in onda.
0: Andiamo?
1: Sì.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Claudio, hai ragione. È l'odore di frescume. È una roba insopportabile quando la gente o mette via che non è ancora asciutta bene, o non lo so. Che voglio dire, con tutto quello che esiste al giorno d'oggi, non capisco come si fa. Ed è una roba che io non sopporto. Mi è capitato anni fa, una sera ero uscito, sentivo questo odore, pensavo di averlo io, sono comunque andato a casa a cambiarmi, anche se non ero io, e farmi una doccia e cambiarmi, perché mi dava talmente fastidio che capisco.
1: Grazie. Lo sapete che anche a me a volte capita di essere vicino a qualcuno che puzzicchia. Io ho il terrore di essere io, quindi faccio tutta la sera, si vede proprio che sono lì ad annusarmi. Quanti messaggi, vai Ricky.
0: In dialetto si dice al sadamasoc. Al sadamasoc.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Confermo quello che dice la Marghe. Anche io ho notato che ci sono persone che hanno i vestiti che hanno quell'odore di cantina vecchia, di umido, di
0: cantina vecchia, perfetto.
3: Probabilmente perché non fanno asciugare bene i vestiti, o magari li mettono in un posto dove è umido e poi dopo assorbono l'odore del locale e di conseguenza si sente quell'odorino particolare. E niente, vi auguro una buona giornata. Ciao
1: tesoro, ricordatevi che cantina vecchia fa buon brodo. Andiamo avanti.
0: Qualcuno scrive: io lo definisco cane, odore di cane bagnato.
1: Sì. Chi è? Bravo,
0: Stefano.
1: È
0: terribile
1: proprio
0: quello lì.
1: Sì, quell'odore lì. Che dici?
0: Un po' di umido, un po' di tanta roba.
1: Scusatemi, allora, o la persona che avete di fianco, o siete solitari e non avete amici, e non avete fidanzati, amanti, genitori.

0: pelle, no, più l'hai lavato male, no, non l'hai asciugato, sotto il crocco.
1: Quello è un'altra cosa, tipo ci sono gli abiti sintetici, okay, tu puoi esserti fatto 50 docce, ma se metti l'abito sintetico
0: in un
1: sbagliato,
0: attimo, un disastro,
1: il tempo di appoggiarlo puzzi già di carogna, avete notato? Ecco, questo invece dell'asciugato male, puoi aver fatto 500 docce, ma l'asciugato male è sul vestito, sull'abbigliamento, ed è un disastro, è un male della società, ragazzi.
0: Qui arrivano anche i consigli su cosa usare per togliere gli odori.
1: Siete diventati brand ambassador di vari detersivi. Noi ridiamo, ma guarda che mi sa che siamo in ritardo.
0: Esatto, siamo alla fine,
1: no,
0: cara Marghe, siamo alla fine. Sono volate anche queste ore, ma domani c'è l'ultima puntata insieme,
1: domani,
0: giusto?
1: Non so perché venerdì non siamo insieme, ma è così.
0: Venerdì tu sarai in un orario, in un altro.
1: Io il pomeriggio, tu sei al mattino. Amici, beh, grazie per averci scelti questa mattina. Ci vediamo domani.
0: Esatto, domani mattina dalle 6 alle 9 siamo nuovamente qui, mentre tra poco arriva la Lolla per completare la mattinata di
1: Super
0: Radio 3.
1: Lollina, una di noi. Va bene, amici, allora domani stessa ora, stesso posto, stesso bar. Ciao!
0: Ciao.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Da Risparmio Casa ci sono i Coupon Days.
3: Wow!
2: Fino al 17 agosto, con ogni acquisto ricevi un buono sconto di 10 franchi, da spendere dal 18 al 25 agosto su una spesa minima di 50 franchi. Iniziativa riservata ai possessori di carta fedeltà. Risparmio Casa.
4: Buongiorno, sono le 9. No, le 8 e 58 minuti.
0: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Una lettera aperta per esprimere sostegno a Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista. La base prende posizione e invita a mettere un punto sulla vicenda dopo la grave infrazione al codice della strada. Alessandro Cocca.
6: Quasi 100 firme per sostenere Fabrizio Sirica. Il contenuto di una lettera aperta indirizzata alla direzione del Partito Socialista, nata da un'iniziativa di Lucio Negri, membro della sezione del Mendrisiotto. Dopo la grave infrazione stradale commessa dal co-presidente, Sirica era stato criticato anche all'interno del partito, con alcuni ex esponenti che lo avevano invitato a valutare un passo indietro. Ora la base prende posizione. Dal profilo umano questa vicenda è stata cavalcata oltremodo, spiega Negri sul Corriere del Ticino, sottolineando che l'obiettivo non è accusare la direzione né spaccare il partito, ma chiedere compattezza. Nella lettera si riconosce la gravità dell'errore, ma si difende la trasparenza dimostrata da Sirica. Il fatto di essere trasparente su un fatto concernente la vita privata rende un politico meno credibile, meno preparato, meno competente, si chiede Negri, aggiungendo: Fabrizio ha sbagliato, sì, ma non ha certo smesso di essere quella persona che in questi anni ha lavorato bene per il partito. La richiesta finale è chiara: a mettere un punto alla vicenda e continuare a valorizzare le competenze anche quando si sbaglia.
5: Restiamo in Ticino perché la politica si interroga sulle restrizioni, sui divieti all'uso dell'acqua. In particolare un'interrogazione della democentrista Lara Filippini si chiede se questo sia l'unico rimedio per fronteggiare periodi di siccità come quello attuale. Stando alla regione, la deputata chiede al governo se non convenga riflettere su come gestire meglio la risorsa idrica, ad esempio evitando l'impiego di acqua potabile dove non serve. Andiamo all'estero, in Gran Bretagna, dove il premier Andy Burnham presiederà una riunione del comitato d'emergenza sul caldo estremo, gli incendi boschivi e la siccità. Downing Street promette che continueranno ad essere adottate le misure necessarie per garantire le risorse idriche e salvaguardare l'ambiente. In chiusura diamo uno sguardo al prezzo del petrolio e rialzo questa mattina per via delle tensioni attorno allo stretto di Hormuz e in Medio Oriente. Il WTI americano si è attestato a quota $83 al barile, il Brent a $89 al barile. Risale anche il prezzo dell'oro spot dello 0,40%.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
0: L'infotraffico.
5: La Swiss ci segnala che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, ci segnala però che a Lumino, a causa di una frana, via Castione è tuttora chiusa alla circolazione.
0: Previsioni del tempo.
5: Oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel corso del pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli e rovesci o temporali isolati non escluse. A basse quote temperatura massima sui 34 gradi.
0: Radio 3i ti presenta una mattina d'estate.
4: Altro che mattina d'estate, mattina d'inferno. Buongiorno, buona mattina, buon mercoledì 12 agosto. Lolli con voi anche oggi. Intanto mi escono accenti strani così. Non so se succede anche a voi. Spero di sì. 2 minuti dopo le 9, pronti per altre 3 ore assieme in questa metà settimana, dai, alla fine la grande giornata dedicata all'eclissi è arrivata, eh? Preparatevi per questa sera su qualche cima del nostro Ticino. So che c'è chi partiva apposta direzione Spagna per vederla appieno. Sicuramente se c'è passione per questo argomento, beh, buon viaggio e buona esperienza. Noi invece restiamo qua, ci godiamo i 34 gradi, ha detto Barbara Venneri. Però vediamo le buone notizie. Il rovescio della medaglia è che Nicola Gobbi ci ha detto che da questo fine settimana dovremmo tornare a delle temperature più consone. Bene, bene, tutti focalizzati al fine settimana.

messaggi che trasudano caldo. Saluto infatti Luca che mi manda le faccine. Avete in mente le emoticon con le goccioline di sudore? Dice buongiorno. Un saluto dal bellinzonese, già tutto sudato. Ma chi, il bellinzonese o tu? Poi diamo una buona mattina anche a Cri. Grazie per questa bella foto dei fiorellini colorati in spiaggia al tramonto. Sì. E dice buona calda giornata estiva. Grazie, grazie mille. Anche altrettanto, altrettanto. Sono le 9:07. Buona colazione. Mi raccomando, faccio sempre questa parentesi materna. Restate idratati, idratatevi, rimanete al fresco. Non fate troppa attività, mi raccomando, nelle ore cruciali, quindi mezzogiorno e pieno pomeriggio, no, o alla mattina o alla sera. Questo non solo per voi, ma anche per i vostri amici a quattro zampe.

Io mi fido, no, non mi fido del vocale di Fra, perché solitamente ci manda il meet meet, ma questa volta ha una forma diversa l'audio, quindi lo preascolto io e poi sicuramente potrò condividere con voi. Il nostro numero è sempre quello, 079-449-9537. Se avete voglia di condividere qualche disagio sulle strade, tocco ferro, o semplicemente rispondere a come stai.

0: Radio 3, estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mi ha fatto tenerezza il video di un'attrice, lei si chiama Margot, è diventata famosissima come Maria, non so se ve la ricordate, Maria Martini in Un medico in famiglia. Oggi racconta di una fase molto diversa della propria vita a 43 anni. Dopo anni sotto i riflettori e un rapporto complesso con la fama, ha scelto un percorso più personale legato alla consapevolezza, allo yoga e alla ricerca di un equilibrio interiore. Che cosa sta succedendo? Praticamente è stata ferocemente attaccata da donne sui social sul tema delle rughe, dei cambiamenti del corpo. Viene affrontato non come qualcosa da nascondere a tutti i costi, ma come parte naturale della crescita. Praticamente le hanno detto che in quelle condizioni non si va in giro. Lei ha qualche ruga, ha 43 anni, il che è del tutto normale, però dice: queste rughe sono la mia storia, sono il fatto che ho perso mio papà da bambina, sono i 3 figli che ho avuto, sono il divorzio che ho affrontato, sono tanti problemi che ho dovuto superare, ecco, sono sul mio viso e sono racchiusi in queste rughe. L'idea centrale è quella di superare la pressione di dover apparire sempre giovani e perfetti, imparare ad accettare i segni del tempo come parte della propria storia. Lei ha infatti parlato della possibilità di vivere oggi in modo più autentico, definendosi imperfetta e felice. Praticamente è diventata un'insegnante di yoga e sta bene così. Punto. Praticamente parla di rughe, di accettazione del corpo, ma quello che vogliamo chiedervi è un po' sempre lo stesso argomento, che ritorna proprio in queste occasioni, quando viene attaccata dal pubblico dei social un'attrice, una cantante o comunque un personaggio pubblico, proprio per le rughe, perché vuole essere naturale. Secondo voi siamo finalmente pronti oggi ad accettare i segni dell'età, oppure continuiamo a sentirci obbligati a sembrare sempre più giovani?
1: L'estate di Radio 3, Radio 3, Radio 3. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

It's my party, Quincy Jones con Amy Winehouse. Stanno arrivando anche i vostri messaggi, è un po' sempre quello l'argomento, però è vero che poi diciamo che ci si deve accettare per come si è, per le rughe e non per le rughe, però stavo dicendo è anche vero che non è facile accettarsi, insomma, vedi comunque un cambiamento non indifferente che avviene magari anche in pochi mesi, a dipendenza della vita che fai, della vita che hai, di come ti curi, eccetera. È anche genetica, ovviamente, il fatto di avere o non avere le rughe presto o tardi. Allora, Anna dice: io penso che le rughe siano semplicemente la nostra storia, non capisco perché dovremmo vergognarcene. Vergognarcene no, però sicuramente non ti fanno sentire a tuo agio, no? Poi vedi i tuoi figli e dici: guarda lì come sono pieni di collagene ancora, guarda che concentrato di collagene. Allora c'è Roby che dice: io confesso che le mie rughe non mi piacciono per niente, accettarsi va bene, ma se posso migliorare qualcosa e sentirmi meglio, perché dovrei rinunciare? Esatto, questo è sicuramente il discorso, non è tanto dell'accettare che si sta invecchiando eccetera, è faccio qualcosa per sentirmi meglio. Qual è il problema in tutta questa storia? Come sempre sono le persone attorno che cominciano a commentare e a giudicare senza che venga richiesto. Quindi il problema fondamentale secondo me non è chi va a farsi il lifting o il botox, è proprio chi c'è attorno a te che si permette di magari denigrarti o commentare qualsiasi cosa tu faccia o non faccia. Giustamente c'è un altro vostro messaggio che dice: ma chi se ne, tanto poi ti fai il botox e ti commentano anche quello, e voilà, esatto, ti prendi cura di te, ti giudicano, non ti prendi cura di te, ti giudicano lo stesso, preferisci rimanere naturale e accettare il trascorrere del tempo, e anche in quel caso sappi che ti giudicheranno. Quindi cosa dobbiamo imparare da tutto questo? Beh, iniziare a fregarcene di quello che dicono tutte le persone attorno a noi e seguire il nostro percorso, quello che ci fa stare bene.

0: sì.
1: A Bar Song, è sempre molto carina questa canzone, dà allegria e secondo me si è sentita in tante grigliate, ci può stare? Allora, sono arrivati i vostri messaggi, c'è Luca che dice belle parole, cercare di stare bene dentro e fuori penso sia del tutto normale, ma andare contro natura no, ogni età ha la propria bellezza, fisicamente, mentalmente accettiamoci per quello che siamo. Chi attacca o giudica secondo me non sta bene con se stesso e si permette di giudicare gli altri. Ah, questo l'ho sempre pensato anch'io, eh. Chi deve giudicare, commentare o fare del male alle altre persone perché in realtà sta combattendo esso stesso o essa stessa una battaglia con qualcosa, quindi non do personalmente mai peso a nessun giudizio. Ciao Lolli, scrive Cri, ogni ruga è una storia, secondo me dobbiamo esserne fiere, dietro ognuna c'è una sofferenza ma anche una felicità, perché no, l'età avanza per tutti e non la possiamo nascondere, questo è il mio pensiero, ti auguro una buona giornata, appunto, firmato Cri. Poi ciao Lolli, buongiorno, scrive il Pepi, per me l'importante è sentirsi bene con se stessi, poi se sei magro, grasso, brutto, bello non importa, l'importante è che tu stia bene, buona giornata. Altro messaggio, le mie rughe sono il simbolo di tante battaglie vinte, scrive Stefania, e quindi ne vado molto fiera. Ale dice, perché tutta questa attenzione per l'estetica? Vedendo la direzione della società sarebbe meglio migliorarsi dentro. Altro che Botox, troppa superficialità. Voi cosa ne pensate?

0: Poi, buongiorno. No, mi sono d'accordissimo con l'ultimo messaggio che ti dico. Troppa superficialità. Perché in quella società la guarda solo l'esteriorità, la fisicità. E tu che ho lì, che superficiali, tutti superficiali. Però dopo, se te sei una bella persona, una cattiva persona, una brutta, c'entra mia. No, l'importante è l'apparenza, apparire, apparire. Poi se te sei una povera persona, interiormente, intendi, ciao, fa niente, la mia importanza.
1: Vero, vero.
0: No. Sono d'accordissimo, no. Un bacione? Un bacione. No, mi risempro avessi una bella persona. Una bella persona. E sono dall'idea che se quando te sei una bella persona, tutti ti accettano per come te sei.
1: Sì.
0: Perché vanno oltre ai tuoi difetti, la tua esteriorità,
1: è
0: la
1: vero.
0: Tua apparenza fisica, bello o brutta che la sia. Ruk come a Ruk. Ciao Loli,
1: ciao Ruby, grazie ciao. Del tuo pensiero. È vero, se resti una persona che si ama così com'è, cioè se stai bene con te stesso, attiri persone vere. Allora, tornando all'Ale che dice: ma perché tutta questa attenzione per l'estetica, vedendo la direzione della società, sarebbe meglio migliorarsi dentro, altro che Botox, troppa superficialità. Sono d'accordo, sì, c'è tanta superficialità, però io penso che una cosa non esclude l'altra, no? Il lavorare per migliorare se stessi sia fuori che dentro. In alcune situazioni queste due cose vanno di pari passo, perché se qualcuno cura il proprio aspetto estetico, si sente più sicuro di sé, riesce a lavorare meglio anche sulle proprie emozioni, magari, no? Ad aprirsi di più a quello che è il mondo esterno. Però ecco, dipende appunto da persona a persona. Rossio, buongiorno. Rugiada, mi ricordo, Rossio. Dice che bell'argomento, le rughe e i capelli bianchi sono come i vestiti, se non sono tanto belli ma ti piacciono e li porti con allegria, sono di un'eleganza e importanza unica. Io amo le mie rughe e amo i capelli bianchi. E questo è bellissimo. Io onestamente inizio a vedere che la mia pelle, vabbè, sta cambiando per forza d'età ormai. E non ne sono felicissima, però vedremo. Inizio ad accettarmi pian pianino. Però ripeto, non ne sono assolutamente felice. Mi piace il fatto che siate così profondi, ovvero dell'amarsi così come si è, ma io non sono assolutamente contraria al aiutarsi a stare meglio con qualsiasi supporto, insomma, che sia il Botox o qualsiasi altra cosa.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i d'estate.
1: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

cosa abbiamo risvegliato con questa canzone. Sicuramente qualche balletto romantico c'è stato, anche qualche beso. Fateci sapere. No, scherzi a parte, volevo leggere gli ultimi messaggi e poi lasciarvi in compagnia di un paio di canzoni prima dell'appuntamento con Ticino News. C'è chi scrive: ho 63 anni, dice Paola, finalmente ho smesso di nascondere le mie rughe. A 40 anni avrei fatto di tutto per eliminarle, oggi invece mi piacciono. Quindi con l'età pian piano si accetta. Secondo me il problema, scrive Marco, abbiamo anche un maschietto, non sono le rughe, ma il fatto che ci facciano sentire meno belli e meno interessanti quando compaiono. E secondo me per l'uomo è ancora diverso, no? L'uomo è bello quando diventa brizzolato, è bello quando mette su qualche chilo, è bello quando diventa rugosetto, no? Ho sempre captato questa cosa. Poi Silvia dice: io non giudico chi ricorre alla chirurgia estetica, se una persona sta meglio con se stessa, perché no? L'importante è che ovviamente non diventi un obbligo. Francesca, giustamente allarmata, dice: mia figlia ha 20 anni e già parla di Botox. Questa cosa mi fa riflettere, forse dovremmo insegnare alle ragazze ad amarsi prima di insegnare loro a correggersi. Questo è preziosissimo come messaggio, assolutamente prezioso. Poi qualcun altro dice: Laura, facile parlare di accettazione quando sei famoso, e questo è ovviamente legato all'attrice di cui parlavamo prima, di Un medico in famiglia, e hai comunque un aspetto bellissimo. Noi donne normali sentiamo molto di più il peso del giudizio. Va bene, abbiamo dato spazio a tutti i vostri pensieri e ripeto, l'importante secondo me è stare bene con se stessi. Con o senza trattamenti, l'importante è non giudicare gli altri.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Sono le 9:57.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. Dalla Svizzera, 1.000.000 di franchi a favore della Colombia colpita da un violento terremoto. 250 le persone morte a causa del sisma, a seguito del quale la Presidente ha dichiarato lo stato di calamità. Barbara Venieri.
6: Saranno utilizzate per generi alimentari, alloggi temporanei, approvvigionamento idrico le risorse finanziarie che verranno stanziate dalla Svizzera. 1.000.000 di franchi verrà inviato alla Colombia, paese colpito lunedì da un forte terremoto di magnitudo 7.4. Il vice ambasciatore a Bogotà, Fabio

0: Diana Jos ha oggi parlato all'SRF specificando che non verrà inviata una squadra di soccorso con cani. L'obiettivo infatti è rafforzare le capacità umanitarie locali piuttosto che far arrivare esperti dalla Confederazione. A complicare la situazione è il fatto che il governo colombiano è in carica da pochi giorni, ma la Svizzera, afferma Jos, ha una forte presenza nell'area particolarmente toccata dal sisma. Ciò permette di adattare rapidamente e facilmente gli aiuti con i partner locali. Secondo il bilancio più aggiornato, le scosse hanno provocato la morte di 250 persone. Il presidente ha già dichiarato lo stato di calamità nel paese.
1: La Leventina è sempre più condizionata dal traffico causato dagli automobilisti che, per evitare le code sulla 2 verso nord, abbandonano prematuramente l'autostrada, si riversano sulla cantonale. Un'interrogazione della Lega in Gran Consiglio ha chiesto di rendere la corsia Cupra di Airolo operativa in modo continuativo nei periodi di congestione e di migliorare il presidio degli svincoli e informar meglio gli automobilisti. L'obiettivo è liberare le strade locali, garantendo sicurezza e un passaggio rapido ai mezzi di soccorso. Questa sera in Ticino si potrà assistere ad un'eclissi solare parziale, con la luna che arriverà a coprire oltre il 90% del sole. In Ticino il fenomeno inizierà attorno alle 19.26, raggiungerà il massimo alle 20.19 e terminerà attorno alle 21. Consigliati punti panoramici con visuale libera verso ovest-nord-ovest. La prossima eclissi totale visibile in Svizzera è prevista il 3 settembre 2081. La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.550 punti, inflessione dello 0,17% rispetto a ieri. Gli operatori parlano di un'atmosfera generale orientata alla prudenza, in particolare in attesa degli ultimi dati sull'inflazione americana che saranno pubblicati nel pomeriggio e potrebbero fornire indicazioni riguardo alle prossime mosse della Federal Reserve.
2: L'infotraffico.
1: Un chilometro di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 10 minuti.

mattina ancora, sono le 10 e 5 minuti, si parla insomma di questa eclissi, è inevitabile, comunque un evento importante, un evento celeste che attira la curiosità di tutti. Ma voi sapevate ad esempio che il chitarrista dei Queen, Brian May, è un astrofisico? Voi eravate consapevoli di questa informazione? Appunto, oltre ad essere il chitarrista dei Queen, è un astrofisico. Pensate che ha studiato fisica e matematica all'Imperial College di Londra e ha conseguito un dottorato in astrofisica nel 2007 dopo aver interrotto per diversi decenni la ricerca a causa, diciamo per una buona causa, della sua carriera musicale. La sua ricerca riguarda principalmente una debole luminosità diffusa osservabile nel cielo notturno e il movimento delle polveri interplanetarie, cioè lui ha fatto il dottorato su queste tematiche, è pazzesco. Ma perché parlo di lui? Perché sono numerosi i media che lo riportano in questo momento in Spagna, per cercare l'eclissi, per cercare un punto in cui vedere l'eclissi in maniera pulita e nitida. Quindi si è messo in viaggio per questo fenomeno celeste, ricordando a tutti i suoi fan di proteggere sempre gli occhi prima di guardare il sole, non solamente oggi, ma in qualsiasi condizione della vita. Quindi un mito, Brian May, e mi è piaciuta questa informazione, non sapevo che avesse questo lato scientifico. E tra l'altro, se lo trovate raffigurato in questo momento in Spagna, è in giro con la sua macchinina e gli occhialini per guardare l'eclissi, assomiglia tantissimo a Doc. Ricordate Doc di Ritorno al Futuro?

19 minuti, salutiamo la Susy. Buongiorno cara Susy. Mando anche un bacio grandissimo alla mia Bianca. Ciao Bianchina, buon viaggio. Questa mattinata è in giro con il papi che la sta portando a una piccola sorpresina. Divertiti Bianchina, ma soprattutto buon viaggio. Ci vediamo più tardi.

Nel radiogiornale si parlava degli abitanti della Leventina sempre sotto pressione per il traffico, soprattutto estivo, e proprio lì andiamo con il messaggio di Via Suisse che ci aggiorna per quanto riguarda la tratta tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Al momento ci sono 2 chilometri di coda. Ma

0: La voce è quella di Emma in compagnia di Fabri Fibra ed è il momento di ascoltare un po' di pubblicità. Torniamo tra pochi secondi.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Big Apple, New York City. Lenny Kravitz sempre presente. Comincio a pensare che abbia interesse in questa fascia, eh? Scherzi a parte, sappiamo che è della Patti, perché poi mi scrivono e guarda che è della Patti, non puoi dire niente. Comunque buona mattina a voi, buon mercoledì 12 agosto. Abbiamo sentito qualche giornata ancora di calor e poi dopo il fine settimana le temperature dovrebbero, sì, non diventare freschine, però calare e entrare negli standard soliti dell'estate. Quindi noi stiamo attendendo, speriamo che non sia così un'illusione, ma che veramente possa variare qualcosa, anche perché ne parlavo con i colleghi. Non so voi, ma io dormo male, mi sveglio molte volte di notte e quindi sono dei sonni non continui, non rigeneranti, come si suol dire. Una canzone di Brunori, Sass, ormai protagonista della musica italiana da qualche anno, noi lo riascoltiamo con questo Albero delle Noci. Sono cresciuto

Tech House, Uno Day. Questa è Looking For You, canzone che ormai ha più di 20 anni. Ebbene sì, 10:34, ho trovato un bell'articolo sul New York Times che racconta di come i ragazzi della generazione Z non abbiano più un vero e proprio stile. Praticamente dice: una volta c'erano delle sottoculture, non so, c'erano i punk, quelli che si vestivano gotici, no? C'erano gli hip hop, gli skater, gli emo, e tutte queste culture, sottoculture, come venivano definite, sono state sostituite da dei micro trend piccoli, molto più rapidi, molto più fluidi. Una sottocultura tradizionale implicava l'appartenenza ad una comunità, no? Se ti vestivi da punk, avevi anche un'ideologia punk, frequentavi i luoghi frequentati dai punk, quindi c'era una comunità con dei valori e un'identità ben riconoscibile. Oggi TikTok e tutti gli algoritmi di cui molto si discute e si parla favoriscono invece delle estetiche che possono durare giorni, pochi giorni o qualche settimana. Non è detto che le sottoculture siano davvero morte, quindi punk, emo, skater, eccetera, però potrebbero essersi un po' trasformate. Le persone continuano a cercare comunità e identità online, possono attraversare contemporaneamente moltissimi gruppi e stili senza identificarsi completamente con uno solo. Quindi prima appartenevi a una comunità, un genere, definitelo come volete voi, oggi puoi semplicemente passare da una vibe all'altra, no? Ed è proprio questa la differenza tra appartenenza e consumo di identità. Ripensate un pochino alla vostra adolescenza, alla vostra infanzia, e ritroverete quello vestito dark, quell'altro vestito da skater. Oggi è un po' più difficile, cioè esistono, ma sono dei momenti, quindi non si fa più parte di una comunità, ma ci si ispira online a delle nuove mode e si seguono, appunto. Questo era un pochino il cuore dell'algoritmo, sì. Dell'articolo, va bene, ce l'abbiamo fatta, dai. Proseguiamo con la nostra musica, sperando che non sia solamente il titolo di un grande successo degli YouTube, ma che per voi possa essere proprio così. A Beautiful Day.

0: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.

Bette Davis Eyes, una canzone dedicata agli occhi di questa attrice di tanto tanto tanto tempo fa, molto molto bella. Quando ero giovane e più shock, dicevo: questa è la cantante che non piace ai vegetariani, perché come si chiama? Vabbè, chiudiamola là che è meglio. Sono le 10:44, forza e coraggio che stiamo raggiungendo un'altra pausa pranzo, anche oggi ci tocca pranzare. Un saluto lo mandiamo con affetto alla Sabri che dice: oggi è il compleanno dei miei miccioni Owen e Sealy, scusatemi, compiono 10 anni, guardate quanto sono belli. Ovviamente se ci state seguendo anche su Teleticino, sono stupendi in questi occhioni azzurri, eh? C'era un attore di tantissimi anni fa, come si chiamava? Si chiamava come il gatto, no? Non mi ricordo, Paul Newman che aveva gli occhi così? Beh, oggigiorno io ne conosco uno molto più bello dei gatti, è il nostro Valerio Ventura, che ha gli occhi bellissimi, esattamente così come quelli dei miccioni. Va bene, buon compleanno, 10 anni e non sentirli, direi, sembrano due cuccioli.

Beaches. Questa era anche una sigla di una serie TV di Netflix. Dico male? Non so perché mi è tornato in mente questa cosa. Georgia, Peaches. Allora, sono le 10:52 minuti. Buona mattina. Sono andati un po' di commenti poi sugli occhi azzurri, ma stanno diventando un po' rari o sbaglio? Perché ne incontro sempre meno sul mio cammino. Voi direte: problema tuo. Certo, assolutamente è un problema mio, però volevo fare questo micro sondaggio tra di voi. Conoscete qualcuno che ha gli occhi chiari, o voi avete gli occhi chiari proprio come il nostro Valerio Ventura? Perché appunto, ripeto, secondo me stanno diventando molto molto molto molto rari. Bad Devil's Eyes, ok, va bene, sì, effettivamente. Comunque, altre foto, grazie Bernadette, ma che belli questi amici, sono altri miau con gli occhi azzurri. Allora, possiamo decretare che i gatti sono gli animali con gli occhi più belli in assoluto. Ve li mostro ovviamente perché sono arrivate le foto. Non sono minorenni, vero? Posso trasmetterle in televisione? Fateci sapere se conoscete qualcuno con gli occhi azzurri, come dicevamo, per sorridere, o se voi stessi avete gli occhi azzurri.

Che begli occhi che ascoltano Radio 3, sono veramente molto fiera. Poi ne parleremo. Sono arrivate foto, tantissime foto vostre e anche dei vostri gattini con gli occhi celesti. 10:58 minuti, tra pochi secondi appuntamento con Ticino News.

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotriss a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotriss, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotriss.
2: Sono le 10.59 minuti.
3: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Caduta fatale in Val di Blenio, non ce l'ha fatta il 75enne del Locarnese, precipitato per 50 metri mentre cercava funghi. Alessandro Cocca.
6: La comunicazione ufficiale da parte delle autorità è arrivata poco fa. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta avvenuta domenica poco dopo le 17 sui monti di Promesciallo in territorio di Prugiasco. Stando ad una prima ricostruzione, ricordiamo, il cercatore di funghi, un 75enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra una parete di roccia quando, per cause che sarà l'inchiesta a dover stabilire, è precipitato per circa 50 metri. Sul posto erano prontamente intervenuti gli agenti della polizia cantonale, così come i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo avevano trasportato in elicottero in ospedale. Le ferite, come detto, erano state giudicate gravi da subito, tanto che a detta dei medici la sua vita era in pericolo. A distanza di 3 giorni la notizia del suo decesso.
5: E la polizia cantonale ha comunicato proprio qualche minuto fa che ieri, poco prima delle 20, in territorio di San Carlo, frazione di Cevio, vi è stato un infortunio in montagna. Stando a una prima ricostruzione, un 27enne italiano residente in Italia era intento ad alcuni lavori di pastorizia sull'Alpe Robiei, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire. Mentre si trovava in una zona impervia, l'uomo è rimasto vittima di una caduta di circa 10 metri. A detta dei medici intervenuti sul posto, l'uomo ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. La Confederazione contribuirà alle spese di sicurezza per la conferenza ministeriale che si svolgerà a Lugano il 3 e il 4 dicembre. Il Consiglio federale oggi ha deciso di classificare questo evento come straordinario e perciò parteciperà per l'80% ai costi sostenuti dal Canton Ticino. All'appuntamento saranno presenti numerosi ministri degli esteri, ciò che comporterà misure ad ampio raggio. E nella sua seduta di questa mattina il governo ha anche stabilito che i cantoni devono avere maggiore margine di manovra nel fissare l'aiuto sociale per le persone con statuto di protezione S che vivono in Svizzera da 5 anni. I cantoni infatti non riceveranno più sussidi federali per questa fascia di popolazione dopo che il Parlamento ha approvato il pacchetto di sgravio che entrerà in vigore nel 2027. E in chiusura, la Svizzera sosterrà con 1 milione di franchi la Colombia, colpita lunedì da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Queste risorse finanziarie verranno usate per generi alimentari, alloggi temporanei e approvvigionamento idrico. Alla SRF il vice ambasciatore di Bogotà ha precisato che Berna non invierà una squadra di soccorso con cani. L'obiettivo infatti è quello di rafforzare le capacità umanitarie locali.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
5: 3 chilometri di colonna in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo. Via Swiss prevede ritardi fino a 30 minuti.
4: Previsioni del tempo.
5: Oggi in prevalenza soleggiato e molto caldo con temperatura massima sui 34 gradi.

Crazy, questa è la versione di Alanis Morissette, noi l'abbiamo sentita spesso anche con altre voci, è un brano ripreso molto molto molto bene, devo dire. Dai che sono le 11:07 minuti, ultima ora di una mattina d'estate, poi ovviamente si sfocia in altro con il nostro Super Vale, Occhi Azzurri. Allora, qua dicevamo è arrivato di tutto, vanno bene anche gli occhi verdi, vai vai, manda foto bellissime, quindi complimenti. Ho salvato tutte quelle dei Miau perché so che posso mandarle in onda, giusto? Ci sono alcune ascoltatrici e ascoltatori che mi hanno detto: ma non mandare in onda la mia foto per favore in televisione. Quindi ecco qua i gatti con gli occhi azzurri, ditemi voi se non sono belli. Poi vediamo un po', ciao Lolly, due dei miei figli hanno gli occhi azzurrissimi, così come mio fratello, mio papà, mia nonna e diversi suoi fratelli e sorelle, bellissimi. Poi, aspetta che mi si è bloccato il mouse, si è emozionato. Ah, qua è arrivato un altro micio, bellissimo, guardate che carrellata di occhi blu che abbiamo in televisione, devo dire fantastica. Anche la Isa dice: io ce li ho azzurri, poi aggiunge con l'età un po' meno vispi, non ci credo Isa, tra l'altro occhi stupendi veramente. Abbiamo anche gli occhi meravigliosi della, aspetta, nome Bernadette, buongiorno, giusto, ci conosciamo tra l'altro, giusto? Belli belli anche i tuoi occhi stupendi. Allora niente, ho sbagliato, sono semplicemente io che non ne sto più incontrando, però mi sono detta proprio qualche giorno fa, vedo sempre meno persone con gli occhi chiari. Sara, belli, occhi azzurri, e conosco tante persone con gli occhi chiari, oh meno male. Il mio compagno, scrive Barbara, siete tutti pazzeschi, vi adoro, buona giornata. Sai che sono bellissimi gli occhi del tuo compagno Barbara, è chiari chiari chiari, veramente molto chiari. Va bene, grazie per aver condiviso lo sguardo, è il pezzo più importante di una persona, no? Lo sguardo è tutto, ma non solamente, anche il sorriso è importante ovviamente. Sono le 11:09, andiamo avanti con la musica, arriva il piccolo ma potentissimo Bruno Mars.

Ciao zio Pino, lui dice: io di azzurro ho solamente lei, la mia termos con tanto di acqua fresca che ci vuole. Ebbene sì, stavo vedendo delle notifiche firmate da Meteo Svizzera sul telefono a raffica, non le voglio aprire. No, perché Nicola Gobbi ha detto che questo fine settimana dovrebbe piovere un po' e dovrebbero abbassarsi le temperature, quindi basta, io resto ferma su quell'informazione là. Oh, c'è un po' di musica di questa estate fresca fresca.

0: Questa è Radio 3i. Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Addicted to You, canzone di parecchi anni fa, ma è sempre bello ascoltare la musica che ci ha lasciato Avicii, è sempre molto molto bello. Sono le 11:24 minuti, stavo cercando di capire che cosa sta preparando per pranzo un nostro amico barra amica. Praticamente sta col pelapatate cercando di fare delle strisce di melone. Bello da vedere, bello, però vorrei capire se serve da decorazione per un piatto principale oppure se quello sarà proprio il tuo pranzo. Fammi sapere, sono sempre molto curiosa di conoscere queste ricettine o comunque dei consigli, dei trucchetti per rendere la cucina un po' più divertente e un po' diversa dal solito piatto di pasta fredda, ecco, mettiamola così. Un po' di anni 90, oh che belli che sono gli anni 90 in generale, un po' per tutto, no? Ci piace ritornare, lo possiamo fare musicalmente.

0: Allora, questi riccioli, chiamiamoli così, di melone vengono poi messi come decorazione su un piatto di insalata mista. Sono belli, eh? Io ho imparato a mettere qualche cubetto di mela oppure qualche pezzetto di anguria nell'insalata per dare un po' di colore e un po' di croccantezza, ma anche di dolce. Devo dire che è molto divertente sbizzarrirsi in questo modo. Andiamo avanti con un gruppo italiano molto richiesto, non solo dai più piccoli, ma anche da noi più grandi. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Samuele Bersani piace. Quando ero piccolina lo trovavo un gran bel fieu, poi non so come sia diventato, ma sono sicura che gli anni siano trascorsi anche per lui. Però in quegli anni, quando cantava ed era molto più conosciuto, insomma più seguito, era un bel fieu, mettiamola così. Allora, ci sono un po' di saluti, di buon appetiti, si può dire al plurale, vari, non sono firmati, però grazie insomma per aver mandato i vostri messaggi. Saluto anche punto e virgola, che sono stupendi, bellissimi, tutti molto belli. Siete belli e belle, sappiatelo, fatevi fare i complimenti ogni tanto, ma soprattutto accettateli. Voi accettate i complimenti oppure ogni volta che ne riceverete uno dite no, ma va, non è vero, o vi giustificate? È un'arte anche quella, imparare ad accettare i complimenti. Qua un gruppo nato grazie alla sorella del fondatore, che poi ha presentato altri componenti. Loro sono i Blink, questa è First Date.

biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!

Mi piace come ha esordito Meryl Streep, praticamente ha detto fatevi belli in vista dell'autunno, non lesinate le offerte, quello che ha detto proprio poco fa quando è stata annunciata questa asta dei vestiti del Diavolo Veste Prada 2. Quindi le ha detto dai su forza fatevi belli che arriva l'autunno e non lesinate, mi raccomando. Quindi tutti i capi che avete visto indossati nel film Il Diavolo Veste Prada 2 saranno messi all'asta da Christie's in settembre per raccogliere fondi a tutela dei giornalisti in pericolo su iniziativa proprio di Meryl Streep. La direttrice della rivista Runway, Miranda Priestly, ormai a una certa ora basta, in entrambi i film. Quindi fondi raccolti nella vendita, tra cui quella del maglioncino color pervinca di Andy Sachs, che coinciderà con la New York Fashion Week. Come detto, andranno in protezione tra virgolette dei giornalisti, la Committee to Protect Journalists, e anche al Council of Fashion Designers of America, un'associazione di categoria della moda. Quindi fatevi belli. Voi pensate un po' che bello avere la possibilità di indossare uno di quei capi. Tra l'altro, se vi piacciono queste cose, ho letto un articolo ieri, Adam Sandler ha iniziato il 6 luglio le riprese del Weekend da Bamboccioni 3. Non so se l'avete mai visto questo film, appunto di e con Adam Sandler. Viene girato anche in Italia e alcune scene verranno girate proprio in Val d'Aosta, quindi a 2 o 3 orette da noi. Volete candidarvi come comparsa? Beh, dovete inviare un'email entro il 31 agosto con ovviamente varie foto vostre con sfondo neutro, figura intera, profilo, primo piano, devono essere nitide, recenti, senza filtri, niente foto di gruppo, niente foto in bianco e nero con i cappelli o gli occhiali da sole. Se avete tatuaggi dovete farli vedere, devono essere segnalati, e la partecipazione al Weekend da Bamboccioni ovviamente è regolarmente retribuita. A me piacerebbe tantissimo, veramente super. Dovesse interessarvi, vi mando l'indirizzo.

0: È il suono definito un po' tamarro questo, no? si dice per ridere, ovviamente. Vi auguro buona continuazione, buon appetito. Il pranzo sarà speciale perché sarete con Valerio Ventura. Ciao a tutti, a domani.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: d'estate. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Sono le 11:58.
4: Ticino News giorno.
5: Non ce l'ha fatta il 75enne cercatore di funghi precipitato domenica sui monti di Promesciallo, in pericolo di vita anche un 27enne pastore caduto sull'Alpe Robiei.
6: Sanità, costi ancora in aumento, il Ticino resta il cantone più caro, nel nostro cantone in media si pagano più di 1.000 franchi in più rispetto al dato nazionale.
5: Terremoto in Colombia, dalla Svizzera 1.000.000 di franchi per gli aiuti. Dopo il sisma che ha provocato 250 morti, la Confederazione finanzierà generi alimentari, alloggi temporanei e approvvigionamento idrico, puntando sulle capacità umanitarie locali.
6: Il meteo, canicola prolungata fino a domenica ma abbassata al grado 3. Oggi intanto giornata ancora soleggiata e molto calda con massime sui 34 gradi.
5: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta con me oggi Barbara Venneri. Ciao Barbara, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: In primo piano la cronaca con la notizia del decesso del cercatore di funghi caduto domenica in Valle di Blegno. L'uomo 75enne è stato per 15 anni direttore degli impianti invernali del Nara. Giorgio

0: Doninelli.
1: Ci mancheranno il tuo entusiasmo e la tua passione, così sui social diverse persone stanno esprimendo il loro cordoglio per la morte del 75enne caduto domenica mentre cercava funghi. Fabio Mandioni, scrive il Corriere del Ticino, è stato infatti per 15 anni direttore degli impianti invernali del Nara ed era molto conosciuto in Valle di Blegno. Proprio lì, sui monti di Promesciallo, l'uomo è precipitato per circa 50 metri mentre si trovava sopra una parete di roccia. Sul posto quel giorno sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Rega per le prime cure, ma i medici hanno da subito giudicato gravi le ferite del 75enne, tali da metterne in pericolo la vita. Questa mattina le forze dell'ordine hanno reso noto il decesso dell'uomo, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese.
2: Alla vita in pericolo un 27enne che sull'Alpe di Robiei era intento ad alcuni lavori di pastorizia. Italiano e residente in Italia, è rimasto vittima di una caduta di circa 10 metri mentre si trovava in una zona impervia in territorio di San Carlo in Valle Maggia. Stando alla polizia cantonale, l'uomo ha riportato gravi ferite.
3: Spesa sanitaria in continuo aumento in Svizzera. Nel secondo trimestre dell'anno i costi dell'assicurazione malattia obbligatoria sono aumentati dello 0,4%, raggiungendo una media annua di 4.834 franchi per assicurato. A crescere sono state soprattutto le spese per spitex, psicoterapia e fisioterapia. Il Ticino è il cantone più costoso, con 5.886 franchi per assicurato, oltre 1.000 in più della media nazionale. Ne abbiamo parlato con il dottor Nello Brogini, vicepresidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino.
4: La riflessione ha degli risvolti negativi. Non è che la spesa sanitaria aumenti perché abbiamo una medicina irraggiungibile per gli altri. La spesa sanitaria aumenta perché, per conto mio, c'è un elemento fondamentale che è eccessiva l'offerta. E l'offerta è eccessiva perché non c'è una pianificazione sanitaria, sia ospedaliera che sul territorio, che sia adeguata e che comporti una razionalizzazione dell'offerta e quindi di quello che si spende e quindi della spesa sanitaria.
3: E a proposito di spesa sanitaria, il Ticino risulta essere ancora una volta il cantone più costoso.
4: Appunto per quello, perché abbiamo un eccesso di offerta. Non è normale che in una città di medie proporzioni ci siano 7 o 8 risonanze magnetiche. Non è normale questo, sono degli investimenti, evidentemente se investo voglio che l'investimento renda, e questo è normale, questo fa parte dell'economia. Ma questo non deve essere possibile, perché deve essere diretto e razionalizzato a questo livello politico, che non è facile, ripeto, perché ci sono delle leggi della Confederazione che rendono non facile questo. Però non è razionale questo.
2: E a tal proposito, il Consiglio federale pensa che si debba porre un tetto ai salari dei quadri delle casse malati. Il governo si è espresso in merito a un progetto della Commissione Sicurezza Sociale del Consiglio nazionale, ritenendo che gli stipendi futuri dovrebbero orientarsi a quelli dei consiglieri federali, quindi attorno a 480.000 franchi.
3: Zone a 30 km orari nelle città, le autorità comunali, ha deciso la Confederazione, potranno presto introdurre il limite sulle principali arterie stradali, solo dopo aver richiesto una perizia. L'esecutivo vuole così evitare che le zone a velocità limitata determinino uno spostamento del traffico nei quartieri residenziali.
2: Dalla Svizzera 1 milione di franchi a favore della Colombia colpita da un violento terremoto, 250 le persone morte a causa del sisma, a seguito del quale il presidente ha dichiarato lo stato di calamità. Gianluca Albisetti.
5: Saranno utilizzate per generi alimentari, alloggi temporanei e approvvigionamento idrico le risorse finanziarie che verranno stanziate dalla Svizzera. 1 milione di franchi verrà inviato alla Colombia, paese colpito lunedì da un forte terremoto di magnitudo 7.4. Il vice ambasciatore a Bogotà, Fabian Ayutz, ha parlato oggi alla SRF specificando che non verrà inviata una squadra di soccorso con cani. L'obiettivo è rafforzare le capacità umanitarie locali piuttosto che far arrivare esperti dalla Confederazione. A complicare poi la situazione è il fatto che il governo colombiano è in carica da pochi giorni, ma la Svizzera, afferma ancora il vice ambasciatore, ha una forte presenza nell'area particolarmente toccata dal sisma. Ciò permette di adattare rapidamente e facilmente gli aiuti con i partner locali. Secondo il bilancio più aggiornato, le scosse hanno provocato la morte di 250 persone. Il presidente ha già dichiarato lo stato di calamità nel paese.
3: Questa sera in Ticino si potrà assistere ad un'eclissi solare parziale con la luna che arriverà a coprire oltre il 90% del sole. Nel nostro cantone il fenomeno inizierà attorno alle 19:26, raggiungerà il massimo alle 20:19 e terminerà attorno alle 21. Consigliati punti panoramici con visuale libera verso ovest, nord-ovest e occhiali protettivi. La prossima eclissi totale visibile in Svizzera sarà solo il 3 settembre 2081.
0: Infotraffico.
3: Sulla 2 alla Portale Sud della Galleria del Gottardo, 4 km di colonna a partire da Irolo, attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Lumino invece a causa di una frana via Castione, tutto racchiuso al traffico.
0: Previsioni del tempo.
2: Nel corso del pomeriggio nelle Alpi sviluppo di cumuli e un rovescio temporale isolato non escluso, in generale prevalenza soleggiato e molto caldo con temperature massime sui 34 gradi.
0: Non si dorme? Questa non è la siesta.
6: Assolutamente no, perché l'appuntamento della pausa pranzo quest'oggi, mercoledì 12 di agosto, Valerio Ventura con voi per le prossime tre ore, quindi ci faremo un bel po' di compagnia. Parleremo di cibo? No, non necessariamente, anche perché insomma è mezzogiorno, quindi si sente un po' di languorino per quelli che ancora non hanno consumato il loro pasto, per gli altri invece che lo stanno facendo in questo momento, grazie per tenerci in sottofondo. Allora, 079-449-9537, il numero che ci servirà poi più tardi per chiedervi qualcosa, per raccontarvi qualcosa, ma soprattutto per ricevere i vostri messaggi, ma di questo poi ne parleremo dopo, visto che abbiamo diversi argomenti che approfondiremo nel corso delle prossime ore. Cominciamo subito, dai, una bella canzone di Shakira che ci fa muovere subito. Quando pensi a Shakira pensi già al movimento. Questa è Obsession.

Lady Gaga e Docci, la canzone con intitolata Runaway, un po', ma un pezzo che ricorda molto le cose di fine anni 80, più o meno, un po' così, un po' densa, davvero molto particolare, che abbiamo voluto risentire. Beh, una canzone carina, potrebbe essere uno dei tormentoni dell'estate. No, ma no, il tormentone dell'estate deve essere in lingua italiana. Ecco, perfetto. Così avremo occasione magari poi di pensare alla nostra canzone di Natale, forse un po' presto, il 12 di agosto, cioè pensare a questo è ancora un po' troppo lontano. Allora, buona pausa pranzo ancora. Volevo chiacchierare un pochino con voi di complimenti, perché molte volte quando ci fanno dei complimenti ci sentiamo anche un po' in imbarazzo, no? Molte volte, non so se anche a voi capita la stessa cosa, ma qual è? Perché noi ci ricordiamo magari delle frasi che ti feriscono un pochino di più, ma non ci ricordiamo dei complimenti, del bel complimento dei complimenti che ci fanno. Qual è il più bel complimento che avete ricevuto, così che vi è rimasto nel cuore, che dite caspita, però effettivamente è una cosa che mi piace molto questa. Dai, voglio parlare un pochino dei complimenti che vi vengono fatti e chi ve l'ha fatto questo complimento, perché potrebbe essere un parente, un amico, un conoscente, un figlio, una mamma, un genitore, eccetera eccetera, quindi potrebbe essere una cosa carina. Qual è il più bel complimento che avete ricevuto? Ovviamente deve essere sincero, che abbiate inteso che fosse sincero, questa è la cosa fondamentale. Se lo raccontate, quello più bello che proprio è venuto dal cuore alla persona che ve l'ha detto, che ne so, sei un bravo papà, una brava mamma, una cosa di questo tipo, una brava sorella, raccontatecelo. Dai, intanto David Bowie.

0: domenica, manca ancora un po' a domenica, perché siamo ancora a mercoledì, però insomma ci stiamo già pensando. Sicuramente voi o quelli che magari, che ne so, andranno da qualche parte a festeggiare quei due giorni, magari di Ferragosto o roba del genere, quindi ci sta. Tra l'altro, a proposito di domenica, domenica mattina ci faremo compagnia vicenda, perché ci sarà una bella Little Italy tra le 9 e mezzogiorno, questo giusto per dirvelo, ecco, così en passant. Però torniamo a noi, perché vedo che sono tanti gli ascoltatori che effettivamente stanno rispondendo a quelli che qual è stato il più bel complimento che abbiate mai ricevuto, e ce ne stanno arrivando diversi, alcuni anche molto emozionanti, come per esempio questo che mi ha emozionato. Dice Marisa, che dice: dopo un litigata furiosa con una delle mie figlie avevo perso ogni speranza ed ero veramente svuotata, mi sentivo di aver fallito su tutta la linea. Passata un'ora con le lacrime agli occhi, mia figlia è venuta da me e mi ha detto: ho i brividi davvero, mamma, l'unica persona che da grande vorrei assomigliare sei tu, scusami, ma queste poche parole mi hanno ripagato da tutto l'impegno profuso negli anni. Marisa, bello, veramente bello, ci ha emozionato il tuo messaggio. Ce ne sono altri, per esempio saluto Luca che mi dice: ciao Vale, il più bel messaggio è mi hanno detto trasmetti sicurezza, e anche questa è una cosa bellissima, effettivamente non è da tutti, è veramente una grande dote. Gli altri li leggeremo dopo, perché ne sono arrivati molti, quindi qual è il più bel complimento che abbiate mai ricevuto, ce lo state raccontando.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.

come un pittore, con i Modà e Rabe de Palo. Tra l'altro salutiamo la categoria dei pittori, pittori edili, intendo, quelli che sono a pitturare. Non so se anche col caldo a quest'ora, sì, probabilmente sì, sono molti quelli che ci ascoltano con la radiolina, lo so per certo. Va bene, allora torniamo a noi. Volevo salutare tutti quelli che ci stanno segnalando, appunto, che stanno raccontandoci qual è il loro più bel complimento che hanno ricevuto, che insomma è rimasto veramente tra i preferiti in assoluto. Volevo salutare chi mi dice: l'altro giorno mia cognata mi ha fatto un complimento di aver fatto un risotto eccezionale che a lei non è mai riuscito così buono. E ti credo, hai già visto una svizzera tedesca fare un buon risotto? Vabbè, dai. Bello, mi fa sorridere. Poi saluto anche Umbe, che mi ha mandato un messaggio con una cartolina scritta dalla figlia per gli auguri. Dice: oggi è il tuo giorno speciale, volevo dirti grazie per essere sempre il mio punto di riferimento e per il tuo amore infinito, i tuoi consigli preziosi e per esserci ogni momento della mia vita, sei il mio eroe, eccetera eccetera. Questo ovviamente dalla figlia. Che bello, bella questa cosa. Beh, sicuramente un bellissimo complimento, grazie. Poi salutiamo anche chi dice: ciao Vale, il complimento più bello che ho ricevuto è stato detto dal mio papà, che purtroppo non è più tra noi, da un anno, e dalla mia mamma, ed è successo 3 anni fa, quando appunto la mamma per un pelo non ci lasciava, insomma, e l'ho salvata chiamando i soccorsi, e la frase è stata: sei stato un angelo, sei il nostro angelo. Ecco, sì, anche queste sono cose meravigliose. Saluto Manuela che dice: ciao Vale, l'altra sera sono andata a fare benzina, appena entrata una ragazza mi guarda e dice: che bella donna, un bel vestito arancione, mi sono sentita emozionata. Sai, il complimento di una donna è come 10 di un uomo, dico. Ciao da Manu, grazie. E anche questo, se hai sentito, è veramente una bellissima cosa. Poi sai, su determinate cose, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, è molto bello sentirsi bene da quel punto di vista. Poi detto da una donna è ancora più bello. Quando mi dicono che sono la cassiera più gentile del mondo, è vero, sì, anche questo è molto bello. Poi vabbè, ce ne sono tanti altri. Ah sì, edilizia in vacanza, mi dicono, parlavo dei pittori, effettivamente qualcuno mi fa notare che è il 12 agosto, effettivamente hai ragione, ma magari c'è qualcuno che sta lavorando lo stesso, non lo so. Continuate a scriversi, dai.

Mr. Nobody. Piacere Mr. Nobody per quanto riguarda Coez. Mi piace quando dice mia mamma mi diceva di non fumare come ciminiere. Tutte le mamme dicono dai, non fumare come ciminiere. Vabbè, dai. Va bene, allora invece stiamo parlando un pochino di complimenti, quelli belli che vi sono rimasti nel cuore, quelli veramente molto molto sentiti. Che qual è il più bello che avete ricevuto? Volevo salutare l'amica Anna che dice: il più bel complimento che ho ricevuto dopo aver reagito ad un maltrattamento, erano anni che stavamo in silenzio sul lavoro e dopo un periodo incerto e difficile della mia segnalazione ho ricevuto messaggi di apprezzamento per averli difesi. Ecco, quindi vuol dire che effettivamente con i tuoi, con diciamo con la tua reazione hai contribuito al benessere insomma di tutti i tuoi colleghi, e questo è sicuramente un gesto meraviglioso. Bravo, complimenti. Poi tutti i messaggi che hai ricevuto, davvero tanti. Saluto chi dice: ciao Valerio, ma guarda, io non posso più andare in giro perché i complimenti si sprecano con me. Che bella donna, che bei capelli, che bel vestito. Poi ovviamente è qualcosa di molto più bello. Complimenti per tutto quello che fai per la tua mamma. Ok, benissimo, grazie per il messaggio. Dai, continuate a scriverci, stiamo parlando un po' di questo, insomma, dei complimenti che si ricevono, ma soprattutto di quelli veri, quelli sentiti.

0: giornata e Radio 3 te le suona.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
3: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
4: Detersivo liquido per lavatrice Ace, 80 lavaggi, 5,99 solo con Fidelity Card. Dentifricio Colgate, baking soda o Herbal, 75 ml, 69 centesimi solo con Fidelity Card.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
0: Radio 3. Ogni emozione. Solo tua.

I Blondie, quelli di Call Me, che rimane uno dei classici di sempre. 1980, siamo tornati indietro con questa canzone che veramente ha segnato un'epoca, insomma, quando si parla di musica degli anni 80, questa è una di quelle che assolutamente non può mancare. 12:44, buona pausa pranzo, stiamo chiacchierando un pochino di quelli che sono stati, qual è stato il complimento più bello che abbiate mai ricevuto. Saluto chi mi dice: ciao, mia suocera è molto malata e mio marito in occasione del mio compleanno mi ha ringraziata per quello che faccio per lei. Grazie per la compagnia. Anna, grazie per avercelo raccontato. Poi c'è un'altra ascoltatrice che ci teneva a raccontare la sua storia e praticamente non vuole che mando il messaggio in onda, però capisco anche perché, lavorando in ambiente ospedaliero, dice che chiaramente hanno letteralmente salvato la vita a questa signora, e questa signora, ringraziando poi dopo, ha detto: grazie per avermi concesso ancora del tempo con i miei figli. E questo è sicuramente uno dei complimenti che ti riempie veramente di gioia, soprattutto per le persone che lavorano in ambiente ospedaliero, che hanno a che fare tutti i giorni con situazioni di questo tipo. Grazie, grazie mille. Raccontateci ancora, dai, qual è il complimento più bello che abbiate mai ricevuto. Ora, Tommaso Paradiso. Ma

La canzone di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, questa Table Olvido che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Volevo salutare anche chi in questo momento sta preparando anche qualcosa di buono, come per esempio Anna, che dice: sto preparando i bracelet per le coppe gelato in questa giornata di calura, sono l'ideale. Dicono che sono ottime, sì, assolutamente. Per chi non lo sapesse, sono quei wafer che sembrano un pochino dei sigari, ecco, per intendersi, come forma, assolutamente, poi sono buonissimi davvero. Ma sì, ma sicuramente li conoscete, dai, li avrete sicuramente provate un sacco di volte. Vorremmo provarle anche noi, però, sì, a quest'ora ci sta. Tra poco anche l'informazione per sentire le ultimissime. Intanto riapprezziamo i Breakfast Club, che si riportano esattamente indietro di un bel po' di anni, dal 1987, quasi 40 anni fa. La canzone che andiamo a riapprezzare è quella intitolata Ride on Track.

0: Ride on Track con i Breakfast Lab nel nostro appuntamento di oggi. Volevo salutare al volo ancora un paio di persone. Per esempio, allora, saluto chi ci ha mandato una bella foto di un'orata buonissima, sicuramente, che è Dana. Grazie. Poi volevo salutare anche un altro dei messaggi carini che riguarda ovviamente i complimenti, il complimento più bello che abbiate mai ricevuto. 14 febbraio 2019, ero a cena da mia figlia e dopo aver gustato il dessert si era creato un attimo di silenzio rilassante, al che il mio nipotino di 5 anni, lasciando i suoi giochi, si rivolse verso mia figlia e spontaneamente disse: voglio vivere nel mondo di nonna, la più bella dichiarazione d'amore del secolo. Siamo d'accordo.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Hai presente quando dici:
6: esco a bere un caffè al volo con un amico?
5: E quel volo diventano ore. Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
6: Dalle 8 alle 12.
5: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
6: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
5: Un caffè al volo.
7: Solo qui. Solo con noi.
5: Solo con la nostra Fede Volo.
0: Sono le 12:58.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca in studio. Va posto un tetto ai salari dei quadri delle casse malattie, lo pensa il governo anche alla luce del malcontento popolare per i premi in costante aumento. Barbara Venneri.
10: Il progetto difficilmente comporterà una riduzione dei costi amministrativi, ma secondo il Consiglio federale è una possibilità per tenere conto dell'onere che grava sulla popolazione a causa dei premi di cassa malati. Il governo ritiene quindi che si debba porre un tetto ai salari dei membri di direzione e dei consigli di amministrazione degli assicuratori del settore obbligatorio. La decisione di oggi fa seguito a un rapporto della Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale. Pur proponendo di entrare in materia, l'esecutivo propende per un meccanismo semplificato delle retribuzioni massime. In particolare chiede di limitare i salari all'importo dei compensi dei consiglieri federali, il cui stipendio base è di 480.000 franchi. Un sistema basato su più parametri, conclude un comunicato stampa, comporterebbe un onere amministrativo considerevole.
9: Zone a 30 km orari nelle città. Il Consiglio federale modifica le regole sulle principali arterie urbane. Il limite potrà essere introdotto solo dopo una perizia tecnica per evitare di spostare il traffico nei quartieri residenziali. Sulle stesse strade sarà inoltre esclusa di norma la precedenza da destra. Nelle vie residenziali invece le regole restano invariate. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1 ottobre. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa, lo ha detto la premier danese intervenendo in Parlamento nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e la situazione a Ceuta. La FAO lancia l'allarme per l'Etiopia. 4,6 milioni di persone rischiano di subire gli effetti di siccità e alluvioni legate al Niño. L'organizzazione chiede 50 milioni di dollari per interventi preventivi e di emergenza entro marzo, particolarmente vulnerabili.

0: Stabili sono le comunità agricole e pastorali già indebolite da conflitti, sfollamenti e precedenti crisi climatiche.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade, 4 km di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 40 minuti.

La voce di James Blunt, che deve un po' la sua carriera anche a questo, insomma, questa voce davvero molto molto particolare, questa sua You're Beautiful, che ci ha riportato indietro, credo 2004-2005, insomma, quel periodo, una ventina d'anni fa, ecco, per intendersi, ed è stato uno dei suoi primi successi che ha così contribuito alla carriera di questo artista. Siamo ufficialmente entrati in quella che è la seconda ora, sono 4 minuti dopo le 13, stiamo chiacchierando un po' di tante cose, abbiamo parlato di complimenti, adesso accantoniamo l'argomento, parliamo d'altro, perché adesso vorrei parlarvi di un'altra cosa. Qua è domanda botta e risposta, una cosa di questo tipo. Dovete finire voi la frase, io la comincio, voi dovete finire. Che cosa ti fa arrabbiare subito? Dai, risponde, dai, cos'è quella cosa che vi fa arrabbiare subito? Che ne so, il traffico, la coda o qualcuno che combina qualcosa che vi dà veramente... Quella cosa che subito, appena succede, vi arrabbiate tantissimo. Dai, una cosa che mi fa arrabbiare subito è... Ce lo raccontate? Intanto ci sono i Maroon 5 con noi.

0: Serenella, Serenella, nominata diverse volte in questa canzone di Amedeo Minghi 1950, e devo dire che forse è una delle sue più importanti. Poi ricordiamo anche quella famosa Vattene Amore insieme a Mietta, sì, ecco, sì, era Mietta? Sì, un attimo mi vengono i dubbi. E tra l'altro Amedeo Minghi oggi è il suo compleanno, 79 anni per quanto riguarda questo artista, questo cantautore che ci ha regalato un sacco di cose belle, come, sia come autore sia come cantante stesso, appunto come questa 1950. Torniamo a noi, vi stiamo chiedendo una cosa che vi fa arrabbiare subito, qual è? E voi dovete completare la frase raccontandocela. Volevo salutare chi mi dice l'arroganza, caspita, è veramente manda in bestia anche a me. Qualsiasi cosa mi fa partire l'embolo, ecco, benissimo, va bene. Poi salutiamo chi dice la maleducazione e l'arroganza, assolutamente sì. Poi qualcuno dice a me fanno arrabbiare tantissimo le persone che non finiscono le puntini puntini. Ah, ecco, bravo! Grazie. Ciao Vale, quando qualcuno non si prende la responsabilità delle proprie azioni mi manda in bestia. Che dire, veramente, questa è una cosa che veramente dà molto molto fastidio.
1: Ciao Vale.
0: Ciao.
1: A me mi fa arrabbiare tantissimo quando le persone vogliono essere te, fanno tutto come fai tu.
0: Sì.
1: E solo che non capiscono che la personalità la devi avere, non la puoi ricevere.
0: È vero.
1: Ciao Vale.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Grazie per avercelo raccontato, e stiamo parlando un po' di questo, insomma, qual è quella cosa che ti fa arrabbiare immediatamente appena succede, sì, che proprio non riesci veramente a connettere, perché è veramente una cosa troppo grande. Noi continuiamo con la musica, voi continuate a scriverci, c'è la nuova canzone di Karol G e Manu Chao, questa è Viajando por el Mundo.

0: La canzone di 13 Pietro, quella intitolata L'uomo che cade, direttamente dal Festival di Sanremo. Così abbiamo voluto risentirla, perché sono quelle cose che effettivamente hanno avuto un discreto successo, quindi di tanto in tanto andiamo a ripescarle. Volevo salutare Barbara che ci dice: ciao Vale, quello che mi fa rabbia che non piove, faccio fatica a sopportare questo caldo. Barbara, siamo in tanti effettivamente. Va bene che ho 70 anni, sono comunque una donna molto attiva e adesso faccio molta fatica a muovermi, Barbara. Un abbraccio, guarda che questa cosa è condivisa un po' da tutti effettivamente, abbiamo tutti più o meno gli stessi problemi, non conta l'età, è proprio una questione veramente di caldo. Speriamo bene, dai.
1: L'estate di Radio 3.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

Last Friday Night con Katy Perry, beh, personaggio che insomma stiamo apprezzando molto da un bel po' di anni a questa parte, insomma l'abbiamo voluta risentire con la sua canzone in quello che è il nostro appuntamento. Allora, come va dall'altra parte? 13:25, la stiamo trascorrendo insieme in questo mercoledì 12 di agosto, caldo, sì lo sappiamo, fa caldo, effettivamente dobbiamo cercare di rinfrescarvi con la nostra musica e quindi cerchiamo di farlo anche magari raccontandovi qualcosa di piacevole, di carino. E mi stavo chiedendo appunto qual è quella cosa che vi fa arrabbiare subito, invece vi faccio una controdomanda, nel senso che qual è invece quella cosa che vi calma subito, cioè nel senso quando siete veramente arrabbiati c'è qualcosa che vi mette di buon umore, che ne so, l'abbraccio dei vostri figli o che ne so, qualsiasi altra cosa che può in un momento stemperare la tensione e fare in modo che tutto torni come prima, insomma qualcosa, basta magari anche un sorriso di un'altra persona che ti mette sicuramente di buon umore, magari che ne so, raccontatecelo, visto che prima abbiamo parlato delle cose che subito vi fanno arrabbiare, delle cose che invece vi calmano immediatamente. Per me c'è la musica, sì sì.

uscire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a

Oggi sono io con il grande Alex Britti e questo suo successo degli anni 90, poi ripresa qualche anno dopo anche da Mina, ce lo faceva notare anche un ascoltatore, sì, qualche anno dopo, insomma, le canzoni belle poi vengono ricantate, effettivamente rimangono sempre belle, poi Mina l'ha reinterpretata alla grande, neanche a dirlo ovviamente. Beh, questa è una delle cose che ci fa star bene, no? Perché stiamo chiacchierando di questo, qual è quella cosa che vi calma all'istante? Prima era l'arrabbiatura, adesso invece è il fatto di diventare calmi. Saluto chi dice, ciao Ale, le coccole del mio gatto decisamente un antistress, è vero? Sì, è vero, i gattini sono così, creano antistress, anzi lo sono per natura. Saluto chi dice, ciao Vale, sicuramente la cosa che mi calma immediatamente è una doccia calda, mi resetta completamente, è vero, sì, beh, calda magari in questi giorni, no, beh, insomma, però va bene. La musica nelle cuffie, sparire dal mondo per un po', ok, vabbè sì, perché ti isoli, no, e ascolti un po' di musica, sì, quello anche a me riesce, con le cuffiette effettivamente ti isoli e ti rilassi all'istante, soprattutto quando scegli le tue canzoni preferite.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
3: Dondolo a tre posti, varie colorazioni, 59 franchi e 50. Aghis Unistar, da 105, 126 o 144 pezzi, 15 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.

0: Rolling Stones, la loro canzone con intitolata I Miss You, uno dei classici per quanto riguarda la formazione, insomma, di Mick Jagger and Company. Insomma, ci hanno regalato sempre un sacco di cose belle, ma quando poi arrivano questi classici è sempre veramente un piacere. Allora, volevo salutare al volo chi mi ha, a proposito di qual è quella cosa che vi mette subito di buon umore quando siete un pochino arrabbiati, basta quel gesto, quella roba che così vi fa star meglio. Volevo salutare chi mi dice: ciao Vale, per le arrabbiature, allora aspetta un attimo che vado a prendere il messaggio, ho imparato che non vale la pena prendersela. È vero, però molte volte capita che effettivamente un pochino ce la si prende. Per rilassarmi, un bel respiro e ascoltare la bella musica. Un abbraccio Carmen. Grazie, un abbraccio anche a te, è bello sentirtelo dire. Poi salutiamo anche chi dice: dormire praticamente il mio tasto di reset. Eh sì, anche questo è vero, potrebbe essere una buona idea, però non sempre è possibile. Magari quando prendi un'arrabbiatura, dormire immediatamente, non lo so, non so se, però vabbè, ci sta. Qualcun altro dice: mangiare qualcosa di buono, sono molto semplice. È vero, beh sì, è vero, magari un qualcosa di dolce potrebbe anche essere, non lo so, io lo metto sul dolce, però poi magari sicuramente per altri non è la stessa cosa. C'era un altro messaggio molto carino di queste nostre ascoltatrici che dicono così, sentiamo,
1: Ciao, siamo Emily e Miki. Siamo in montagna, vorremmo chiedervi, sì? Potreste mettere la canzone?
0: Cosa?
1: Ci sarò di Alfa. Ciao.
0: Ciao, grazie per il messaggio. Guarda, non abbiamo in programmazione quella momentaneamente, però abbiamo quella con Jovanotti, con Alfa, quella intitolata Buon Vento. Spero vada bene lo stesso e buone vacanze per voi in montagna.

Nicola Fabi e la sua canzone, quella intitolata Lasciarsi un giorno a Roma. È stato più o meno il periodo d'esordio per quanto riguarda questo artista. C'era questa canzone, c'era Capelli, non so se la ricordate, era credo 97-98, insomma quel periodo lì, e così abbiamo voluto anche risentirla in chiusura di un'altra ora insieme. Aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. Inoltre ricordiamo che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale. Ecco, insomma, questi sono gli aggiornamenti che ci arrivano da Via Swiss. Tra poco l'informazione, intanto prima c'è una canzone dei Boyzone che ci riportano indietro di qualche anno. Questa è Picture of You.

0: mobili ad Ascona.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Sono le 13:58.
3: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Nuove regole per i limiti di velocità nelle città svizzere. Dal 1 ottobre i comuni potranno introdurre il limite dei 30 km orari solo dopo una perizia tecnica. Alessandro Cocca.
6: Cambiano le regole per le zone a 30 km orari nelle città svizzere. Il Consiglio federale ha deciso che dal 1 ottobre sulle principali arterie stradali il limite potrà essere introdotto soltanto dopo una perizia tecnica che ne valuti gli effetti reali sul traffico. L'obiettivo è di evitare che la riduzione della velocità provochi uno spostamento delle auto verso i quartieri residenziali e mantenere una buona fluidità della circolazione. Un'altra novità riguarda la precedenza. Sulle strade principali con limiti a 30 km orari di regola non si applicherà la precedenza da destra. Rimarrà invece possibile installare strisce pedonali per garantire attraversamenti sicuri. Per le vie residenziali non cambierà invece nulla. I comuni potranno continuare a introdurre le zone 30 senza perizie tecniche, anche con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita degli abitanti. La modifica dell'ordinanza risponde ad una mozione approvata dal Parlamento e mira in linea di principio a mantenere il limite di 50 km orari nei centri abitati, salvo motivazioni tecniche che giustificano una riduzione della velocità.
5: Il Consiglio federale aumenta l'IVA di 0,5 punti percentuali per 12 anni. Le entrate supplementari saranno destinate all'armamento dell'esercito, così da migliorare la protezione della popolazione e del paese da minacce come le attività ibride e gli attacchi a distanza. L'aliquota speciale sarà incrementata di 0,3 punti.

0: mentre resterà invariata quella sulle derrate alimentari e ai domicili medicinali. Il Tribunale federale non è entrato in materia su 3 ricorsi presentati dal Comitato a favore dell'iniziativa sul servizio civico, sulla quale abbiamo votato il 30 novembre. Al centro, presunti errori nell'opuscolo informativo. Alle urne il popolo aveva detto no con l'84% dei votanti e da tutti i cantoni. Secondo i giudici di Losanna, dunque, sembra escluso che la mancanza di informazioni denunciata possa aver avuto un'influenza decisiva. In chiusura, l'economia elvetica sostiene l'iniziativa dei giovani PLR per mettere un freno all'amministrazione. Il carico normativo sulle aziende, sostengono le principali organizzazioni, ha ormai superato il limite. La proposta, è stato detto in conferenza stampa, è necessaria per la competitività della piazza economica.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
2: L'infotraffico.
0: Traffico bloccato per 4 km in autostrada in direzione nord tra Quinto e Airolo con ritardi fino a 40 minuti.

0: con l'energia di questa happy hour ad aprire questa terza e ultima ora insieme per quanto ci riguarda in questo pomeriggio. Insomma, poi questa è bella e ti dà una bella energia, come diverse canzoni che riguardano ovviamente il Liga. Allora, come va dall'altra parte? Spero che non ci sia la pennichella, insomma, nel senso che non è la siesta questo è il programma, però non deve esserci la siesta perché ci siamo noi da questa parte. Volevo parlare un pochino di film ora, perché cambiamo completamente argomento. Sapete che noi apriamo diverse parentesi, le chiudiamo tantissime nel corso del nostro appuntamento, poi sono 3 ore effettivamente, ma di film non quali sono i vostri preferiti, perché questo magari sarebbe anche troppo scontato. Qual è quel film che sapete quasi a memoria perché l'avete visto talmente tante volte che magari ogni qualvolta passa anche in TV lo riguardate e magari vi ricordate anche le battute, perché sicuramente ce ne sono moltissimi. Per esempio mi vengono in mente i vari film, che ne so, di Verdone piuttosto che di Aldo Giovanni e Giacomo, che ne so, o anche Harry Potter, Il Signore degli Anelli, insomma i film classici che veramente ogni qualvolta li si guarda. Magari addirittura ci sono le battute che ti vengono prima di quelle che vengono dette perché le sai talmente bene che te le ricordi a memoria. Dai, se volete chiacchiereremo un po' di questo, dai, se vi va raccontatecelo qual è quel film che potreste recitare voi quasi a memoria perché sapete quasi tutte le battute avendolo visto talmente tante volte.
1: How

0: I Police con noi e questa Roxanne che rimane uno dei classici per quanto riguarda la formazione di Sting. Beh, questa Don't Stand So Close To Me, poi Message In A Bottle, però queste tre sono quelle più conosciute in assoluto. Va bene, allora vedo che sono in tanti quelli che ci stanno scrivendo per quanto riguarda i film che saprebbero raccontarsi quasi a memoria a furia di averli visti e rivisti tantissime volte. Volevo però prima salutare chi mi scrive: ciao, Giada, Viola e Amedeo stanno tornando proprio ora ed è stata una grandissima avventura, anche in questo viaggio di ritorno li avete fatto compagnia, sempre migliore. Grazie, gentile. Bello, va bene. Torniamo ai film, dai, perché stiamo chiacchierando un pochino di questo, i film che riuscireste veramente a recitare, non dico quasi a memoria tutti, però insomma diversi, perché li avete visti talmente tante volte. Saluto che mi dice Dirty Dancing, e sono tanti, film più visto Dirty Dancing, ciao, sì, effettivamente quello è uno di quelli più visti in assoluto, del tipo nessuno mette Baby in un angolo, ecco, quella battuta di Patrick Swayze e Jennifer Grey, appunto, per quanto riguarda quel film lì, anche quella è storica, Poi ce ne sono molti altri. Platoon di Oliver Stone, 1984, lo so a memoria, un abbraccio da Imre, grazie per avercelo ricordato. Poi salutiamo anche chi dice Apollo 13, mio figlio continuava a vederlo, Houston, we have a problem, sì, è vero. Saluto che mi dice il film Pretty Woman, lo stagista e Top Gun, anche questi effettivamente sono classici di sempre. Ritorno al futuro e i Goonies, scena finale, strada, dove andiamo noi, non ci servono le strade, ecco, grazie. Poi saluto che dice: ciao Valerio, io a furia di vedere e rivedere i film di Bud Spencer e Terence Hill da quando ero piccola, le battute di alcune scene le ho imparate proprio a memoria. Ciao da Susie B. Susie B, grazie. Effettivamente noi di quel periodo lì, che li vedevamo tutti, certe cose ce le ricordiamo a memoria, come per esempio i film di Carlo Verdone, anche quelli per esempio, o anche Tre uomini e una gamba, anche lì quasi tutte a memoria.
1: Differenza

0: Rick Astley, questa Together Forever, lui è ancora in giro a cantare queste, cioè nel senso che il suo repertorio c'è questa, Whenever You Need Somebody, tantissimi successi che hanno fatto un po' l'estate di qualche anno fa, più o meno una quarantina d'anni fa, e tuttora lui è in giro a fare concerti, ci fa sempre molto piacere risentire la sua musica. Dai, torniamo a noi perché vi stiamo chiedendo qual è quel film che riuscireste così a recitare a memoria per tante di quelle volte che l'avete visto. Saluto chi dice Jurassic Park, è uscito quando avevo 12 anni, ma anche Independence Day e tutti i film di Dino Banfi, ecco qua anch'io potrei essere veramente cintura nera di questa roba qua. Dino Banfi, grazie. Poi saluto chi dice il cartone animato degli Aristogatti e la frase mitica è io sono Romeo er meglio del Colosseo, è vero? Eh sì, anche questo è vero. Poi qualcuno dice il piccolo Lord, eh sì è vero, sono veramente tanti quei film che ti rimangono in mente con le varie battute che ricordi ogni volta che anticipi l'attore ovviamente che poi reciterà quella frase lì, anche perché tu l'hai visto talmente tante volte.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.

Yayayi, come dice Liso in questa sua canzone intitolata Juice, un successo di qualche anno fa, 2019, è già passato così tanto tempo, 7 anni da quando è uscito questo pezzo, sembrava l'altro ieri. Va bene, aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A13 direzione San Bernardino tra Lo Stallo e Mesocco il traffico è fortemente rallentato perché c'è un veicolo in avaria che sta causando qualche disagio. Torniamo a noi, qual è quel film che riuscireste così a ricordare anche a memoria le varie battute perché l'avete visto talmente tante volte? Saluto che mi dice Il Ciclone di Pieraccioni, sì, anche questo è un altro dei classici. Qualcun altro mi dice Dirty Dancing, sì, è vero, anche questo c'è stato detto diverse volte, però in effetti è uno di quelli più gettonati. Qualcun altro mi dice Il Gladiatore, quello Al Mio Segnale, Scatenate l'Inferno, ecco, del genere, quello è uno dei classici che quando lo si dice bisogna impostare la voce perché sennò non viene la stessa voce di Luca Ward, appunto, che interpretava appunto Il Gladiatore. Ora The Weeknd.

0: Hypnotize Me. Notorious B.I.G. e questa Hypnotize. Abbiamo voluto risentire un po' di hip hop e abbiamo così scomodato il numero uno, sì, il grande Notorious. Va bene, le 14.34, devo dire che sono effettivamente tante le battute che ci arrivano dei vari film che avete visto e rivisto tantissime volte. Per esempio ci citano Sei solo chiacchiere distintivo, quello degli Untouchables, dove c'era appunto Robert De Niro contro Kevin Costner, che è questo,
1: oh, sentite, sento, che cosa hai detto?
0: Che cosa hai detto?
2: Bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito.
0: Sì.
2: Mi ha sentito, Capone.
1: Avanti, non sei niente, solo chiacchiere distintivo.
0: Ecco, era questa la famosa battuta che ci veniva citata da un nostro ascoltatore. Sì, anche questo è veramente un classico, appunto, gli Untouchables di, con Robert De Niro, nella parte di appunto di del Padrino, insomma, di sì, ecco, perfetto. Va bene, torniamo a noi. Ciao Vale, il mio film è I pompieri di Carlo Vanzina, lo sappiamo a memoria, io e il mio cugino, e quando ci troviamo non ci diamo neanche il ciao, ma iniziamo con le battute del film. Sì, è presente quel film lì, sì, quello con Villaggio e Pozzetto, mi sembra, sì. Poi, saluto che dice 1994, film Il Corvo, non potrà piovere per sempre. Ora invece diremmo non potrà fare caldo per sempre, se lo dice Jeremy. Sì, anche quello è vero, non è che potrà per sempre ormai, almeno dicono fino a Ferragosto, poi dopo vedremo nei prossimi giorni. Intanto c'è la nostra musica, voi continuate a scriverci, dai, se volete. Questa è di Tiny Tempa.

0: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Radio 3i. Emozioni che restano.

un altro dei grandi interpreti della musica quest'oggi su Radio 3, il grande Al Jarreau, con questa Alice for Lover, uno dei suoi successi importanti. Beh, sono passati esattamente 40 anni dall'uscita di questa canzone, però sempre bella da risentire così. Quest'oggi abbiamo quasi in chiusura, perché manca un quarto d'ora più o meno ai saluti. Allora, volevo salutare ancora qualcuno che ci indica frasi o comunque espressioni dei film imparate a memoria, talmente tante volte sono stati visti. Per esempio, saluto chi dice Checco Zalone in Buen Camino. Buen Camino dice fa il cammino di Santiago in Ferrari, chiedono, e Checco dice no, lo faccio io, lo faccio il cammino di Maranello, più comodo e più bello. Va bene, poi saluto chi dice e chi diceva tac. Beh, insomma, questo è Renato Pozzetto nel Ragazzo di Campagna, quello è un classico, sì, quello potrei recitarlo anche quello a memoria effettivamente. Mi viene in mente anche la telefonata che fa la mamma quando la mamma gli dice guarda che c'è qui la Maria Rosa che ti aspetta, e lui dice no, ma io sono fidanzato con una ragazza di qua, del posto dove sono, della città, e la mamma che dice sì, sarà una poco di buono, me lo ricordo ancora come se fosse adesso. Ma vabbè, insomma, già amici con noi, con Chris Martin.

La voce di Malika Ayane e la sua canzone, quella intitolata Tre cose, che è anche la penultima del nostro appuntamento di oggi. Domani saremo ancora qui, a partire da mezzogiorno, tra mezzogiorno e le 15. Tra poco c'è Ruben a continuare questo pomeriggio. Grazie ancora, vi auguro una buona continuazione. A domani, ciao!

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
2: Le 14.58.
3: Ticino News.
4: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Regolamentazioni too big to fail. Da Berna il governo federale ha dato il via alle consultazioni concernenti la legge sulle banche e l'ordinanza sulla liquidità. Sentiamo Giorgio Doinelli.
5: Durante la seduta odierna il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche e quella relativa alla modifica dell'ordinanza sulla liquidità. Si intende in particolare adottare requisiti più stringenti relativi al governo d'impresa delle banche e in materia di preparazione alle crisi delle banche di rilevanza sistemica. Il governo intende responsabilizzare maggiormente i vertici delle banche ed evitare i rischi derivanti da bonus elevati. Saranno inoltre ampliati gli strumenti e le competenze dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA, e l'accesso delle banche alla liquidità della Banca Nazionale Svizzera. Entrambe le consultazioni si concluderanno il 19 novembre. Ricordiamo che a seguito della crisi di Credit Suisse nel giugno dell'anno scorso, l'esecutivo ha definito, tenendo conto dei risultati della commissione parlamentare d'inchiesta, diversi parametri di riferimento al fine di rafforzare la stabilità della piazza finanziaria svizzera.
4: Consiglio federale che ha pure proposto l'aumento dell'IVA di 0,5 punti per 12 anni. L'obiettivo è rafforzare la capacità di difesa alla luce del deterioramento della situazione geopolitica. Affinché il progetto diventi realtà ci vorrà comunque ancora il consenso del Parlamento nonché del popolo. Spesa sanitaria in continuo aumento intanto in Svizzera. Nel secondo trimestre del 2026 i costi dell'assicurazione malattia obbligatoria sono aumentati dello 0,4%. A crescere maggiormente sono state le spese per Spitex, psicoterapia e fisioterapia. Il Ticino è il cantone più costoso. Ne abbiamo allora parlato con il dottor Nello Broggini, vicepresidente dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino.
6: La riflessione ha degli risvolti negativi. Non è che la spesa sanitaria aumenti perché abbiamo una medicina irraggiungibile per gli altri. La spesa sanitaria aumenta perché, per conto mio, c'è un elemento fondamentale che è eccessiva l'offerta. E l'offerta è eccessiva perché non c'è una pianificazione sanitaria, sia ospedaliera che sul territorio, che sia adeguata e che comporti una razionalizzazione dell'offerta e quindi di quello che si spende e quindi della spesa sanitaria.
7: E a proposito di spesa sanitaria, il Ticino risulta essere ancora una volta il cantone

0: non è più costoso.
1: Appunto per quello, perché abbiamo un eccesso di offerta. Non è normale che in una città di medie proporzioni ci siano 7 o 8 risonanze magnetiche. Non è normale questo, sono degli investimenti, evidentemente se investo voglio che l'investimento renda, e questo è normale, questo fa parte dell'economia, ma questo non deve essere possibile, perché deve essere diretto e razionalizzato a questo livello politico, che non è facile, ripeto, perché ci sono delle leggi della Confederazione che rendono non facile questo. No, non è razionale questo.
2: In chiusura, l'Etna è in eruzione, la lava scorre infatti nella valle del Leone, nella valle delle Bove, la nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest, gli specialisti tengono sott'occhio questa situazione, il livello di allerta resta rosso e l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 18.
3: L'infotraffico.
2: Traffico rallentato al momento tra Cadenazzo e la rotatoria dell'aeroporto di Locarno.
3: Previsioni del tempo.
2: Giornata molto calda e soleggiata con le massime sui 34 gradi.
3: Radio 3 ti presenta Granita.
4: Eccoci, ben ritrovati, buongiorno anche da parte mia. Intanto salutiamo Gianluca, l'informazione tornerà poi più tardi. Adesso ho tutto nero dietro, vediamo di mettere i video wall giusti per entrare in un pochettino in tema. Ci vuole, ecco, un pochettino di colore l'abbiamo dato anche qua con i nostri video wall per chi ci segue tramite Teleticino. Quindi buongiorno anche da parte mia, sono contento di essere di nuovo qua assieme a voi. Trascorreremo il resto del pomeriggio fino alle 18, lo passeremo assieme con tanta tanta ottima musica, qualche notiziola, qualche argomento un pochettino fresco, così da estate, da canicola, aspettando venerdì, quando diciamo dovrebbe esserci una leggera diminuzione delle temperature, ma che significa tantissimo, perché qualche grado in meno anche psicologicamente ci farà stare sicuramente meglio. Ma allora partiamo subito con la musica, che lei ci dà sempre delle sensazioni positive. Lo facciamo subito con Max Gazzè, così in entrata della nostra granita, bella fresca anche la granita.

E sul furgone 39 gradi, Barbara, 39 sono tanti. Oggi ho visto un termometro di quelli fissi, tipo quelli delle farmacie, avete in mente? È vero che era lì proprio sotto la scenca del sole, un caldo veramente micidiale, segnava 44 gradi. Quando ha girato l'ora per mettere la temperatura, ho avuto un attimino di... dico, wow, 44? È vero che è lì in una scatoletta praticamente di ferro, sotto il sole cocente si alza di qualche grado, ma se noi andiamo a mettere le mani sull'asfalto, sul pavimento, cioè sul marciapiede o sulle facciate delle case, comunque è bello caldo. Allora, ciao Ruben, ma se sai se il cielo sarà nuvoloso stasera nel Bellinzonese? No, non lo so, non ho ancora i favori dati da la sfera di cristallo. La mia funziona solo ed esclusivamente per l'oroscopo, non posso chiederle. Ho preso il modello basic perché adesso è tutto in abbonamento, quindi ho l'abbonamento solo per l'oroscopo, che torneremo tra qualche settimana. Quindi non mi sa dire se ci sarà il cielo nuvoloso. Io spero no, visto che ho fatto una fatica micidiale anche a trovare gli occhialini. Mi piacerebbe vedere un minimo, un minimissimo dell'eclissi, a vedere se qualcosa si vede. Anche perché la prossima di questa portata nel 2075, poi quella totale nel 2081. Diciamo che è un po' in là forse l'orizzonte di tempo, su mia, non ci pensiamo intanto, vedremo questa notte, questa sera, che cosa succederà. Per tanti poi ho visto che ci sono persone che si sono spostate in Spagna, in varie zone del nord della Spagna, chi le isole Baleari, chi il Portogallo, chi addirittura è andato in Islanda per il fresco e per vedere l'eclissi, diventata una vera e propria ossessione come quella di Samurai J. Poi domani ci saranno sui social solo foto dell'eclissi. Cioè, quindi non abbiate paura.

Comunque ero sul sito di Meteo Svizzera, ci sono tutte le carte che sono animate, sono interattive, chiaramente sono delle previsioni anche loro, lo diciamo spesso, lo dicono spesso anche loro, fanno sempre più fatica a fare le previsioni perché il tempo è impazzito e chiaramente cambia con una frequenza abbastanza alta. Adesso stavo guardando, allora ci potrebbero essere questa sera anche delle precipitazioni. Chiaramente ci potrebbero essere, non sono escluse, probabilità bassa, ma se ci sono così delle precipitazioni può darsi che ci sia anche della nuvolosità. E adesso stavo guardando proprio la carta della nuvolosità, andando più o meno alle 17:40, tra le 17:40 e le 20:40, insomma. C'è della nuvolosità alta quasi sicuramente su buona parte del cantone. Dando per scontato, e questo qua posso affermarlo con una certa sicurezza, anche se non sono del mestiere, non sono uno scienziato, il sole e la luna dovrebbero stare sopra le nuvole per quanto siano alte. Di conseguenza potrebbe esserci qualche problemino proprio a visualizzare l'eclisse, ma Restiamo in attesa. Ormai la prendiamo come viene, così, senza fare troppe. Pronti, dobbiamo essere pronti, però non si può garantire che si vedrà, ecco, così. Ormai, se lo sapete, lo so anch'io, sono andato a vedere. Ringrazio e saluto gli amici e colleghi di Meteo Svizzera. E quindi cioè, ci balliamo un po' di YMCA, balliamo con i Village People, così le nuvole van via. Dai,

Poi, oltre all'eclissi, che vabbè, questa sera potrebbe essere così coperta dalle nuvole, almeno alle nostre latitudini, poi vuoi che il Ticino comunque è un territorio montuoso, essendo anche così tardi, è giù abbastanza basso il sole, e di conseguenza potrebbe essere ancora più difficile da vedere qualcosina dell'eclissi. Ma nei prossimi giorni ci saranno, chiaramente, come mi segnalate giustamente, le Perseidi, detto giusto, sì, Perseidi, quindi lo sciame meteorico, le stelle cadenti che saranno protagoniste. La luna dovrebbe un pochettino scomparire dai cieli, e quindi significa un po' meno di inquinamento luminoso naturale, quello della luna, e quindi potrebbero vedersene fino a 100 l'ora, se avete fortuna, se il cielo è limpido, se magari vi tirate in una zona dove non... cioè, diciamo che se mi mettete con la seggiola davanti al lampione, forse non ne vedete tante, ma questo qua immagino che lo sapete già. Andiamo a Los Angeles? Andiamo con Blanco. Vada.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di

0: mobili ad Ascona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: AVC con Hey Brother, era il 2013, era già il 2013 e io vorrei così fare un così più che un annuncio è una dedica a devo mettere anche però ecco questa qua un pochettino più tranquilla a un luogo che spesso c'è chi lo frequenta più spesso, c'è chi lo frequenta meno spesso, tutti dovrebbero frequentarlo però regolarmente. Solitamente quando arriva l'estate, quando uno si prepara per le vacanze, magari va a farci un giretto in più o anche sotto Natale. Intanto mancano sempre meno, avete già fatto, ragazzi. Di che cosa sto parlando? Sto parlando delle librerie. C'è la bibliofilia, chiaramente, che è l'amore per i libri, e c'è anche però qualcosa d'altro che va un po' oltre, un termine anglosassone che è old book smell, l'odore dei vecchi libri, che era stato anche oggetto di una ricerca della Royal Society of Chemistry nel 2009, che ha analizzato chimicamente i composti volatili emessi dai libri vecchi. Ma perché vi sto parlando di questo? Ma penso che sia capitato tutti di entrare in una libreria e di sentire quell'odore speciale, un po' di carta, un po' di inchiostro. E poi qualcosa anche di un pochettino più magico, no? Che c'è l'odore del tempo che passa, l'odore anche un pochettino della pace, perché solitamente te entri in una libreria, fuori c'è un casino micidiale, entri lì, è tutto più o meno silenzioso, ci si saluta in maniera garbata e poi inizi a guardarti in giro, vedi copertine ovunque, libri accatastati, nuove uscite, piccole cose in giro, magari qualche biglietto, e poi sono divisi chiaramente anche per tematica, quindi c'è tutta la sezione dedicata ai gialli, ci sono i fumetti, poi arrivi in quella parte magica che possono essere i libri da cucina, e ancora c'è tutta la parte dedicata alla letteratura di viaggio, alle guide e così, e viaggi chiaramente anche un po' con mente, no? Che vedi i vari libri, non so, quello dedicato al Perù piuttosto che quello dedicato alla Cina, quello dedicato alla Sardegna, e ti fai un mini viaggio così con questo profumo in sottofondo che è comune, bene o male, in tutte le librerie. E è una cosa che ci fa star bene, è provato scientificamente, ma perché? Perché diciamo che l'olfatto è un senso, è il senso più direttamente collegato alla memoria e alle emozioni, e quindi quel profumo ci ricorda magari quando eravamo bimbi che ricevamo un libro, il nostro libro preferito che si leggeva o che ti leggevano, i momenti passati in biblioteca, oppure anche quella sensazione di calma, di pace, un pochettino di rifugio che ti dà un libro, una poltrona, una sdraio, dove viaggi un pochettino con la mente. Quindi volevo dire questo, che se dovete fare un regalo, queste cose qua, andate a farlo in una delle tante librerie del Cantoni, bellissime, che vi trovate sempre qualcosina, poi un libro sempre comunque apprezzato. E niente, quindi era la mia ode alle librerie, questo profumo qua che mi ha colpito particolarmente in questi giorni. Tutto è nato da lì, mi sono fermato un attimo, il mio cervelletto, le sinapsi hanno iniziato a muoversi, ho detto, ma sai che? Questo devo condividerlo con le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Lo vedi, e non conta se non ci credi.

Colin Helvis, i Dire Straits, qui su Radio 3. E come l'odore dei libri, delle librerie, ci sono tanti profumi e odori che ci fanno stare bene, a dipendenza di che cosa si sceglie. Cioè, possono esserci gli odori più legati al cibo, come, non so, il pane appena sfornato, chiaramente. Cioè, io sfido a trovare qualcuno che non gli piace l'odore del pane appena sfornato. Posso capire la cannella e il cioccolato, che se non ti piace l'uno e l'altro magari è un po' così, o il caffè, ma il pane appena sfornato così che pervade una stanza, piuttosto che quell'odore di panetteria. C'è anche ad esempio l'odore classico della pioggia sulla terra asciutta, quello che è forse uno dei profumi in assoluto preferiti dall'essere umano, ma anche il profumo di una foresta piuttosto che del mare. L'odore tipico dell'erba tagliata, se non sei allergico al fieno, è qualcosa di molto molto buono. L'odore anche che c'è in una casa dove è stato acceso un camino, ti ricorda subito l'inverno, la casa, la famiglia, un pochettino la montagna, magari le feste. Ognuno poi c'ha il suo odore preferito, no? Quello è legato chiaramente all'infanzia, legato a un momento, legato a non so, la casa di vacanza piuttosto che la cascina in montagna, piuttosto che la casa della nonna. E sì, il mondo degli odori, dovremmo trovare qualcuno che ci spieghi bene come funziona, perché comunque è abbastanza complicata come concetto. No? Che noi sentiamo un odore, un profumo, e ci sono tutti dei meccanismi nel nostro cervello, complicatissimo, che fanno sì che noi proviamo delle sensazioni, e quindi è un mondo veramente incantato e fatato. Adesso arrivano i Killers con la loro Human.

0: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris

Gloria Gaynor, I Will Survive, era il 1978, la regina della disco music. Questa qua forse una delle sue canzoni, se non la sua canzone più famosa, ripresa in varie salse, in varie cover. Come dice Carletto, per riprendere e chiudere al volo anche la questione degli odori, poi c'è chi diceva: io adoro l'odore dei paesi di montagna, che si sente l'odore solitamente delle cataste di legna, oppure l'odore delle auto nuove, quello mi è un po' indigesto, quasi da giramento di testa. Ma c'è anche l'odore che si percepiva quando si era bambini e si entrava in un negozio di giocattoli o di modellismo, una sensazione bellissima che fa sognare ancora, come ancora oggi, come quando si era piccini. Può capitare ancora, ma rarissimo, perché trovare quei negozi è sempre più difficile. Effettivamente sì, anche i negozi di giocattoli sono piano piano spariti, poi sono stati fagocitati prima dai supermercati, dai centri commerciali e poi chiaramente anche dagli acquisti in rete. Ma ce ne sono ancora, un qualcuno che c'ha questo particolare profumo con i giochi di legno, con i peluche, con i giochi da tavola e tutte queste cose qua. Assieme hanno un mix, poi in più quando eri bimbo che entrai in un negozio di giocattoli, cioè praticamente era il paradiso. Boy, let me know.

E saluto anche il Luca dell'edicola. Effettivamente anche lui dice: tanti quando entrano qui da noi esclamano: ma che buon odore di edicola, mi ricorda quando ero bambino. Anche quei negozietti che c'avevano dentro un po' di tutto, cioè il necessario per fare una piccola spesa, che cioè chiaramente magari non facevi la spesa della settimana, ma andavi a prendere due o tre cosine e all'interno c'era un po' quel profumo di tutto, cioè dallo zucchero alla farina, magari due salumi. Odore bellissimo. Adesso musica bellissima con Harry Styles.

Sono quasi le 15.58, no, sono le 15.54, ancora una canzone, poi arriverà l'informazione, il punto informativo tra una manciata di minuti, adesso però i neri per caso.

0: Radio 3 d'estate. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Le 15.59.
3: Ticino News.
4: Al microfono Gianluca Albisetti. Giornata di lavoro intensa per il Consiglio federale, che oggi si è chinato su diversi dossier. Uno è quello relativo agli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea. Federico Marino.
5: Il pacchetto di accordi fra la Svizzera e l'UE non va sottoposto a referendum obbligatorio, ossia al voto di popolo e cantoni, ma solo facoltativo a maggioranza del popolo. Lo ha ribadito durante la seduta odierna il governo federale, secondo cui non sono date le condizioni giuridiche per sottoporre il pacchetto di accordi appunto al referendum obbligatorio né sui generis, come accadde nel 1992, con lo spazio economico europeo. L'esecutivo è contrario al progetto elaborato dalla Commissione per le istituzioni politiche del Consiglio degli Stati. Quest'ultima propone, ricordiamo, l'inserimento nella Costituzione federale di una disposizione transitoria che conferisca all'esecutivo la facoltà di ratificare l'approvazione degli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE. Tali accordi sottostarebbero di conseguenza al referendum obbligatorio.
4: E sempre da Berna, il governo ha dato via alle consultazioni concernenti la legge sulle banche e l'ordinanza sulla liquidità. Ce ne parla in questo caso Giorgio Doinelli.
6: Durante la seduta odierna, il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle banche e quella relativa alla modifica dell'ordinanza sulla liquidità. Si intende in particolare adottare requisiti più stringenti relativi al governo d'impresa delle banche e in materia di preparazione alle crisi delle banche di rilevanza sistemica. Il governo intende responsabilizzare maggiormente i vertici delle banche ed evitare i rischi derivanti da bonus elevati. Saranno inoltre ampliati gli strumenti e le competenze dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA, e l'accesso delle banche alla liquidità della Banca Nazionale Svizzera. Entrambe le consultazioni si concluderanno il 19 novembre. Ricordiamo che a seguito della crisi di Credit Suisse nel giugno dell'anno scorso, l'esecutivo ha definito, tenendo conto dei risultati della commissione parlamentare d'inchiesta, diversi parametri di riferimento al fine di rafforzare la stabilità della piazza finanziaria svizzera.
4: E sia la BNS che la FINMA accolgono favorevolmente le misure proposte oggi dal Consiglio federale di cui abbiamo sentito. Entrambe parlano di misure decisive per porre rimedio ai punti deboli del dispositivo normativo messi in luce appunto dalla crisi di Credit Suisse. In chiusura ancora il Consiglio federale, che ha proposto sempre oggi l'aumento dell'IVA di 0,5 punti.

0: punti per 12 anni. L'obiettivo qui è rafforzare la capacità di difesa alla luce del deterioramento della situazione geopolitica. Affinché il progetto diventi realtà, ci vorrà comunque ancora il consenso del Parlamento e del popolo.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
0: Sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Airolo, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.

chiudere l'argomento, cito questa notizia perché qualche anno fa, sfruttando la... il nostro legame del nostro cervello con gli odori, venivano venduti questi set di matite o penne profumate che te dovevi praticamente abbinare in pratica una materia o meno nell'idea di chi le aveva create. Te dici ok, il mirtillo, la geografia, la pesca, la matematica, studiavi usmando e scrivendo con quella penna lì, quando poi facevi l'esame ti saresti ricordato più facilmente. Secondo me non funzionava. Mi ricordo all'università l'unico odore che si sentiva era quello della paura in determinati esami, quindi è andata così. Adesso arriva lui, Rocco Hunt, con La più bella del mondo.

Michael Jackson dal 1985 con la sua Beat It, quindi una bellissima canzone. Fate attenzione, vorrei ripetere, perché ci sono sempre dei malfattori che sono in agguato, pronti a truffarci, e l'ultima truffa, se ne parla parecchio oltre Alpe, nella Svizzera francese, ma non è escluso che possa arrivare anche qui, ha come diciamo punto d'aggancio un distributore elvetico, ovvero la Migros. Che cosa era successo? Praticamente avete in mente quando ci sono degli attacchi hacker che vengono rubati dei dati? Voilà, ecco, sono stati rivenduti chissà quando, chissà dove, sul mercato nero. Questi dati vengono utilizzati poi da delle persone per chiamare, per spacciarsi degli addetti, dei lavoratori che chiamano a nome del gigante arancione. Non so, che a qualcuno non piace questa dicitura del gigante arancione. Comunque si spacciano per lavoratori di Migros e con vari stratagemmi, in sostanza vogliono ciulare dei soldi, detto così molto terra terra. Quindi diffidate da qualsiasi cosa, anche se loro conoscono dei dettagli, non so, ad esempio delle vostre carte fedeltà sui vostri acquisti. Anzi, assolutamente, Microsetto, noi non contattiamo nessuno per telefono per queste cose. Poi se, non lo so, comandate un mobile e vi scrivono in calce, vi contatteremo per telefono per quell'ordine lì, è un'altra storia. Ma non perché avete vinto concorsi, perché i vostri abbonamenti stanno per scadere, cose del genere, no, assolutamente. Lì dovete riagganciare, se possibile anche segnalare il numero alle autorità, perché appunto è gente che ci prova, spara nel mucchio e prima o dopo qualcuno un pochettino disattento lo trovano e dopo lì son dolori. Abbiamo detto Michael Jackson, l'abbiamo ascoltato, adesso una voce molto più profonda, quella di Teddy Swims, che arriva con Break Up in Reverse, sua uscita in questo 2026.

0: Daddy Swims, Broke Up in Reverse. Come dice Roby, 2 settimane fa sono stato contattato da una persona, da un personaggio che si spacciava per un lavoratore della mia banca, che hanno fermato un pagamento fraudolento nei miei confronti e volevano i dati della mia banca per inviare il verbale dell'accaduto. Sì, li ho fatti arrabbiare un po'. Poi ho chiuso e bloccato. Ho contattato la polizia, ma mi dicono che non possono fare nulla, no, bisogna segnalare i numeri. È sempre molto molto complicato poi andare a prendere queste persone che magari chiamano da chissà dove, utilizzano numeri rubati, cioè è veramente un brutto giro anche per andare a così prendere chi si cela dietro questi fantomatici lavoratori. È sempre molto molto complicato. Sul sito della FedPol, adesso vado a cercarlo, poi ve lo dico, così che magari potete anche buttargli un occhio, anche per, non so, farvi un'idea, magari avete dei genitori, degli zii, dei nonni, fammi vedere quali sono i passi, quali armi abbiamo, chi sono le persone di riferimento, in caso dovesse malauguratamente succedere qualcosa del genere, cosa devo fare, dal momento che la frittata è fatta, però si possono intraprendere chiaramente delle strade per riuscire a tamponare perlomeno le perdite e le ferite. Tra poco ne parliamo.
1: L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
4: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
3: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.

stavamo facendo un attimino di servizio pubblico, giustamente, quindi quando si parla di truffe, visto che è stato anche beccato in questi giorni un truffatore tramite la solita storia delle telefonate shock, quindi alludendo a un paziente, a un parente che si trovava in uno stato di necessità, ha cercato di prendere dei soldi da una persona, e ci sono vari tipi di truffa che vengono perpetrati. Grazie anche Sandra che mi ha mandato un link, che così lo posso condividere con voi. È sempre interessante perché ci sono delle cose da andare a vedere, ti spiegano un pochettino che cosa succede, ci sono tutte le informazioni, anche i punti di contatto. Allora, il primo che potete andare a cercare è sul sito della Polizia Cantonale, il Dipartimento delle Istituzioni, quindi cinese e in italiano, c'è la pagina legata alla prevenzione delle truffe telefoniche. Qui in sostanza vi spiegano anche come si sviluppano queste truffe, no? Come si sviluppa, dove si verifica, quella del falso nipote, quella del falso poliziotto e via andare. C'è anche il sito un po' più specialistico, perché c'è anche delle informazioni per le ditte, non solo per i privati, ma è quello della Confederazione, nella parte dedicata all'Ufficio Federale della Cybersicurezza. Anche qui è tutto in italiano, ci sono tutte le informazioni del caso, ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti riferiti alle ultime truffe, a quello che si muove un po' nel mondo del web, ci sono tutte le varie spiegazioni, che cosa succede, come succede, quali sono i vari tipi di truffa, come non cascarci e via andare. E poi c'è il sito skppsc.ch, che è il sito della prevenzione svizzera della criminalità. Se cercate prevenzione svizzera della criminalità lo trovate, è un sito ufficiale, e anche qua diviso per temi, ci sono varie cose, ma si va anche sul furto con scasso, si vanno anche sulle violenze, cioè il furto in generale, e c'è anche per esempio, non so, gli autoveicoli, lo scippo, e c'è anche la parte dedicata un pochettino alla rete, e anche qui si riprendono i vari concetti di quello che succede, vengono spiegate le varie truffe, ci sono anche i punti contatto su chi così in prima battuta non si sa cosa fare, ok, fai questo e questo, così hai fatto tutto quello che era in tuo potere, perlomeno, perché il problema quando succede è che poi sei lì, ti guardi in giro e dici ma non so cosa devo fare, cioè non so chi chiamare, chi è che chiamo, chiamo un nipote, il figlio, la figlia, chiamo la mamma, non lo so, io qualcuno, e in realtà appunto c'è scritto si può avvisare la polizia in prima battuta, che poi si possono avvisare anche le autorità federali, ci sono degli uffici preposti, insomma c'è tutta una filiera che si muove per riuscire a evitare, a recuperare, non sempre possibile comunque, o a fermare nel caso ad esempio cyberbullismo, cyberstalking, insomma sono delle brutte cose. Su questi siti trovate tutti gli indirizzi, se non ne avete marcati, se siete curiosi, io li tengo qua, voi scrivete un messaggino, 079 449 9537, anche più tardi vi mando tutti i link, che così potete giustamente farvi una cultura. E adesso le storie brevi di Tananai e Annalisa.

dal 2005, mamma mia, dal 2005. 21 anni fa, così così tanto? Viene sempre un po' un colpetto al cuore quando si sentono queste canzoni che sembrano uscite l'altro giorno, in realtà no. Adesso sto procedendo agli invii dei vari link a chi l'aveva chiesto per conoscenza, per mettersi un pochettino al sicuro, per imparare qualcosa. Ho visto che sul sito della Confederazione c'è anche un test sull'intelligenza artificiale per metterci un po' la prova. Non è del tutto scontato, no, assolutamente no, bisogna fare attenzione. Dua Lipa adesso con la sua Physical.

0: quindi il totale faceva 1.400, quindi è appena sopra il miliardo, a causa della caduta in borsa, se così possiamo dire, o l'abbassamento in borsa del titolo di On, la marca di sport della quale è coproprietario. Quindi mi spiace Roger, non sei più miliardario, hai solo 952 milioni in banca. Grazie, va bene, andata.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

Sister Sledge is the greatest dancer, 1979. E aspetta, cos'è? Allora, eccola qua. La notizia oggi è che Blackmore, miglior chitarrista al mondo, 81 anni, fa l'ultimo concerto con i Deep Purple a New York questa sera, altro che Federer. Siamo su due campi completamente diversi, qua. Uno un campo da tennis, qua. Campo della storia musicale, assolutamente. Noi così ci stiamo addentrando nel tardo pomeriggio, tra un po' arriverà anche Cabralè, no? Sì, manca ancora un attimino all'informazione che ci tiene sempre così sul pezzo, non si sbaglia niente. Sempre importantissimo restare aggiornati, ma abbiamo ancora un pochettino di musica. Il sottoscritto deve andare a bere un bicchiere d'acqua, c'ho un'arsura micidiale. È il caldo. E poi anche tutta l'aria condizionata è così secca e quindi hai una sete micidiale tipo cammello. Vorrei la borraccia quella in schiena con il tubicino, che così posso bere praticamente quando voglio senza dover andare a prendere di qua e di là. Vabbè, ci arrangiamo.

Back to France, qui su Radio Terrei, alle che ora è 16:49. Aspetta, io volevo andare a vedere se è successo qualcosa. C'era qualcuno che chiedeva lumi sul traffico. Allora, incidente dove Sant'Antonino, via della Posta e via Stazione, quindi diciamo siamo zona centri commerciali a Sant'Antonino. Attenzione, le corsie sono particolarmente strette in quel punto lì. Segnala via Suisse, sempre i soliti 4 km, non si schiodano più, al portale sud della Galleria del San Gottardo, e poi c'è un po' di traffichello in uscita da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Giuli e Biagio Antonacci. Biagio Antonacci, allora volevo dire il titolo, ho sbagliato due nomi così. Zac Zac, l'ultima canzone, tagliamo la testa al toro, diciamo solo il titolo della canzone lasciando stare gli interpreti. Anche qua, se volete gli interpreti ve li scrivo, che così posso copiarli, non faccio errori e va via tranquillo.

0: fantasia.
1: E noi siamo quasi arrivati alla fine dell'ora, poi c'ho una notizia molto hot per voi, ma vi tengo lì un pochettino sulle spine. Prima le notizie e le anticipazioni di Ticino News per questa sera, poi arriveremo anche con, nella nostra ultima oretta assieme, ci saranno delle notizie, possiamo dire piccanti, o meglio... potrebbero essere piccanti o s'appoggiano su qualcosa di piccante. Va là, ecco, va dato degli indizi. Adesso arriva lui, Eros Ramazzotti, Io prima di te. Questa è del 2013. E poi, come detto, tra poco il punto informativo con la redazione di Ticino News. Ci diranno anche che cosa ci sarà poi questa sera nell'edizione serale in onda su Teleticino alle 6.

0: L'estate di Radio 3i. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Le 16.58.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Chiamate shock agli anziani, ci risiamo. Arrestato un 21enne, ce ne parla Samuele Quatri.
5: Sono scattate le manette nei confronti del 21enne cittadino tunisino residente in Italia, sospettato di essere coinvolto in una truffa ai danni di persone anziane tramite le cosiddette chiamate shock, avvenuta nella seconda metà di luglio nel Bellinzonese. L'arresto, comunicano Ministero Pubblico e Polizia Cantonale, è avvenuto l'8 agosto nei pressi dello svincolo autostradale di Lugano Sud. La perquisizione del veicolo su cui viaggiava l'uomo ha inoltre portato al rinvenimento di possibile refurtiva. Le ipotesi di reato sono di truffa e di infrazione alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Le autorità segnalano inoltre che nelle ultime settimane si registra una recrudescenza di questo genere di truffe. L'invito è dunque quello di prestare la massima attenzione.
4: Giorgio Doninelli è in studio con me per parlarci dell'edizione odierna di Ticino News. Sera.
6: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio a tutti. Dedicheremo di nuovo spazio al tema della carenza d'acqua, questa volta declinata ai corsi d'acqua e ai bacini in secca e alle conseguenze sulla produzione di energia idroelettrica. Parleremo di turismo con Federico Marino, che ha fatto un po' un giro di voci fra le varie organizzazioni turistiche per tastare il polso di quest'estate, chiedendo in particolare quali attrazioni sono cresciute di più rispetto al passato. Con il direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotta, invece faremo un bilancio con una visione più d'insieme sul turismo ticinese. Andremo anche a Locarno, dopo il TG con Pardo News, ma anche all'interno del TG, perché oggi è la giornata del Gran Consiglio, il tradizionale appuntamento istituzionale in cui il Parlamento ticinese incontra i vertici della kermesse. Vi proporremo un'intervista alla presidente Daria Lepori. Parleremo anche del civico di Lugano e del suo aspetto esteriore, che suscita non pochi interrogativi. Qualcosa però sembra muoversi. Spazio poi alle consuete rubriche Click e Sport e all'eclissi solare, che seppur parzialmente sarà visibile questa sera anche dal Ticino, in attesa di questo spettacolo della natura che domani vi mostreremo con un servizio. Ne ripercorreremo alcune del passato, quando tecnologia e ausili per osservare il sole erano ben diversi da quelli odierni. Vi aspetto tra poco meno di un'ora.
4: Noi andiamo a Berna. Il Consiglio federale ha proposto l'aumento dell'IVA di 0,5 punti per 12 anni. L'obiettivo è rafforzare la capacità di difesa alla luce del deterioramento della situazione geopolitica. Affinché il progetto diventi realtà ci vorrà comunque il consenso del Parlamento e anche quello del popolo. Va posto un tetto ai salari dei quadri delle casse malattie, lo pensa il governo anche alla luce del malcontento popolare per i premi in costante aumento. Ce ne parla Barbara Venneri.
7: Il progetto difficilmente comporterà una riduzione dei costi amministrativi, ma secondo il Consiglio federale è una possibilità per tenere conto dell'onere che grava sulla popolazione a causa dei premi di cassa malati. Il governo ritiene quindi che si debba porre un tetto ai salari dei membri di direzione e dei consigli di amministrazione degli assicuratori del settore obbligatorio. La decisione di oggi fa seguito a un rapporto della Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio nazionale. Pur proponendo di entrare in materia, l'esecutivo propende per un meccanismo semplificato delle retribuzioni massime. In particolare chiede di limitare i salari all'importo dei compensi dei consiglieri federali, il cui stipendio base è di 400.

0: 180.000 franchi. Un sistema basato su più parametri, conclude un comunicato stampa, comporterebbe un onere amministrativo considerevole.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
2: L'infotraffico.
3: La 2 al portale sud della Galleria della San Gottardo, ancora code di 4 km a partire da Airolo, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna.
2: Previsioni del tempo.
3: Per quanto riguarda domani, giornata molto calda e in prevalenza soleggiata, con le massime sui 35 gradi.

Cesare Cremonini featuring Ballo, gli uomini e donne sono uguali. Con questa canzone era tornato, fai vedere, sì, ho messo il video wall, quello giusto, che è la terza ora, è sempre quella più critica perché poi mi dimentico le cose. E Manuela, adesso vado ad ascoltare anche il tuo vocale che me lo son perso strada facendo. Ogni tanto le diciamo che l'aggiornamento tra telefono e computer è un pochettino lento e poi ce lo ritroviamo lì così, dici, no, è passato troppo tempo, magari era qualcosa di importantissimo. È per questo che corro subito ad ascoltarlo. Noi intanto ci ascoltiamo ancora una canzone, poi parleremo, volgeremo uno sguardo al mondo della tecnologia e dei futuri prodotti che potrebbero arrivare su questa terra. Anzi, alcuni ci stanno già lavorando. Delle cose sì, delle cose ni, delle cose fanno un pochettino paura. Ma vabbè, ne parliamo dopo.

Attenzione che sono nel sopracenere, no, per percorrere, stanno andando in di Cadenazzo. C'è stato un incidente proprio all'inizio della tirata, quando praticamente si risale su, dove c'è sopra passa il treno, la strada che scende poi risale. Impari, tanto per intenderci, a dove c'è l'Ottos, ecco, giusto, non è pubblicità ma è per dare una collocazione geografica. Ci sarebbe stato un incidente, credo anche abbastanza importante, mi parlavano di una macchina ribaltata, insomma c'era polizia, ambulanza e quant'altro. Ci saranno delle deviazioni che sono già segnalate, perché chiaramente lì il traffico potrebbe diventare sicuramente un problema, e anche per agevolare i mezzi di soccorso, quindi prestate la massima attenzione se dovete passare di lì. Calcolate che magari ci sarà un po' di traffico, ci sono le deviazioni da seguire, e quindi fate attenzione, andate con prudenza. Ripeto, da Camorino in direzione Sant'Antonino, proprio all'inizio della tirata, lì dove c'è l'Ottos praticamente. Noi continuiamo.

con la... No, che continuiamo con la musica. Ho detto che volevo parlare di quelle invenzioni e poi mi sono perso via, chiaramente. Allora, ci sono dei brevetti che sono già stati depositati, a quanto pare, sulle quali alcune aziende stanno lavorando, ed è veramente roba futuristica. Si parla che Motorola stia brevettando, stia lavorando a una sorta di cerottone tatuaggio che te lo spacchi sulla gola, praticamente te lo appiccichi sulla gola. Avete in mente Mission Impossible, forse il secondo, o cosa che c'era che ti cambiava la voce, no? C'era una specie di cerotto con un microchip, ecco, una roba del genere, che funzionerà come un microfono, quindi sarebbe così, studiando sorte di dirigibili, possiamo chiamarli così, sorti di magazzini volanti con dei droni usati per le consegne. Cioè questo coso praticamente passa sopra le città, escono come delle api dall'alveare i droni con l'attaccati tutti i nostri pacchi e pacchettini, e quindi ti consegnano già a immergere in mondi fatati virtuali senza alcun visore, praticamente. Cioè questo qua che si spera per il futuro, almeno loro sperano per il futuro. C'è chi parla che Tesla, ma qua sono solo dei rumors, stia lavorando addirittura a una sorta di laser che pulisce il parabrezza dell'auto, praticamente al posto del tergicristallo. Non lo so, eh.

Allora, tutte idee geniali che faranno guadagnare un sacco di dollari a chi, paper dollari, a chi se le ha inventate, chiaramente. Ma secondo me anche le idee geniali sono altre da che possiamo già portarle a termine. Ad esempio, cioè così, avete in mente quando arrivate in aeroporto? E chiaramente, cioè, sei andato in vacanza, c'hai qua la valigia che eri già tirato col peso. In più magari hai dovuto prendere su il phone e due paio di scarpe anche della consorte, perché nella sua non ci stavano, ormai era già starà fuori col peso. Con la scusa, ma tanto la tua costa, pesa poco, che non ti porti mai niente, infiliamo dentro le cose, va bene. Poi ti prendi giusto due magliette, chiaramente sei fuori anche te col peso, e quindi lì chiaramente devi pagare l'obolo. Ma se i vari servizi postali delle nazioni aprissero, cioè un ufficio postale in aeroporto, con già lì dei pacchi già fatti, delle scarpe, che te selezioni, dici, devo mandarlo in Svizzera, devo mandarlo in Danimarca. Cioè il pacco che è grande così, cos'ha così, te gli svuoti dentro le cose, impacchetti, etichetta, glielo dai a loro, te parti con la tua valigia più leggera, non devi pagare il sovrapprezzo, chiaramente magari a spedirla ci vogliono sì che ti arriva 2 settimane, però ti costa molto meno e in più ti fai il viaggio anche un pochettino più leggero, no? Cioè, quella lì sarebbe già una genialata, che tra l'altro guadagnerebbero, secondo me, anche un pacco di soldi, cioè non lo so io, se qualcuno della posta sta ascoltando e arriverò una volta all'aeroporto di Zurigo e vedrò che c'è un ufficio postale che offre questo, arrivo a battere cassa. È stato detto il 12 agosto alle 17:19 qui su Radio 3, arrivo a battere cassa, voglio una parte, una partecipazione, almeno un paio di spedizioni gratis datemele, no? Così. Però, cioè, non so, mi sembra qualcosa, dici, te arrivi lì, tac tac tac, impacchetto due cose, e spedisci, e via.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: L'infotraffico.
4: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Come detto, c'era stato poco fa un incidente tra Camorino e Cadenazzo, forti rallentamenti in direzione di Locarno a causa di un incidente avvenuto all'inizio della tirata, quindi contate che se dovete andare a Locarno e dovete passare di lì ci saranno forti ritardi, ci sono le deviazioni che sono già state attivate, quindi seguite le indicazioni, almeno quello che ci segnala Via Swiss. Detto questo, permangono i soliti 4 km e 40 minuti di tempo di attesa al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo in direzione di Lucerna.

E mi dite che chiaramente sì, no, si possono spedire chiaramente i pacchi, i vestiti. Succede anche, potete per esempio, se partite da Zurigo con Swiss, potete su determinate tratte, su determinati voli, spedire la valigia, che voi praticamente ve la viaggiate tranquillamente con uno zainetto. Quello che dicevo io è di infilare all'interno proprio del terminal un ufficio postale, chiamiamolo d'emergenza, dove te arrivi lì al peso, ti rendi conto che la tua valigia pesa uno sproposito e quindi dici: sai cosa? Impacchetto tutto, la spedisco, oppure faccio dello shopping, tanto arrivo con tutte le borse, tutte così pesanti, che l'è, tanto poi arrivo in aeroporto, nel tempo che aspetto di imbarcarmi in tutte queste cose, poi bisogna sempre essere la prima. Cosa faccio? Passo l'ufficio postale dell'aeroporto, prendo il mio bel pacchettino, metto dentro tutto, etichettona casa, si parte e poi partiamo anche noi e poi arriverà il pacco. Tra l'altro, anche se metti che i voli sono in ritardo, così puoi anche metterli, sai, delle cartoline, delle cose così, che le metti già francate, te devi solo scriverle, poi c'è una mega buca lettere dove te le spedisci. Secondo me cioè in giornate dove ci sono minimi ritardi sei lì che dici: ma sai cosa, ma mandiamo sta cartolina. E quindi tu, tutti quelli che non le ha mandate, dici: dai, è il momento di mandare le cartoline, cioè abbiamo il volo in ritardo di 4 ore, vai a prenderne una decina che spediamo le cartoline a tutti. Secondo me si ritornerebbe a far girare le cartoline e in più c'è modo di guadagnare del dinero. Quasi quasi che vado a aprirmelo io l'ufficio postale direttamente all'interno del terminal. Devo vedere cosa mi chiedono di affitto e quanto ci mette la posta a venire a prendermi. Ecco, più che altro è quello, magari. Diodato adesso, Che vita meravigliosa, 2019.

0: E un'ottima notizia che ci arriva dalla Val Verzasca, dura che sei, ma sono ogno, sta diluviando finalmente un po' di acqua. Grazie mille Monica che ci scrivi queste belle notizie. Adesso stavo guardando la cartina interattiva di Meteo Svizzera, effettivamente diciamo che in quella zona lì sembrerebbe esserci un po' di temporale. Anche credo in Alta Val, Bedretto o dalle parti di Bosco Gurin, insomma su quella fascia lì che prende dentro anche un pezzo di Leventina, va fino sulla, sulla Mesolcina passando per la Val di Blegno, ci sono un po' di temporali in corso. Speriamo che piova un pochettino per dare uno al refrigerio e due soprattutto un pochettino di acqua che manca veramente da troppo troppo tempo. Noi come siamo messi coi tempi? Come siamo messi? Siamo messi malissimo. E allora facciamo così. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo al volo tra pochissimo. Aspettate, devo sbloccare cosa è successo qua. No, non posso. Allora facciamo così. La tagliamo direttamente. Voilà! Ci siamo pronti per andare in pubblicità. Ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultima parte assieme di questa granita, l'ultima sorsata.
1: Questa è Radio 3, Radio 3.
2: Ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia.

Ancona. Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!

capito il riferimento della canzone di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, 1982, e sì, ci siamo quasi per l'eclissi, ci siamo quasi, manca ancora qualche ora, solamente che vabbè, io sono chiuso all'interno dello studio, quindi non vedo fuori niente, però vedendo le cartine e sentendo appunto anche i messaggi, dicevano in Valverzasca Pieuf, detto bene perché i boschi sono veramente veramente tanto asciutti, vedevo che nell'Alto Ticino qua e là c'erano dei temporali e che diciamo le nuvole potevano venire a farci visita in serata, quindi per la questione eclissi la vedi dura. La vedo molto dura, ce la guarderemo in foto. Tanto ci sarà un punto che si vedrà bene, ci sarà qualcuno che farà la foto magnifica. Ebbene, ci guarderemo quella. Data via così, aspetteremo la prossima. Sì, l'Aio è del 2075. Bisogna aspettare un attimo, bisogna aspettare un pochettino. Per la prossima bisogna aspettare veramente un pochettino. Nel 2027, l'anno prossimo ce ne sarà un'altra, bisognerà andare un po' verso l'Egitto, poi magari te qualcuno ci casca dentro anche in vacanza, ti casca lì, pam, in mezzo alle piramidi c'è anche l'eclissi, cosa vuoi di più? Basta che dopo non arrivano anche tutte le cavallette, tutte le cose lì, attenzione. Sabrina Carpenter, adesso noi siamo quasi in dirittura d'arrivo, ho già sforato, vedi? Ero lì che tenevo il tempo, la Patti poi mi tira le orecchie.

Allo stallo invece è un caldo micidiale, per il momento si cola a 34 gradi. E no, bisogna salire un po' nelle valli per trovare un pochettino di refrigerio, con la pioggia e quant'altro. Speriamo, ma poi dovrebbe arrivare, lo so che è brutto da dire, ma nel weekend dovrebbe arrivare un pochettino di pioggia. Lavori tutta la settimana, poi piove nel weekend, ma sai che ha fatto praticamente talmente tanto caldo, talmente tanto secco, che secondo me va bene quasi praticamente a tutti, no? Che arrivi un pochettino di pioggia a salvarci, che così abbatte anche un pochettino le temperature, perché cioè, se riusciamo a scendere sotto quella soglia dei 20 gradi almeno di notte, cioè questa notte alle 3 erano 26, cioè praticamente è l'estate del 1995, erano le temperature, non dico massime, ma più o meno standard. Lo dicevo l'altro giorno che avevo beccato questo articolo del 1996. C'era una foto del lago del Tremorgio con ancora dentro gli iceberg. A luglio, era il 21 e che di luglio, non mi ricordo la data precisa, tra il 21 e il 23, il 24, comunque, cioè, tipo 3 settimane fa, nel 96, c'erano ancora gli iceberg. Adesso gli iceberg probabilmente non si formano più nemmeno il mese di gennaio al lago del Tremorgio. Quindi qualcosina forse è cambiato. Detto questo, arriva lei, intanto c'è la Patti che mi tiene d'occhio per i tempi, come siamo messi, siamo messi bene, ci abbiamo ancora il tempo per rientrare, per salutarci, quindi per darci la buonasera. Ci abbiamo ancora una canzoncina prima, anzi due. Prima però arriva lei, Francesca Michierin, con Un cuore in due, canzone del 2016, molto molto tranquillona lei, eh.

Saluti anche a Michelle che dice: San Bernardino piove 18 gradi. Mamma mia, che goduria bellissima. E saluti anche a tutto il Grigione Italiano. Saluti anche a Viganello, non a Irene, insomma, saluti a tutti. Noi siamo arrivati letteralmente alla fine della nostra cavalcata pomeridiana. Tra poco ci sarà l'informazione, poi ci sarà la Patti in radio, invece in tele si andrà avanti, ci sarà Pardo News, lo sappiamo. Che c'è il Festival Internazionale del Film di Locarno che impazza, quindi potete andare a vedere in Piazza Grande i vari film. C'è solo un pochettino di traffico a scendere perché c'è stato un incidente sulla tirata di Cadenazzo, territorio di Camorino, proprio all'inizio, e quindi c'è una deviazione da seguire, ma si raccomandi. Noi siamo arrivati adesso alla fine, guarda lì, tac, sono arrivato, Patti, sono arrivato perfetto, sforato di un microsecondo. A domani, ciao, vi lascio con i Red Hot Chili Peppers.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
6: dal vostro partner Toyota del Luganese.
7: Il
8: segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News, sera.
9: A Locarno 79, la giornata del Gran Consiglio. Come da tradizione, i deputati si incontrano in occasione del ricevimento d'onore alla magistrale. A minuti prenderanno il via i discorsi ufficiali, poi tutti si sposteranno in Piazza Grande per la proiezione sul grande schermo, una produzione di Luc Besson. La produzione idroelettrica di quest'estate è tra il 40 e il 70% inferiore rispetto alla media degli ultimi anni. La causa è l'assenza di precipitazioni con conseguente scarsità d'acqua nel fiume Ticino. Raramente si vedono dati così, ci dice il cantone. Non sono al momento attesi miglioramenti, aggiunge l'azienda elettrica ticinese. Caldo e tensioni geopolitiche non hanno ostacolato la stagione turistica ticinese, che finora registra ottimi risultati, una tendenza nel segno della continuità, ma anche con la ricerca del fresco negli spazi naturali. Chi arriva a Lugano apprezza molto il paesaggio, ma spicca la figura vetusta e grigia dell'ospedale civico. Mentre fioccano le proposte tra boschi verticali e nuovi colori, Leo C conferma che avverrà nei prossimi anni una ristrutturazione e che i dettagli saranno svelati presto. Tra poco più di un'ora in Svizzera sarà visibile l'eclissi di sole più estesa dall'inizio del secolo. La nostra stella sarà coperta dalla Luna per il 92%, l'ultima volta è accaduto nel 1999, allora era l'11 agosto, nel TG vi riporteremo a quei giorni. Con il campionato di National League alle porte, il direttore sportivo bianco-blu Lars Weibel indica la strategia del club: crescita graduale, spazio ai giovani del vivaio e stranieri in linea con il progetto leventinese sono gli elementi su cui si lavorerà per riportare l'Ambrì ai playoff entro 4 anni. Previsioni del tempo: stasera e stanotte cieli generalmente sereni, inizialmente nelle Alpi ancora qualche locale rovescio temporale, a tratti in grado di raggiungere anche il Ticino centrale. Domani altra giornata canicolare, in prevalenza soleggiata e molto calda, con minime fra 20 e 23 gradi e massime sui 35. Mercoledì 12 agosto, ben ritrovati con Ticino News Sera. Oggi apriamo doverosamente con la cronaca, innanzitutto con la morte del 75enne precipitato domenica sui monti di Promesciallo in Valle di Blenio mentre cercava fuga.

0: lunghi. Si tratta, come riferito dal Corriere del Ticino, di Fabio Mandioni, molto conosciuto in valle per essere stato per 15 anni il direttore degli impianti invernali del Nara. Come detto, domenica è precipitato per una cinquantina di metri mentre si trovava sopra una parete rocciosa. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi e questa mattina la polizia cantonale ne ha comunicato il decesso. Ieri sera invece un 27enne intento a svolgere alcuni lavori di pastorizia sull'Alpe di Robiei, in una zona impervia in territorio di San Carlo, è rimasto vittima di una caduta di circa 10 metri. L'uomo, cittadino italiano residente in Italia, è stato elitrasportato in ospedale con ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita. Cambiamo tema. Al Locarno Film Festival oggi è la giornata del Gran Consiglio, il tradizionale appuntamento istituzionale in cui il Parlamento ticinese incontra i vertici della kermesse locarnese. E allora sul posto per seguire per noi questa giornata saluto Laura Zucchetti. Laura, a te.
1: Sì, buonasera. E il posto è il posto tradizionale dei ricevimenti ufficiali, ovvero il chiostro della magistrale. Ci siamo visti qui una settimana fa, mercoledì, in occasione del ricevimento d'apertura ufficiale del festival, e siamo qui oggi, come hai detto tu Giorgio, per il ricevimento del Gran Consiglio, un'occasione tradizionale. A brevissimo dovrebbero prendere il via i discorsi, a prendere la parola per prima sarà la presidente Daria Lepore, sarà poi la volta del sindaco di Locarno Nicola Pini, ci sarà la direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti e i vertici del festival. Dicevo, un evento tradizionale che quest'anno cade in un momento di burrasca a livello politico. È la prima volta che il Gran Consiglio si ritrova, seppur in versione informale, dopo tutto quello che è successo con il caso Zali e poi che ha portato sotto i riflettori anche Fabrizio Sirica e Andrea Censi, ma naturalmente qui il centro sarà comunque il festival e con esso la cultura. Poco fa, prima dell'inizio appunto di questa occasione, abbiamo incontrato la presidente del Gran Consiglio, Daria Lepore. Allora, ricevimento tradizionale, ricevimento del Gran Consiglio, quest'anno tocca a lei il discorso d'apertura. Lei, tra l'altro, che è dove si trova grazie proprio ad un film.
2: Sì, esatto, è un film che ho visto da bambina, piccolina, è un film intitolato L'albero di Natale, che racconta la tragica sorte di un bambino che è irradiato da un incidente atomico e questo ha sicuramente fatto nascere in me, al di là della tristezza che ho provato in quel momento, proprio l'impegno politico. Ho associato nucleare con malattia e morte e quindi quando ci sono state le marce contro le centrali nucleari in Ticino io ho partecipato e da lì poi una cosa nasce una cosa e sono qui oggi.
1: Per lei è importante ribadire, lo farà anche nel suo discorso, l'importanza del sostegno che anche il Gran Consiglio ha voluto dare al festival, un segnale importante.
2: Certo, implicitamente è un sostegno alla cultura. Abbiamo votato nel 2025 un credito di 17 milioni per sostenerlo per 5 anni e siamo fierissimi che il Cantone ci metta una parte così importante. Il messaggio è stato accolto a assoluta maggioranza, senza voti contrari, e quindi è importante far questo dimostra l'attaccamento anche per questa manifestazione, che è la manifestazione culturale più importante della Svizzera italiana.
1: Lei, come Daria Lepore, non in veste politica, lo segue il festival?
2: Sì, amo tantissimo il cinema, ne parlerò anche nel discorso. Allora, è piuttosto difficile, ho avuto diversi impegni, ho seguito diversi eventi, sono stata invitata, è stato bellissimo, purtroppo non mi ha lasciato spazio per seguirlo a titolo personale, ma ho avuto la fortuna nel 2011 di essere membro della giuria ecumenica e lì mi sono veramente fatta una scorpacciata di film.
1: Sul fronte politico, dopo settimane particolarmente burrascose, è la prima volta che, seppur in maniera informale, il Gran Consiglio si ritrova. Qual è il clima?
2: Ma dalla mia torre d'avorio devo dire che sono abbastanza a digiuno di delle risposte concrete da parte di gran consigliere e gran consiglieri. Non so se è una reticenza, un po' un pudore per parlarne. Io penso che qui metteremo in primo luogo, in primo piano, la collegialità, il fatto di stare assieme, di fare festa assieme, di fare una festa al cinema, ma sicuramente da lunedì si ricomincerà a parlare di cose serie e spero del bene del paese.
1: Era dunque Daria Lepori, presidente del Gran Consiglio, Daria Lepori che sta parlando proprio adesso. Ora ci sarà una parte ufficiale di una mezz'oretta, poi un rinfresco al termine del quale tutti i deputati andranno in Piazza Grande per seguire il red carpet e poi la proiezione delle 21:30, una produzione appunto francese-statunitense di Luc Besson. Io direi che per il momento da Locarno è tutto, noi ci rivediamo al termine dell'edizione con una nuova puntata di Pardo News.
0: Grazie mille Laura e a tra poco. Noi proseguiamo e ci sono brutte notizie purtroppo per chi soffre il caldo, perché la canicola che doveva scadere venerdì è stata nuovamente prolungata di altri 2 giorni, dunque fino a domenica sera. L'ho annunciato oggi Meteo Svizzera, sarà sempre valida al di sotto dei 600 metri di quota e sarà però di il livello 3 anziché 4, quindi un po' più lieve. A partire poi dall'inizio della settimana prossima è finalmente previsto l'arrivo di rovesci e temporali e un calo delle temperature. E a soffrire in questi tempi non è solo chi patisce il caldo, ma anche il fiume Ticino, con livelli di portata d'acqua molto preoccupanti. A risentirne sono soprattutto le centrali idroelettriche, che fanno segnare un calo sostanziale rispetto alla media degli scorsi anni. E allora vediamo e sentiamo i dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
3: Emergenza siccità. I grandi fiumi in Europa soffrono le temperature elevate e la mancanza di precipitazioni. Lo abbiamo sentito negli scorsi giorni. In Italia il Po è in secca con conseguenze sull'economia locale. La navigazione merci sul Reno è compromessa e lingue di sabbia senza acqua accompagnano il tragitto del Danubio. Stessa situazione anche in Ticino con il suo omonimo fiume.
4: Questo è il fiume Ticino, la sua portata media nel mese di agosto qua a Bellinzone è di 17 metri cubi di acqua al secondo, un dato preoccupante se si raffronta con la media mensile negli ultimi 10 anni, che si attesta a 75 metri cubi al secondo. Scesi dal ponte siamo arrivati sulle rive del fiume, in questa zona qua normalmente passa l'acqua, ma in questo momento possiamo tranquillamente camminare e questa distesa di sassi ha aumentato la superficie della spiaggia.
3: L'ultima settimana è stata da minimi allarmanti, come ci ha detto Loren Filippini, capo ufficio dei corsi d'acqua. 2 giorni fa il Ticino ha toccato la minima di 8 metri cubi al secondo. La situazione siccitosa del fiume Ticino è preoccupante, ci racconta. Raramente si vedono dati minimi di portata d'acqua così bassi. Questa condizione ha delle ripercussioni sull'economia del fiume e sulla fauna ittica. La poca quantità d'acqua, infatti, alza inevitabilmente le temperature, mettendo in difficoltà i pesci del fiume. Filippini aggiunge inoltre che anche le centrali elettriche ne risentono. Da noi raggiunta, AETE ha infatti dichiarato che la scarsità di acqua nel fiume Ticino sta avendo un impatto concreto sulla produzione idroelettrica di AETE. Attualmente il riempimento dei bacini si attesta a circa il 30% al di sotto della media. Tra maggio e luglio la produzione idroelettrica è risultata inferiore tra il 40% e il 70% rispetto alla media degli ultimi anni. Per il mese di agosto, in assenza di precipitazioni significative, non sono al momento attesi miglioramenti sostanziali. Queste le conseguenze della penuria idrica. AETE non parla di emergenza, ma di scarsità idrica che sta incidendo in maniera significativa sulla produzione e che potrebbe protrarsi qualora non si verificassero precipitazioni importanti. All'orizzonte al momento un fine settimana con qualche rovescio che difficilmente potrebbe invertire l'attuale tendenza. L'auspicio è che in futuro la situazione migliori e che ci sia una ventata d'aria, o meglio di acqua, fresca.
0: Nel frattempo però l'emergenza idrica rimane e nel comune di Breggia si aggrava nelle frazioni di Morbio Superiore e Sannio. Infatti il livello di allerta è salito oggi al grado 2, che di fatto comporta il divieto assoluto di qualsiasi tipo di irrigazione o annaffiamento. Per Bruzzella e Caneggio viene dichiarato il grado 1, mentre a Cabbio e Mugio la situazione resta invariata, ma rimane fondamentale l'invito all'uso parsimonioso dell'acqua. E chi invece ha di che sorridere è il turismo ticinese. I dati sui pernottamenti infatti sono eccellenti, malgrado l'influenza della situazione geopolitica e il grande caldo che si fanno sentire e che cambiano alcune abitudini. Il servizio di Federico Marino.
5: C'è di che sorridere per il turismo ticinese. I primi 5 mesi dell'anno sono stati da record per gli albergatori del nostro cantone. Ciò nonostante un primo rallentamento a giugno, magari anche a causa del caldo, ci viene detto che potrebbe aver spinto i turisti verso località più alpine come i Grigioni. Malgrado ciò, però, la stagione resta da incorniciare per tutto il cantone e in particolare per il locarnese, che è in prima fila.
3: Il trend è più che positivo, con un aumento di circa il 10% dei pernottamenti. Abbiamo fatto molto per promuovere il territorio a livello di marketing. L'arrivo delle catene alberghiere internazionali ha portato anche nuovi turisti, per esempio dalla Cina, oltre ai mercati tradizionali. Tutta la regione lavora bene, compresa la Valle Maggia.
5: Notizie positive anche dal Luganese, dove, stando ai dati provvisori fin qui disponibili, ad emergere sono i campeggi.
6: Per il comparto alberghiero l'andamento è simile all'anno scorso. Notiamo un miglioramento nella performance dei campeggi. Con il caldo si aprono anche degli scenari interessanti, con un'estate che non finisce più ad agosto e relativamente alle strutture in altura.
5: Le notizie sono più che positive, insomma, anche a fronte di una situazione geopolitica complicata. Il direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotta.
7: Piccoli cambiamenti, macro cambiamenti possono risultare in effetti abbastanza immediati. In particolare pensiamo che la situazione macroeconomica, in particolare la guerra, ha avuto un effetto molto positivo, e i numeri lo dimostrano, sui turisti nazionali e sui turisti di prossimità, e un effetto negativo non solo per i turisti che vengono dalla zona dell'Oriente, quindi non so, dall'India, dalla Cina, dagli stessi paesi del Golfo, ma anche dagli Stati Uniti. Abbiamo notato che anche i turisti provenienti dagli Stati Uniti o dal Brasile sono in un leggero calo.
5: Tra le sfide non c'è però solo la geopolitica. Anche caldo e siccità impattano il settore, una tendenza sul medio termine che dovrà essere accompagnata dalla destagionalizzazione di Ticino 365. Angelo Trotta.
7: Se continua così avremo, diciamo così, un turismo sempre più presente in quelle stagioni che erano meno frequentate prima, non so, parlo della primavera, dell'autunno, ma anche dell'inverno, questo a lungo termine, però anche a corto termine vediamo che c'è un impatto, vediamo che ci sono dei turisti che preferiscono andare in alta montagna, in destinazioni un po' più fresche, per esempio nei Grigioni o nel Vallese.
5: A breve termine, caldo e siccità influenzano anche il turismo a livello locale, nel Bellinzonese per esempio, dove i dati sono positivi come nel resto del cantone. A spiccare il nuovo campeggio, ma in generale il turismo cerca sempre più il fresco nella natura. Il direttore generale di Bellinzone Valli Turismo, Iuri Clericetti.
8: Effettivamente credo che il turista cerchi proprio in questo periodo, col caldo che fa in queste settimane, tutte l'abbiamo visto, quella frescura, quell'offerta un po' fuori città, nelle zone periferiche, a media e alta quota, magari con un escursionismo a queste quote, alla ricerca anche di capanne e di qualcosa di un po' più fresco, ma soprattutto la ricerca dell'acqua. Acqua che può essere declinata in quello che sono i laghetti alpini, piuttosto che ruscelli, fiumi, o le pozze o anche le cascate. Beh, sappiamo, l'affluenza è molto elevata in cascate particolari come la Piumonia, per esempio, a Faido, conosciutissima, che in questi giorni sta avendo una gran bella frequenza.
0: Negli scorsi giorni un 21enne cittadino tunisino residente in Italia è stato arrestato perché sospettato di essere coinvolto in una truffa ai danni di persone anziane tramite le cosiddette chiamate shock, una truffa avvenuta nella seconda metà del mese di luglio nel Bellinzonese. L'uomo, riferiscono oggi Ministero Pubblico e Polizia, è stato fermato sulla A2 nei pressi dello svincolo di Lugano Sud e la perquisizione del veicolo su cui viaggiava ha portato anche al rinvenimento di possibile refurtiva. Verso le 19 di questa sera la luna inizierà a mettersi in mezzo tra di noi e il sole. Per circa 2 ore potremo vedere un'eclissi solare quasi totale, parliamo del 92%, domani ve la racconteremo, ma per il momento non abbiamo potuto far altro che scendere nei nostri archivi per vedere come avevamo vissuto l'ultima volta.
9: Di questi tempi, se si potesse spegnere il sole, vien da dire datemi il pulsante. Ma se ciò è impossibile all'uomo, non lo è per la Luna. Folle coincidenza, 400 volte più piccolo del sole, il nostro satellite è 400 volte più vicino. Così, se li guardi da qui, sono grandi uguali. E allora tra poco, dalle 19, la Luna si anteporrà al sole e attorno alle 8 e un quarto ne coprirà il 92% circa. Alle 21 si sfilerà, ma a quell'ora dal Ticino ci avranno già pensato le Alpi Vallesane. Questa finora è la più estesa eclissi di questo secolo. Per vederne di simili dovremmo avere la fortuna di poter aspettare 50 anni. Tanti però una simile l'hanno già vista nel 1999, l'anno della finale Ambrì-Lugano, l'anno di due donne in Consiglio di Stato con Patrizia Presenti che raggiungeva Marina Masoni, e anno di tanta pioggia l'11 agosto. Però il cielo era perfetto e il Ticino in fibrillazione. La TSI proiettò il sole sullo schermo di Piazza Grande, Marco Bazzi faceva il servizio per Teleticino e tutti, proprio tutti, come oggi, erano col naso all'insù.
10: Al culmine dell'eclissi la temperatura è scesa di qualche grado, 4 per la precisione. La luce si è fatta azzurrognola, l'atmosfera surreale.
11: È bella l'atmosfera, è una cosa particolare, mai vista una cosa di questo genere, anche la gente qua è...
10: Adesso sono tutti in silenzio.
11: In silenzio, stanno aspettando perché effettivamente adesso quasi arrivati all'ora X, come si dice. Bello.
10: Che augurio vede in questa eclissi che cala, che viene sul festival, sulla Piazza Grande?
12: Beh, crea delle situazioni che sono vicine a quelle ideali che noi, che si riproducono ogni sera con il buio. Il cielo sereno e la piazza piena, quindi questo è un augurio che è assolutamente inatteso, è una situazione assolutamente anomala che mi fa molto piacere.
13: Sono rimasto indifferente.
10: È rimasto indifferente o non è piaciuto?
13: No, beh, sono piaciuto più o meno, come piace la mia scultura.
10: Perché non piace la sua scultura?
13: Beh, a tanti sì piace, ma sono pochi che si fermano.
10: Quindi è un po' deluso da questa eclissi?
13: Un pochettino, a dir la verità, tra di noi non lasciamolo trasparire, non lasciamolo diffondere.
9: Poi, seppur in forma minore, ce ne sono state altre, come quella del 2011. Tutti erano pronti a vedere il sole coperto al 70%, l'eclissi fu invece totale, a coprirlo però le nuvole di quel 4 gennaio.
0: E per osservare al meglio l'eclissi di questa sera, lo ricordiamo, occorre recarsi su un'altura dalla quale l'orizzonte risulta libero verso ovest, come ad esempio il Monte Lema, sul quale è salito il nostro Robert Kretschmar, che ci ha mandato queste immagini e che, come detto, confezionerà un servizio che potrete vedere nell'edizione di domani. E noi restiamo in tema di eclissi perché a volerla vedere ci sono anche le celebrità e una soprattutto è diventata virale. Partiamo da qui nella nostra rubrica Click, stasera curata da Gianluca Albisetti.
14: Buonasera anche da parte mia, sì, parliamo di celebrità e che celebrità direi, parliamo di Brian May, chitarrista dei Queen, la leggenda della musica si è recata in Spagna per poter seguire l'evento al meglio e sta documentando la sua esperienza sui social. Allora lo vediamo, il primo video, eccolo qui, lo vediamo appunto in automobile come passeggero e non come guidatore, come ha sottolineato lo stesso interessato. Qui invita i curiosi ad indossare gli occhiali speciali per l'eclissi. Per favore, dice May nel post, non pensate mai che sia sicuro guardare il sole con gli occhiali da sole, potreste rimanere accecati. May, molti non lo sanno, è pure un astrofisico. Comunque, ore dopo questo video ne ha postato un altro che vediamo in questo momento, in cui si intravede la location dalla quale May osserverà il raro spettacolo. Sono molti fan che hanno tentato e stanno ancora tentando di capire dove si trova esattamente il chitarrista, ma nessuno per ora lo ha scoperto.
0: Qualche settimana fa, Gianluca, avevamo parlato di un videoclip girato in Ticino da Travis Scott. Ora il Ticino fa di nuovo da sfondo a un altro video musicale.
14: Sì, è corretto, parliamo di One Republic, che hanno scelto dunque il nostro cantone per il loro nuovo singolo chiamato Pay That Toll, in uscita a fine mese. Nelle diverse clip che dovremo, eccole qui, le vediamo pubblicate in questi giorni dalla band, possiamo vedere il frontman del gruppo sfrecciare ad esempio in barca sul Ceresio. Eccole le immagini dove spunta anche una bandiera rosso crociata in primo piano. Nel trailer troviamo poi Morcote e anche Locarno, e non manca neppure Lugano. La band ha infatti girato alcune scene tra le stanze, le scale, i corridoi dell'hotel Splendid Royal, esattamente direi come il singolo di Travis Scott Ai Castelli di Bellinzona, come di cui parlavamo prima. Anche in questo caso si tratta di un'ottima pubblicità per il nostro cantone.
0: Chiudiamo, Gianluca, con un video virale proprio di questi giorni.
14: Sì, il video che vedete in questi momenti, magari lo chiamo alla regia immediatamente così lo possiamo discutere. Eccolo qua, ritrae Brooklyn Beckham, il figlio del calciatore, in barca intento a preparare una tipica ricetta che sono gli spaghetti al pomodoro con una variante. Come avete visto, cala gli spaghetti in una pentola riempita con acqua di mare. L'obiettivo del modello britannico sembra essere quello di trasmettere un'immagine autentica e selvaggia, mostrando la preparazione di questo cibo direttamente a bordo di una barca. Tuttavia il post ha scatenato una vera e propria ondata di commenti, tra preoccupazione per la sicurezza alimentare e tanta incredulità. Molti follower hanno per esempio ricordato al giovane aspirante chef che la semplice bollitura non basta ad eliminare i rischi legati all'inquinamento del mare.
0: Grazie mille, Gianluca. Noi chiudiamo la rubrica Click. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Letizia Ricciardi perché è il momento di parlare di sport.
15: Buonasera anche da parte mia, e noi anche oggi continuiamo a parlare di Embry. Ieri abbiamo sentito le parole dell'allenatore Jussi Tapola sulla preparazione della squadra in vista dell'inizio di campionato di National League. Questa sera invece diamo spazio al direttore sportivo Lars Weibel, che si è soffermato sul mercato estivo del club e sulle scelte fatte per il reparto degli stranieri.
16: Noi abbiamo sempre detto il gioco è uno, ma la carattere è importante. Noi vogliamo avere stranieri che vogliono veramente aiutare, sviluppare qualcosa e non solo essere per presentare per un futuro forse più alto, un contratto più alto. E per quello abbiamo, e io anche personalmente ho parlato tanto con loro, non è che possiamo andare anche a comprare un paio di nuovi stranieri. Al momento non c'è posto e non c'è soldi. E sicuramente è sempre difficile avere questi giocatori migliori, perché è un fattore che non possiamo pagare come certi altri. Ma per esempio un Boradori, questi esempi sono importanti, di convincere certi giocatori di venire, e quelli che vogliono venire, quelli che vedono questo valore Embry vengono, e gli altri, per essere onesto, siamo anche non tristi che non vengono. Dobbiamo meritare questo ancora in futuro, vogliamo essere un indirizzo che tutti vedono lì, ai perspettivi, lì puoi crescere anche. E questo, adesso siamo all'inizio, ci vuole forse ancora un anno o due finché possiamo convincere anche certi giocatori che in passato hanno forse firmato solo per soldi da un'altra squadra. Io volevo andare con stranieri più giovani, non tutti adesso sono molto giovani, anche questo è un processo. Non parliamo di nazionalità svizzero o straniero, per noi è importante che sono giovani, che hanno l'energia e vogliono veramente lavorare duro, perché se non lavori duro il futuro Embry sarà difficile.
15: Il nuovo corso dell'Embry passa anche dal settore giovanile, un tassello fondamentale nella strategia a lungo termine tracciata dalla società. Anche di questo abbiamo discusso con il direttore sportivo Lars Weibel.
16: Credo che abbiamo prospetti forti che adesso non sono sempre nelle medie, cioè hanno fatto secondo me un lavoro forte anche nei U18 e U21, e c'è alcuni giocatori che al momento non sono qua che noi vediamo potenziale. Allora lì abbiamo qualcosa, non dobbiamo solo andare per prendere giovani forti abbiamo, ma alla fine non è solo quello da noi, anche un giocatore deve meritare l'opzione e le prospettive, e questo è un dare ma anche un prendere. Siamo convinti che possiamo andare insieme in un futuro dove c'è alcuni giocatori nostri in futuro dentro di più che in passato. Vogliamo cambiare certe cose, anche i pensieri, la mentalità in generale, non solo nella squadra, anche nella sezione femminile o in futuro anche nella sezione giovanile, ma se lavoriamo bene si vede anche in classifica, sicuramente vogliamo essere meglio che l'anno scorso e ogni anno, ma il goal e l'obiettivo di questa strategia è fra 4 anni dobbiamo essere o vogliamo essere o siamo nei playoff, nel quarti finale, semifinale, ma questo ci vuole sicuramente un po' di tempo, ma siamo convinto e posso dire anche che neanche Liussi e neanche me siamo molto uomini con tanto pazienza e per quello non vogliamo aspettare lungo.
15: In chiusura ci spostiamo brevemente anche sul nuoto, perché ieri sera agli Europei di Parigi Noè Ponti si è dovuto accontentare dell'ultimo posto nella finale dei 50 metri delfino. Buona dose di sfortuna per il ticinese che ha perso gli occhialini nel tuffo, questione che ha compromesso tutta la sua gara. Il 25enne si è però già potuto riscattare questa mattina nelle batterie dei 100 metri delfino, ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 50.47, accedendo così alle semifinali in programma questa sera alle 19.33.
0: Grazie mille Letizia, Ticino News si chiude qui, restate però con noi perché tra pochissimo su Teleticino torniamo con Pardo News, in radio invece c'è la Patti, a tra poco.

0: va ora in onda. Sere d'estate.
1: Eccomi, pronta per cominciare, per dare il là ufficiale insieme a voi a queste sere d'estate. E che sera d'estate sarà questa? A partire dalle 19 i nasini saranno all'insù per cercare di vedere l'eclissi. Spero siate ben posizionati, perché bisogna essere in alto dove l'inquinamento luminoso non c'è, insomma, o quantomeno è molto ridotto. E come avete sentito nell'edizione che si è appena conclusa di Ticino News Sera, condotta da Giorgio Doninelli, quando hanno parlato di Brian May in viaggio verso una località misteriosa della Spagna per osservare questo fenomeno, che in particolar modo per lui è molto interessante, perché ha ricordato Albisetti che Brian May è un astrofisico, quindi è molto interessato anche per quanto riguarda la sua conoscenza personale questi fenomeni. Ha detto: non bastano dei buoni occhiali da sole, ci vogliono le occhialine apposta. Infatti lui è stato ripreso, guardate sui social, con degli occhialini spaziali e nessuno è riuscito a scoprire la destinazione, qual è il punto d'osservazione di Brian May. Lo scopriremo a cose fatte. Bene, resterete con me, che sono la Patti Ascatti, qui su Radio 3 sino alle 21. Se qualcuno vede mi racconterete, e se non vedete assisteremo alla edizione di domani di Ticino News Sera, dove Robert Kretschmer farà un bel riassunto di tutto quello che è accaduto, accadrà tra pochissimo. Vedo la nostra chat di WhatsApp già bella attiva, quindi ricordo il numero, è lo 079 449 95 37, per dire la vostra, per partecipare, per aggiornarci sulla situazione del traffico. Invece io vi aggiorno subito sulla musica, perché questo è un progetto che vi abbiamo fatto ascoltare più volte con un'altra canzone insieme a Tom Misch. Sono tornati con il singolo nuovo, Nugenea Care.

0: devo dire che io su queste cose ho veramente molta poca memoria, forse perché non ho una passione infinita tipo Brian May dei Queen per vedere l'eclissi. Sì, mi incuriosisce tutto quello che accade e tutto quello che si sta raccontando, ma c'è una testimonianza di una nostra ascoltatrice che ha assistito a quella del 1999 che avete avuto modo di vedere nell'edizione che si è appena conclusa di Ticino News Sera. Sentiamola.
1: Ciao Patti, Patti Ascatti, sono Susa di Locarno. Questa eclisse solare mi ricorda nel 99, appena nato il mio figlio che aveva 2-3 mesi, è nato alla fine del giugno e l'eclisse era in agosto. L'ho portato fuori con il passeggino, avevo una paura che gli faceva male il sole, però poi dopo dico non posso non filmarlo, non posso non fargli vedere questa eclisse, chissà quando capiterà poi dopo un'altra. Eravamo fuori in terrazza, filmavo lui, filmavo l'ambiente attorno a noi per far sì che lui se lo gode. E adesso gli dico: Christian, guarda che tu hai già vissuto un'eclisse. E lui dice: mamma, io mi ricordo dei video che mi hai fatto, mi ricordo proprio che io bebè nel balcone della nonna. Ma che roba bella. E lui dice: magari vedrò anche la terza, sai? Che bei ricordi questa eclisse. Un abbraccio da Susa di Locarno. Ciao Patti, ciao ciao.
0: Che energia che hai, cara Susa di Locarno, e che bella esperienza, perché i filmati hanno fatto da prima testimonianza per il 1999 e adesso tuo figlio Christian potrà godersela dal vivo, visto che allora era neonato e quindi diciamo è tutto è stato immortalato attraverso dei video. Noi invece chiusi qui dentro l'eclissi non la vedremo, ma ascoltiamo Takagi, Keitra e Giusy Ferreri. So

0: sera.
1: Questa è Radio 3 Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: vedo qualcuno dalla porta che passa e saluta. Ciao Filippo Sisley, buona serata. Stai andando a vedere l'eclissi? Stai andando a vedere l'eclissi? No, nemmeno io. Ok. Di questo io sono molto incuriosita da quello che state scrivendo. A parte il messaggio di Susa, che ha vissuto nel 99, l'ha fatto vivere in maniera indiretta al suo piccolino che si portava in giro in carrozzina. Roberto invece, The King of the Bicycle, tanto per intenderci, scrive: io ricordo quella del 99 e io ho cercato di fare mente locale, ho detto: ma nel 99 cosa stavo facendo? Beh, radio sicuramente, ma dov'ero? Dove? Non mi ricordo niente di niente. E allora chiedo la stessa cosa a voi: voi vi ricordate qualcosa del 1999? Dove eravate? Cosa stavate facendo? Perché io ho il vuoto pneumatico, o se preferiamo il vuoto cosmico. E infatti The King scrive: io ero nel mio giardino, probabilmente a cercare di guardare l'eclissi. Poi bentornata, ben ritrovata ad Annalisa, che ho visto che ha mandato stamattina la foto degli occhialini che usò nel 1999 e scrive: funzionano anche quelli vecchi, ovviamente se le lenti, chiamiamole queste lenti particolari, non sono danneggiate. Saluto Gian. No, non capisco sta lingua, non capisco, mettimi la traduzione. Mentre pare ben piazzato Davide, che scrive: sono piazzato piuttosto bene per vedere l'eclissi, intendiamoci, nel caso abbiate acceso la radio soltanto ora. Anche il nuvolone però è piazzato molto bene. Io ho chiesto dove si trova ad Arosio, effettivamente come paesaggio ci siamo, ma le nuvole sono un grossissimo ostacolo, mentre Aurora è tranquillamente spiaggiata al mare, manda foto fantastiche dell'acqua del mare e un pochino ti invidiamo. Questa era la mia canzone preferita di Sanremo, Malika.
1: Sì.

Fatemi salutare Jody, non posso leggere tutto il messaggio perché insomma è una cosa carina, me la tengo per me, e grazie davvero per la cosa carinissima che hai scritto, e soprattutto un piacere ritrovarti qua. Poi anch'io stamattina sono andata dall'unghiologa e io faccio sempre la stessa cosa, French, perché è comodissima, ma devo dire che l'unghiologa di Lidl è molto molto brava. Pensavo le facessi più viola, devo dire, ma sono bellissimissimissime lo stesso. C'è la Manu che si ricorda molto bene del 1999, infatti scrive: abitavo a Morbio, InfoSup, giusto per la precisione, aveva mio figlio aveva 3 anni con tanto di occhialini, adesso ha 30 anni e questa sera avrà ancora i suoi occhiali. Buona serata. Beh, se vedete qualcosa però vi chiedo la cortesia, oltre che fare le vedette del traffico con la divisa estiva, se vedete qualcosa dopo che avete visto, osservato e quant'altro, tornate qua a raccontare, così diffondo e faccio sapere anche gli altri, mettiamo in comune le impressioni, se siete riusciti a vedere, se non siete riusciti perché c'era la nuvola, perché per esempio a casa di Max, che fa sempre mi fa venire sempre in mente una canzone, da noi il sole è già tramontato, quindi non la vedremo per forza, bisogna andare lassù sulle montagne, in alto, in alto, in alto, in alto, e quindi va bene uguale. Anche Max dice: io non ricordo nulla di nulla. Ma davvero, anch'io, io non, cioè, ho ricordato insieme alla redazione che c'è stato un pregresso nel 99, ma di lì a ricordare dove fossi, cosa stessi facendo, salvo il fatto della radio che praticamente è sempre stata presente nella mia vita, altro non ricordo. Questo me lo ricorderò sicuramente, perché dopo aver visto Brian May un po' mi son gasata. Girl.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: 18:59.
3: L'infotraffico.
2: Un'occhiata anche al traffico, perché nonostante l'eclissi incomba, perché questa è l'ora, ci sono le informazioni che riguardano la viabilità per chi sta viaggiando in questo momento su strade e autostrade della nostra regione. Cominciamo con la A2 direzione nord tra Quinto e l'area di Dosaggio di Airolo. Il traffico è congestionato, bloccato per 1 chilometro con ritardi sino a 10 minuti, ma la corsia preferenziale Cupra è aperta. Restiamo sempre sulla 2 in direzione nord e ricordiamo che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata.

0: Ma voi siete amanti del rischio? Chiedere consigli culinari a me, rischiate l'avvelenamento se vi basate su quello che posso dirvi io o rispondervi io. Tra l'altro, mentre state facendo questo compitino che si rivela molto interessante, perché così scopriamo chi proprio non ha memoria di quello che accade negli anni passati perché è molto sul presente, o chi invece appunto ha dei punti di riferimento e quindi il 1999 è rimasto bello lì stampato nella memoria. Quindi tra poco vi ascolteremo e vi leggeremo, anzi se vi ricordate che cosa facevate di speciale oltre a guardare l'eclissi, se l'avete vista nel 1999, raccontatecelo, perché così mettiamo esperienze a confronto. Pensavo male che le sale cinematografiche fossero, come dire, in relax. In realtà no, perché oggi, dico oggi, sarà che è una giornata importante, il D-Day, è uscito un nuovo film, La fine di Oak Street, ed è un film abbastanza inquietante. Ve lo dico subito, nel caso vogliate vedere qualcosa di nuovo, una pellicola nuova, stare al fresco, tra l'altro perché al cinema si sta molto bene per quanto riguarda le temperature, è una storia di questo genere. A causa di un inspiegabile evento cosmico, quindi capite l'associazione eclissi ed esce oggi questo film, un intero vicinato viene catapultato in un luogo completamente sconosciuto. La famiglia Platt, che è la famiglia protagonista di questo film, si rende conto che per sopravvivere deve rimanere assolutamente unita. Il film si intitola La fine di Oak Street e gli attori sono due di una certa rilevanza, Anne Hathaway e Ewan McGregor. Ne sentiamo un pezzettino insieme.
1: Mamma, che succede?
2: Credo che la nostra casa, il nostro quartiere, la nostra strada si siano spostati.
3: Oh mio Dio, corri!
1: Siamo nel passato, vero?
2: Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Dobbiamo andare via da qui.
1: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere. Questo è il piano.
3: Tutti fuori! Ehi! Sta lontano da loro!
0: Ve l'ho detto che era inquietante, ve l'ho detto. Settimana scorsa ero in vacanza a Casina, ma ero in vacanza. E settimana scorsa è uscito un film che è ancora nelle sale cinematografiche perché tutti aspettavano l'uscita del film Spider-Man Brand New Day. Quindi nel caso ve lo siate perso perché siete ritornati in questi giorni dalle vacanze, sappiate che lo potete ancora vedere. Protagonista sempre Peter Parker, che ora è adulto e come Spider-Man ha questo compito totalitario di difendere la sua città, ma sente un po' la pressione delle responsabilità che ha nei confronti della sua città, tant'è vero che queste pressioni provocano una trasformazione fisica proprio quando all'orizzonte arriva un altro tipo di minaccia. Diciamo che in alcuni casi, ho visto il trailer, non è così performante come sempre. Sentiamo.
5: Ehi, Spider-Man, tutto ok? Ti sei liberato del mostro che hai dentro?
6: Penso che andrò a vedere come sta MJ.
7: Non la passerai liscia.
8: Lui magari sì.
6: Può diventare così grande.
1: Oh, ehi,
6: scusa,
1: ehi,
6: ma sei in pericolo, devi fidarti di me.
1: Va bene.
9: Questa storia può diventare davvero spaventosa.
10: E lei chi è?
1: Chi sei tu?
6: Frank, ti prego, non ho altri posti dove andare.
9: Ma le persone che ti amano, lo lasci andare da solo. Ti amano perché sei tu.
5: Se vuoi fare qualcosa è meglio che tu la faccia ora.
9: Non dimenticarlo. Non importa quanto potente diventerai,
10: Mi manchi, May.

0: facendo un sacco di cose insieme, stiamo anche facendo un giro nei vostri ricordi, facendo rewind come canterebbe Vasco Rossi e riportando il calendario al 1999. Sentiamo il racconto della Fra.
1: Ciao Patti, buonasera a tutti. Volevo lasciare il mio ricordo delle crisi del 99. Io ricordo che c'era una totale assenza di calore e un totale silenzio, perché se al momento prima gli uccellini canticchiavano, quando fu totale gli uccellini smisero di cantare, e mi ricordo che ero in terrazza ad osservare il fenomeno, ovviamente con gli occhialini, con la mia cara mamma che ora non c'è più. Questo era il mio ricordo.
0: Comunque un bel ricordo. È chiaro che quando si va un po' a ritroso, magari alcune persone non facevano ancora parte della nostra vita e altre che facevano parte della nostra vita magari non ci sono più. Però curiosa questa cosa, mi ha fatto veramente impressione il fatto che non si percepisse più, diceva la Fra, la sensazione di calore. E questo già è un primo indizio che fa un po'... così ti lascia, non ti lascia indifferente. E poi il fatto che ci fosse il silenzio totale, cioè gli uccellini che cantavano fino a 5 minuti prima, ovviamente con l'eclissi hanno smesso di cantare. Pazzesco è questo ricordo. Allora sì che restano in mente, scolpiti nella memoria. Poi c'è la Manu che aggiunge: abitavo a Morbio Inf sopra la Franca, e poi mi fermo lì per una questione di privacy. Mentre la Vani, che nel frattempo è entrata nella nostra chat di WhatsApp, voleva rispondere a chi mi chiedeva questo consiglio di natura culinaria, e ti informa che Patti vi può solo insegnare come si apre lo yogurt. Esattamente, hai ragione. Cose semplici, i rituali dell'apertura, che bel piatto, i rituali dell'apertura dello yogurt sono: togli possibilmente in un'unica mossa e che non ti si spacchi la copertura dello yogurt, perché sennò mi girano. Poi leccatina alla copertura dello yogurt e poi apprezzi lo yogurt che hai scelto. Ecco, il consiglio era chiesto dall'ascoltatore perché sta preparando pesce fresco con pomodorini sminuzzati, e quindi diceva: chiedo alla cuoca, può andare? Vabbè, ti ha risposto la Vani: non chiedere mai consigli culinari a me. E adesso ve la state tutti ridendo, e fate bene. Martin Garrix insieme agli U2, questa è Fireflies.

0: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
2: Linea Garnier Ultra Dolce, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml. Un franco e 79 solo con Fidelity Card. Ventilatore a piantana neo digitale con telecomando. 45 watt, 18 franchi e 80.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.

Sul fronte dell'eclissi ancora nessuna notizia da parte degli ascoltatori, ma abbiamo tempo sino alle 21. Altra domanda vi faccio: conoscete l'attore Morgan Freeman? Vi piace come attore? È uno dei miei attori preferiti, non c'è niente da fare, è bravissimo, doppiato altrettanto bene, per cui questo mix tra il doppiatore e la sua bravura fanno di lui veramente un personaggio eccezionale, a maggior ragione perché ha compiuto, aspettate, 89 anni. E uno dice, beh, venerabile età, certo che sì, ma ha, come dire, deciso di non fermarsi al fatto di essere attore cinematografico, al fatto di essere attore di teatro, al fatto di essere presentatore di documentari. No, ha deciso di dedicarsi alla musica, di togliersi questo sfizio. Non è che si è inventato musicista così dall'oggi al domani, c'è un pregresso. Firmare il suo esordio discografico a 89 anni perché lui ama la musica blues, in particolare il blues del Delta del Mississippi con cui è cresciuto, e quindi da pochissimi giorni è disponibile, non so se è arrivato anche qua, se lo promuovono, ma è uscito questo Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, cioè più corto il titolo non lo potevi fare, un album di 12 tracce che vuole ripercorrere l'ultimo secolo di storia di questa di questo genere musicale. E il diretto interessato ha detto: ho sentito il blues per la prima volta sul portico di mia nonna, pensate, a proposito di ricordi, visto che ne abbiamo anche parlato, nel Delta del Mississippi. E questo ricordo, aggiunge Morgan Freeman, non mi ha mai lasciato. Lo ha dichiarato in un comunicato stampa qualche mese fa, quando aveva deciso di presentare questo progetto musicale. Quindi Morgan Freeman anche in veste di musicista fantastico, di cantante. Veniamo invece a questo messaggio di Nerio che scrive: sto andando no, rido perché ho fatto una lettura veloce del messaggio. Sto andando adesso a vedere l'eclissi, solo che abbiamo la nuvola di Fantozzi che copre il cielo. E come facciamo quando c'è la nuvola di Fantozzi? You said you hated the ocean, but you surf

cominciano ad arrivare prime frammentarie notizie per quanto riguarda l'eclissi di oggi. Infatti dico frammentarie perché Prisca scrive: l'eclissi comincia a vedersi. Poi io subito, come una scheggia, da dove la guardi Prisca? Silenzio, perché ovviamente se sta guardando non può in questo momento rispondere, o magari è in un luogo segreto, segretissimo, dove c'è soltanto lei e, come Brian May dei Queen, non vuol far sapere da quale postazione no sta scrivendo, sta guardando l'eclissi. Vediamo se riusciamo a fare in tempo a vedere quello che scrive. Direttamente vi aggiorno dopo. Se volete anche voi aggiornarci su cosa riuscite a vedere o cosa non riuscite a vedere per via della nuvola fantoziana, utilizzate tranquillamente la chat di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37. Dai monti in cima alla Valle Verzasca. Ok, perfetto Prisca, poi ci dirai quanto è stato bello, se è stato bello, se hai visto bene, se è stata un'experience come dicono quelli importanti. Noi siamo curiosi di sapere.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

canzone speciale come tutto il repertorio di Pino Daniele, con questa chitarra deliziosa suonata benissimo Pino Daniele. Quando invece è successo da pochissimo che una giornalista di Esquire si è andata a casa di Brad Pitt, e qualcuno potrebbe dire che fortuna andare a intervistare Brad Pitt. Lei l'ha fatto semplicemente perché era il suo incarico, l'incarico che le aveva dato il suo capo, no? Brad Pitt, durante questa lunga intervista, ha spiegato alla giornalista di essere... nessun giudizio, sto semplicemente dandovi la notizia, poi ognuno pensa quello che ritiene più giusto pensare. Ha raccontato di essere passato dalla completa sobrietà a un consumo di alcol che definisce molto più controllato rispetto al passato. Come mai è saltata fuori sta cosa? Certamente la giornalista non è entrata in casa di Brad Pitt e gli ha chiesto: scusi, mi dici se bevi ancora? No, sono arrivati sul tema per un gesto che Brad Pitt ha fatto, perché ha offerto alla giornalista da bere. La giornalista è rimasta un po' sorpresa e allora gli ha chiesto se tenesse le bottiglie in casa soltanto per gli ospiti, ma Brad Pitt è andato giù proprio piatto, non ha fatto giri di parole, ha detto: sono stato sobrio per 7 anni, poi ci sono ricaduto. Una scelta che non significa tornare alle vecchie abitudini. Infatti l'attore ha spiegato di aver imparato a riconoscere i propri limiti e di essere oggi molto, molto più prudente nel consumo di alcol.

altre notizie che arrivano dal mondo là fuori, che pullula di gente sulle alture. C'è infatti la nostra ascoltatrice che ci sta tenendo aggiornata oltre Prisca, la Manu, che scrive: allora, ho ricevuto la foto dal Bre, ma è nuvoloso. C'è la nuvola fantoziana, ci avevano già avvertito, e quindi per quanto riguarda la persona che il paesaggio è bellissimo comunque da vedere, è chiaro che qualcuno è salito fin lì per un altro motivo. Speriamo che qualcuno sia stato più fortunato, lo scopriremo. Vediamo. Allora, sole adesso nascosto dietro le montagne, ciao ciao eclisse, quindi anche Prisca niente da fare. Vediamo se c'è riuscita Lidl, non vedo nulla, il sole si è nascosto dietro i monti, quindi evidentemente non siete abbastanza in alto per poter vedere l'eclissi. Ci consoliamo con la musica? Listen.

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Sono le 20.
4: L'infotraffico.
3: Sta succedendo qualcosa di eccezionale. Non ci sono disagi da segnalare per quanto riguarda il traffico a quest'ora, appunto pochi secondi dopo le 20, su strade e autostrade della nostra regione. Sarà l'effetto eclissi?

0: Vediamo se riusciamo a fare un po' il punto della situazione, perché adesso sui social stanno cominciando a circolare le foto di eclissi parziale, ancora non ne ho viste di eclissi totale, e devo dire che anche voi state attingendo dai social. Ma vediamo un po' che cosa, com'è la situazione. C'è Schiana nel frattempo, che è entrata nella nostra chat di WhatsApp e scrive: io a casa con i mici, niente eclissi ma faccende casalinghe, con la mia fortuna avrei fatto venire a piovere. Guarda, lascia stare, perché io chiamo la pioggia le rare volte in cui faccio lavare la macchina. Sta tranquilla che se faccio lavare la macchina io, nonostante quello che può dire meteo svizzera, il giorno dopo piove. Quindi è forse uno di per questo motivo che la mia macchina la si lava raramente. E aggiunge Schia: il che non avrebbe guastato visto la meteo, ma non volevo esagerare, oggi ho lavato auto ad autolavaggio, ho sfidato la sorte, forse non dovevo leggerlo questo messaggio, vabbè, ormai è andata, dai. Mentre Lidl ha rubato una foto da TikTok dove c'è una eclissi, non dico quasi totale, ma siamo lì. Vediamo, bella anche questa è l'eclissi che sta iniziando, e a scrivere non c'è nome, quindi va bene uguale. Noi eravamo a Magadino, adesso proviamo ad andare verso Cadenazzo perché è spuntata una nuvola, ma siamo riusciti a immortalarla. Ce la posso fare, ci sono troppe R, quindi ogni tanto mi incastro. È proprio nella fase iniziale, quindi vediamo se poi qualcuno riuscirà a mandare delle foto con un'eclissi totale. Noi ci speriamo,
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai

0: La cosa divertente è che nessuna di noi si è messa d'accordo, cioè nessuno di noi lo sapeva, ma in tante, sto parlando delle ascoltatrici che sono sintonizzate in questo momento, oggi sono andate da quella che io ho soprannominato l'unghiologa a farsi rifare le unghie, me compresa. Quindi senza saperlo c'è una strana coincidenza, ma si vede che diamo tutte le colpe all'eclissi, c'è questa strana coincidenza astrale per cui abbiamo deciso di andare tutte quante dall'unghiologa, ma va bene, è per il nostro benessere, perché ci piace questa cosa. Come a una nostra ascoltatrice ho fatto una promessa ieri, visto che parlando di Roberto Vecchioni e di Alfa, quindi due generazioni di cantanti a confronto, è venuta fuori la canzone che è stata presentata come cover al Festival di Sanremo e che ha emozionato tantissime persone. Avendolo conosciuto, intervistato più volte, vi posso dire che Roberto Vecchioni ha da sempre, cioè non è una cosa che ha maturato negli ultimi anni, lui è stato un professore in uno dei licei più famosi di Milano, ma ha sempre avuto un grandissimo rispetto per i giovani, una grandissima considerazione per i giovani, per gli studenti, quasi totalitaria, cioè lui non ha mai messo in discussione le capacità dei giovani, le potenzialità dei giovani. Io avrei voluto tanto farvi sentire la spiegazione che lui ha dato quando ci eravamo sentiti al telefono, ma non trovo più quell'intervista, della canzone Sogna ragazzo sogna, perché è un po' il suo, come dire, salutare i ragazzi che l'hanno seguito per tanti anni quando lui è andato in pensione. E dicevamo ieri questo passaggio di testimone tra il suo modo di scrivere e lasciare spazio appunto ai giovani, ad Alfa nel caso specifico, perché completasse a modo suo, con il suo stile, la canzone. E quindi ho pensato di fare cosa gradita nel farvi sentire una battuta in voce di Roberto Vecchioni e poi ascoltiamo quella canzone.
1: Perché c'è un frangente, bisogna capire il momento dell'alunno, bisogna capire che cosa sta passando, perché quell'età che va dai 13-14 anni fino ai 18, oggi ancora più, è un'età difficilissima, perché stai scoprendo che il mondo non è come te. E allora non sai se odiarlo, tentare di accarezzarlo, di farlo diventare come te, sei confusissimo.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Vi siete emozionati per la canzone di Roberto Vecchioni? È una bella botta per quanto riguarda proprio la sollecitazione delle emozioni, perché il testo di quella canzone è meraviglioso. Se poi appunto si pensa ti ho lasciato un foglio sulla scrivania e le ultime righe della poesia scrivile tu, ha un significato pazzesco. E c'è Barbara che scrive: dunque, prima di tutto per l'eclissi, allo stallo non ci siamo quasi accorti di nulla, e poi caro maestro Vecchioni, devo dire che è di una saggezza quell'uomo incredibile. E poi aggiunge: oggi la maggior parte dei giovani non sanno più sognare. Sai che non sono tanto convinta che nei giovani manchi la capacità di sognare. Credo che sognare sia un diritto di tutti, legittimiamo i sogni per tutti. Poi è chiaro che di sogni non si può vivere. Per fare qualcosa e perché qualcosa si realizzi bisogna passare alla parte operativa, che è il fare, perché il cambiamento arriva soltanto attraverso un'azione. Magari arrivasse solo con la forza del pensiero. Ecco qua una foto originale invece che arriva, aspettate, arriva dalla Manu, che ha mandato in missione il figlio, che se non ho capito male si chiama Manolo, che dal Monte Bre è riuscito a fare una fotografia meravigliosa di un'eclissi non totale, ma in corso d'opera, bellissima. E infatti scrive: ho i brividi grazie a Manolo, ci voleva un po' di speranza, cioè bisogna anche attendere che qualcosa accada, no? Poi volume a manetta sulla hai rubato un'altra foto da TikTok, siamo al culmine, ok? Sono le 20:22, quindi se l'hai rubata in tempo reale questa foto da TikTok, vuol dire che l'eclissi è quasi completa. Chissà che spettacolo meraviglioso sarà per chi ha la fortuna di assistere. Nel caso non ci siate riusciti, non abbiate potuto perché la vostra posizione non lo consente, vi invito a seguire Ticino News Sera su Tele Ticino domani sera a partire dalle 18, perché ci sarà un servizio speciale dedicato proprio a questo evento.
1: Radio 3 d'estate.

questa serata speciale ci voleva un tocco di classe, di raffinatezza quando c'è di mezzo un pianoforte. Beh, la canzone assume sempre un'atmosfera speciale. Se poi ci mettiamo anche la voce di John Legend, mi raccomando, luganesi, guardatevi bene intorno, perché ogni tanto lì in città passa qualche personaggio famoso, e tra questi è passato anche John Legend. Lo si è scoperto dopo, perché fanno apposta ovviamente a non far sapere dove sono, che posti frequentano, però oltre a The Edge degli U2, che è stato fotografato tra un albero e l'altro sul lungo lago Lugano, niente male, davvero. Ancora la musica della generazione del momento, Mahmood e la sua tuta, che è in tema con la giornata di oggi, la tuta gold.

Grazie per le foto meravigliose che state mandando del colore particolare che ha il cielo in questo momento nelle località dove vi trovate. Adesso facciamo splendere ancora di più queste luci, perché l'articolo è uscito 2 giorni fa su Io Donna e riprende un'intervista recentissimissimissimissima che è stata fatta, rilasciata all'edizione americana di Men's Health da Lenny Kravitz, che abbiamo appena ascoltato, perché la giornalista, guarda caso, che è andata da lui per fare l'intervista, voleva cercare di carpire il segreto della sua eccezionale forma fisica. Del resto sappiamo che Lenny Kravitz ha un certo aspetto d'esibizionismo, quindi non fa fatica a far vedere a tutto il mondo quanti addominali ha e quanto sono scolpiti. È considerato un sex symbol e anche un rocker di tutto rispetto, ma in questo articolo vi posso garantire che hanno parlato di tutto fuorché di musica. Ha ormai 62 anni e è tornato a far parlare di sé per quanto riguarda il suo fisico, la sua forma, perché uno dice: come mai a 62 anni ha un fisico statuario, scolpito e con muscoli così definiti che magari qualcuno che ha 40 anni non riesce neanche ad averli? E Lenny Kravitz ha detto la sua, ha svelato la filosofia che gli permette di sfoggiare, sentite come li ha definiti lui stesso, addominali d'acciaio a 62 anni. Ha detto, leggo testualmente le sue parole: la mia forma fisica è al 100% naturale. Niente peptidi, niente ormone della crescita umano, niente testosterone. Non vuole ricorrere a queste soluzioni, ma esiste un'alternativa, dice lui. Puoi ottenere risultati in modo naturale attraverso l'allenamento e l'alimentazione. È più difficile? Sì, fa la domanda e si dà la risposta sì. Richiede impegno, sì, ma è la strada che ho deciso di seguire e soprattutto, beh, adesso esagerato, un obiettivo alla portata di tutti. Ricordo tra l'altro che Lenny Kravitz è vegano e rigidissimo per quanto riguarda l'alimentazione. Chi gli sta vicino dice che non sgarra di una virgola. E per quanto riguarda la palestra, mi fa sempre sorridere il video che ho visto qualche tempo fa, quando va in palestra con gli stivali, i suoi pantaloni di pelle, le magliette bucate, e gli fanno fare lo stesso gli esercizi, non gli dicono mai vestiti come si deve. E beh, è Lenny Kravitz.

estate di Radio 3. Radio 3, dove batte il cuore.

Questo è un modo rapidissimo per tornare nell'atmosfera, nel look, nelle mode che hanno caratterizzato gli anni Ottanta. Erano i Duran Duran con i loro capelli pettinati mettendo le dita nelle prese della corrente. Più vicino ai nostri tempi, Benji e Fede.

Invece la nostra amica Barbara, che ha deciso che questa sera, dato che le temperature per lei sono un po' troppo altine, andrà in piscina a vedere le stelle cadenti. Quindi ricordati di esprimere sempre un desiderio, lo so che non si fa, però visto che io non avrò modo di vedere le stelle cadenti, nel caso tu riesca a individuare una stella cadente che può andare bene per la Patti a scatti, esprimi un desiderio anche per me, poi non me lo raccontare. Esprimilo e basta. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti. No, arrivano un sacco di foto, magari domani faremo una, le raccoglieremo tutte quante, le pubblicheremo sul nostro sito, insomma cercheremo di fare qualcosa di carino con le foto molto belle che stanno arrivando al nostro numero di WhatsApp. Mentre nelle vostre case, nelle vostre auto, là ovunque voi vi troviate in questo momento, arrivano note fantastiche che sono quelle di una band adorabile. È fatta da tantissimi musicisti, uno più bravo dell'altro. Incognito.

E qua ci salutiamo anche questa sera d'estate, per quanto mi riguarda è finita. Appuntamento con me su Radio 3, io sono Fatia Scatti. Domani, come sempre alla solita ora, abbiamo un appuntamento alle 18:30. Grazie per il buon rientro, grazie per la compagnia, grazie per le foto meravigliose che avete mandato. Sì, c'è una canzone da brivido che arriva, visto che il 31 comincerà la nuova stagione e sicuramente di sera di notte avremo modo di riascoltare questa canzone che so piacervi tanto. Su queste note vi auguro una buona serata.

Questa è Radio 3. Radio 3 Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: uno di ieri.
1: Il nuovo che suona,
0: il classico che emoziona.

L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

Questa è Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione così sì.

Io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me